0: Caffè Corretto.
1: Sono le 8:48. Paola Piglia al microfono. I vostri messaggi al 340 87 15 015. Sui prezzi, soprattutto sui prezzi, ci state scrivendo. Scriveteci anche sul traffico, raccontateci qual è la situazione, visto che oggi si attendeva una giornata difficile. Come vi raccontavo, in prima pagina dell'Unione Sarda se ne parla. Sulle prime pagine di tutti i quotidiani nazionali ci sono tante notizie di sport. Io saluto Enrico Piglia, responsabile delle pagine sportive dell'Unione Sarda. Enrico, buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno, pensavo mi chiamassi per i prezzi.
1: Anche, tu trovi che siamo saliti, so che tu cucini tra l'altro, quindi farai la spesa.
2: Tra l'altro pure il gas, la bombola del gas da 33 a 38 euro in poche settimane.
1: Ma anche i prezzi del cibo sono saliti, le verdure.
2: Sì, il cibo non se ne parla. Il cibo che consumo di più, che consumiamo di più sono i datterini.
1: A quanto li trovi?
2: I datterini che sono 6-7 euro, sì. Scandalo.
1: Guarda, io e Enrico ci confrontiamo proprio come due signore che vanno a fare la spesa, mi piace molto.
2: Due massaie.
1: Signora mia, i datterini a 6 euro, peccato.
2: Sì,
1: perché
2: è uno scandalo. I kiwi sono per ricchi ormai.
1: Sì, ma anche le nespole, anche se Maurizio da Oristano mi contesta, però le nespole io le ho viste a 8 euro a Cagliari e sono di stagione. Comunque, a parte questo, Enrico,
2: parliamo di cose serie.
1: Intanto volevo farti commentare il racconto di Zanardi, che oggi fanno i quotidiani dei funerali di Zanardi. È un racconto molto commovente per una vita che è stata straordinaria. Dio Zanardi, il figlio, una vita meravigliosa fatta di piccole cose, la ricerca dell'ottimismo, del sorriso, il saluto ieri con tante persone anche del mondo dello sport. È commovente leggere un po' le cronache.
2: Mi hanno colpito due frasi, una di Bebe Vio che ha detto: siamo diventati colleghi a un certo punto, e questo colleghi mi ha davvero impressionato. Poi il fatto che lui dopo l'incidente, dopo l'amputazione delle gambe, incidente che purtroppo le immagini continuano a riproporre e fu davvero una visione scioccante, drammatica, lui disse: facciamo un mestiere rischioso. Cioè una filosofia di vita così forte, così dirompente, che ti fa capire quanto lui comunque conoscesse il rischio e sapesse che il fascino di quella velocità magari poteva però portare anche a drammatiche conseguenze.
1: Molto bello,
2: personaggio straordinario, leggendario,
1: straordinario, davvero commoventi i racconti di oggi. E poi la morte di Beccalossi te la faccio commentare anche perché la notizia che
2: lancia... Sì, è stato uno degli ultimi grandi artisti, notizia di mezz'ora fa. Uno degli ultimi grandi artisti del calcio, il pubblico nerazzurro era molto affezionato a lui perché era anche un personaggio un po' fuori dagli schemi, non era il solito calciatore, era un po' fuori dalle scene, però amatissimo non solo dal pubblico interista. Non stava bene da circa un anno e la notizia, diciamo, che era un po' nell'aria. Però Beccalossi entra in questo momento nella grande leggenda dei campioni del calcio italiano, campioni che avevano soprattutto quell'inventiva, quel gioco che faceva impazzire i vari Baggio, i vari Pirlo, ma non solo, Claudio Sala, tante figure che mi vengono in mente adesso così al volo che hanno lasciato una grande impronta pur non essendo stati per esempio in nazionale dei fuoriclasse. Beccalossi ci avrà giocato una volta, credo.
1: Questa è l'apertura dei quotidiani in questo momento del Corriere della Repubblica. Il Corriere raccoglie, sta già raccontando tanti aneddoti, le mie notti con Califano tra l'altro all'autogrill di Dalmine. Invece l'Unione nelle pagine sportive apre su Esposito che è l'MVP della stagione, il miglior giocatore della stagione, scrivi oggi.
2: Sì, io so che farà molto discutere questo mio articolo perché i tifosi diciamo che non prende, ci confrontavamo ieri sera col direttore De Sì, è un giocatore che non prende particolarmente. In realtà se guardi le cifre, se guardi i numeri che sono poi alla base del gioco del calcio, ti dico che Esposito è stato il giocatore chiave di questa stagione perché è intervenuto in 11 azioni da gol, perché ne ha fatto 6, perché non si è mai fatto male, perché è sempre stato pronto ogni volta che è stato chiamato. Poi fa un ruolo difficile, l'attaccante che sa anche difendere, che sa anche rientrare, ed è un giocatore moderno ed è stato un giocatore chiave nel sistema tattico di Pisacane. Insieme a lui ovviamente ho dovuto citare anche numeri alla mano, Palestra che è stata la grande rivelazione di tutta la Serie A, è il giocatore più colpito dai falli, e anche Caprile che ha fatto delle partite fantascientifiche, davvero sembrava un videogioco in certe occasioni, ed è stato grazie a Caprile che oggi non stiamo parlando di spareggi salvezza ma di partite che si possono giocare con la testa un po' più libera.
1: A pagina 50 dell'Unione Sarda di di oggi. Intanto guardiamo già verso la partita di sabato prossimo, che è la partita in cui si potrebbe festeggiare la salvezza in casa, ma c'è già qualcosa di programmato, Enrico? Cosa sappiamo?
2: No, no, di programmato nulla. Certamente il pubblico, cioè la grande comunità, per esempio della Sud, preparerà la solita sciarpata, il solito saluto. La Nord è un po' imprevedibile in questi ultimi tempi, perché io vedo che entrano al 15° minuto, c'è sempre un'aria abbastanza di protesta, un'aria di protesta un po' contro tutto il mondo, e quindi quella curva, che è quella che fa comunque più chiasso, più tifo, è molto imprevedibile. Ce l'avevano anche con noi i giorni scorsi, non so perché. Devo dire che arriva l'Udinese, che è una squadra senza grandi stimoli, ha finito la stagione, è una squadra che ha messo in mostra, come ogni anno, talenti sconosciuti, e che farà fruttare poi in estate con qualche eccezione importante. L'Udinese si mantiene così e si mantiene molto bene, ogni anno fa un campionato così, sfiorando le coppe ma lasciandosi ben alle spalle la lotta a salvezza. Sarà una partita divertente, il Cagliari può vincerla e festeggiare. Festeggiare nel calcio è la parola chiave per poi andare avanti.
1: Ovviamente sull'Unione trovate anche come dire, quello che è successo dopo la vacanza cagliaritana di Mbappé, molto contestato.
2: Fantastico, sì. per la vacanza. Il fatto che lui, sai, questa gente che ha l'aereo privato in un'ora e mezza da Madrid viene a Cagliari, in un'ora e mezza sei lì, cioè lui ha fatto una visita a Libari, poi è andato allo Scoglio, insomma si è fatto un weekend, un giorno e mezzo a Cagliari.
1: Un giorno e mezzo? E dove ha dormito, si sa?
2: No, no, no, questo non
1: però
2: si sa.
1: È interessante.
2: Noi abbiamo avuto una indiscrezione di uno yacht.
1: Perché ha fatto un giro in yacht, sì, ha fatto un giro.
2: Quindi l'indiscrezione era quella, potrebbe essere che ha dormito da amici, insomma, questi sono personaggi che viaggiano un po' al di sopra delle regole comuni.
1: Direi.
2: Credo che lui abbia fatto, come tutti i ragazzi dei 25 anni, abbia fatto un weekend con la fidanzata.
1: Ah, nel giorno di Sant'Efisio, scusa, ha anche scelto bene, tra l'altro.
2: Ha scelto benissimo. Cagliari, il primo, era davvero affascinante.
1: Meravigliosa. Si sono sprecati meme, chiunque ne ha approfittato per postare una
2: Fantastico.
1: Foto finta con Mbappé, manca
2: sì,
1: la mia e la tua.
2: Anche un centro estetico, favoloso.
1: Sì, tutti,
2: favoloso.
1: Tutti, un dentista, ho visto un dentista.
2: Allora, si è rotto. Stasera tutti all'Esperia, tutti al palazzetto a vedere l'Esperia che può vincere. Oggi puntare al tabellone finale per andare in Serie B1 è una serata per Cagliari importantissima. E poi c'è il grande tennis, perché Roma da oggi mette in campo tutti i tennisti italiani, a parte Sinner e Musetti, ma gioca Berrettini, gioca Cinà, gioca Sonego, insomma oggi è davvero il primo grande giorno per Roma.
1: Grazie Enrico Pilia, preziosissimo come sempre. Ciao, grazie per essere stato
2: Ciao
1: con noi.
2: Ciao Paola, grazie a te.
1: 340 87 15 015 arriva Dito nella piaga con Che fastidio.
0: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Caffè Corretto.
2: Sono le 9-8 minuti, parola aprire al microfono 340 87 15 015 il numero per i vostri messaggi. Ci arriva anche un video, dopo lo guardo, caro Maurizio che è molto presente, ci arriva un video sui prezzi della frutta e della verdura, me lo studio, te lo giuro. Ci state scrivendo anche sul traffico, parliamo di cinema però adesso, perché oggi è il giorno dei David di Donatello. Si potranno vedere in diretta su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti e Bianca Balti. È il momento più importante di celebrazione per il cinema italiano, anticipato come sempre dalla visita al Quirinale che i giornali oggi ampiamente ci raccontano. In prima pagina sul Corriere della Sera, Mattarella all'appello con gli attori, il cinema è libertà e va aiutato. L'incontro con i candidati per i David e poi lo spazio anche per le cose più leggere, tipo lo scambio di battute con Claudio Bisio che aveva girato Benvenuto Presidente, proprio alcune scene al Quirinale. Di tutto questo parliamo con Miriam Mereo, studiosa, mio punto di riferimento quando parliamo di cinema, anche divulgatrice, conduttrice radiofonica. Miriam, buongiorno, grazie.
3: Buongiorno Paola, grazie a te, grazie a voi, grazie a tutti.
2: Cara Miriam, che anno è stato per il cinema italiano e che cosa arriva di interessante al di là delle previsioni su chi vincerà, che poi magari le facciamo pure, ma cosa salvi tu?
3: Guarda, i film interessanti ci sono, perché il cinema italiano è, ce l'hanno ricordato diverse volte ieri durante questa cerimonia, questa presentazione dei premi di Davide Donatello che si è tenuta appunto al Quirinale. Sono tanti, cioè il cinema italiano è vivo, è una industria viva, soprattutto è un settore culturale, questo ci tengono a rimarcarlo tutti quelli che lavorano in questo settore. Nonostante tutto è un'industria e va sostenuta, quindi ci sono stati anche momenti in cui più volte è stato fatto appello alla richiesta, appunto al governo, al ministro, cioè presidente Giuli, che appunto ha sostenuto, ha fatto questo discorso a proposito dell'importanza del supporto al cinema italiano. Però poi vediamo che ci sono stati importanti tagli.
2: Esatto, sullo sfondo il taglio, anzi il no al film di Regeni, che
3: il no al film di Regeni che Regeni. è stato clamoroso. Lui poi lì ha parlato, l'ha detto, l'ha ripetuto più volte, era inconcepibile che questo documentario non avesse ricevuto questo finanziamento. Tra l'altro un film che chiaramente è ancora, cioè, ci parla ancora di una ferita aperta,
2: certo.
3: Di una cosa chiaramente un film che
2: necessario, certo.
3: Necessarissimo, importantissimo, non solo per l'appunto da un punto di vista culturale, perché poi lì si rimarca il valore, l'identità italiana, la connessione con la cultura italiana eccetera, ma anche per quello che ha rappresentato appunto e che ancora rappresenta oggi la morte di Giulio Regeni, certo. Per cui è veramente un grande a questo film, a questo documentario che abbiamo visto nelle sale nei mesi scorsi, è stato fatto veramente un grande sgarbo.
2: Un grande torto a tutti.
3: Un grande torto.
2: Chi vince oggi secondo te?
3: Guarda, bella domanda, me la sono posta anch'io, perché c'è tipo Le città di pianura di Francesco Sossai che ha 16 candidature, che è una cosa incredibile, e quindi miglior attore protagonista, miglior attore non protagonista, miglior film, miglior regia, miglior colonna sonora. Praticamente questo film sicuramente qualche David lo porterà a casa meritatamente, a mio parere, perché è un film molto interessante, molto, molto carino, molto piacevole, di Francesco Sossai, appunto ambientato in Veneto, Le città di pianura. Però c'è anche La grazia di Sorrentino, che non sono mancate ieri le battute di Claudio Biso durante la presentazione, appunto sulla grazia, sul titolo, che ha 14 nomination, quindi anche quello sicuramente qualche premio importante lo riceverà. E poi c'è anche il miglior film internazionale, tra cui spicca sicuramente Una battaglia dopo l'altra, che ha fatto incetta di Oscar agli ultimi Oscar.
2: Ma quello è già assegnato, ci sono le nomination anche anche su quello, non ne sono sicuro. Forse
3: allora, questa cosa me la stavo chiedendo anch'io, perché effettivamente sono diversi candidati, di questo tra cui io sono ancora qui di Walter Salle, su un semplice incidente di Jafar Panahi, e leggendo un articolo ho visto che quello sarebbe già segnato. Sì. È una cosa strana, perché ieri Bisio, quando chiaramente ha presentato i candidati, li ha presentati tutti senza dire appunto che questo premio fosse già stato.
2: Infatti, sì, non si capisce, però secondo me ha già vinto, non ne siamo sicuri. Domani leggeremo meglio sui quotidiani.
3: Domani sicuramente leggeremo meglio, perché stasera ci sarà la premiazione, quindi verranno fuori tutti i vincitori. Poi, senza parlare dei premi speciali che verranno assegnati oggi a Vittorio Storaro, a Gianni Amelio, a Ornella Muti, eccetera. E poi c'è il premio appunto dello spettatore, quello che viene dato per i migliori incassi, che vanno a buon cammino. Di Gennaro Nunziante, che è quello già segnato.
2: Senti, un attore e un'attrice che ti piacciono, in chiusura, che siamo fuori tempo, che vorresti che vincesse?
3: Allora, a me piace moltissimo Valeria Golino. In Fuori ha fatto un'interpretazione di Goliarda Sapienza strepitosa, però amo molto anche Valeria Bruni Tedeschi, l'abbiamo vista in Duse, e Tecla Insolia, sono delle attrici straordinarie, però spero che vinca anche una regista che potrebbe essere Ludovica Rampoldi con Breve Storia d'Amore, oppure Margherita Spampinato con Gioia Mia, o ancora Greta Scarano con La Vita da Grandi.
2: Esordienti, tutte esordienti. Perché nella miglior regia invece sono tutti uomini, da Martone a Sorrentino a Soldini.
3: Ma questa è una cosa tipica di Davide Donato.
2: Sì.
3: Quindi Paola, lo sappiamo.
2: Della società in generale. Grazie Miriam Mereo, sempre preziosissima, buon lavoro, grazie tanto,
3: grazie
2: per essere stata
3: Paola,
2: con
3: noi. Altrettanto, un grande abbraccio, buona giornata.
2: Ciao, 914 340 87 15 015, Caffè Corretto, c'è Bob Sinclair.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
0: Caffè Corretto.
2: Sono le 9.20, tra poco le ultime notizie che arrivano dai giornali, dall'Unione Sarda.it in particolare. Adesso la musica però su Radiolina. Arriva Alex Warren con Fever Dream.

0: 9:21 minuti. Paola piglia il microfono. È arrivato Chicco Fresu, che saluto e che ringrazio. Buongiorno.
1: Buongiorno Paola, buongiorno a tutti.
0: Sei arrivato con dei fogli?
1: Con una notizia fresca fresca.
0: Va.
1: Ci arriva dalla questura di Nuoro, la stanno scrivendo i colleghi in questo momento. Sono stati arrestati altri due componenti del gruppo di criminali che ha messo a segno una serie di colpi a mano armata negli ultimi tempi in Sardegna. Erano state già assicurate alla giustizia 7 componenti del sodalizio, oggi gli ultimi due. Di cosa sono responsabili secondo gli inquirenti? Sono responsabili di un assalto armato con l'esplosivo al postamat di Oliena, sarebbero loro i responsabili dell'assalto messo a segno a Prato Sardo, se non ricordo male, a ottobre dell'anno scorso, quando era stato preso di mira il deposito dei Monopoli. Erano stati portati via circa 300.000 euro di sigarette e stando a quanto emerge, questo gruppo aveva anche progettato un assalto ai portavalori che doveva essere messo a segno sulla 131 di CN per un mezzo che avrebbe dovuto viaggiare fra Olbia e Cagliari. Si erano riuniti in un capannone a Siniscola ed erano armati fino ai denti con tanto di esplosivo, ma la questura, la polizia e gli inquirenti li stavano già monitorando e, sapendo che loro erano pronti a colpire, avevano deviato il percorso dei mezzi e quindi quell'assalto era sfumato. Due sono gli ultimi due, credo. No, per il momento no, è appena arrivata la notizia. Dacci il tempo di lavorare oggi.
0: Lo leggeremo sul...
1: I nostri colleghi del Nuorese, in particolare credo Fabio Ledda, se non si è preso il giorno libero, ma non credo, perché uno che lavora tanto a breve ci dirà chi sono i due arrestati.
0: I nomi lo leggerete su unionesalda.it.
1: Altri arresti, poi nella Sardegna. Questa volta lavoro c'erano i carabinieri di Sassari che hanno effettuato 4 arresti e perquisizioni in varie parti dell'isola per un traffico di droga legato a piantagioni di marijuana che, come sappiamo, abbiamo detto più volte, la coltivazione della marijuana è diventato uno dei più grandi business. Della criminalità sarda. Tutto parte dalla scoperta a settembre dell'anno scorso di una piantagione con oltre 1000 piante di marijuana al chilometro e mezzo nelle campagne di Luras, piantagione che era controllata attraverso nonostante fosse una zona impervia, con un complesso sistema di videosorveglianza, con il sistema di irrigazione elettronico, insomma, nelle campagne c'è lo sviluppo tecnologico, diciamo, l'agricoltura di precisione, diciamo. E oggi 4 arresti nel Goceano, in Barbagia e nel Sassarese.
0: Senti, del traffico si sa qualcosa stamattina?
1: Del traffico io oggi misteriosamente non ne ho trovato, quasi quasi faccio un pezzo per dire che non ho trovato traffico, perché stamattina stranamente non c'era
0: anche
1: traffico.
0: Anch'io però sono arrivata molto presto, quindi non conta, però le segnalazioni anche che ci arrivavano oggi erano di una giornata tranquilla, in un momento invece in cui i cantieri aperti sono tanti.
1: Sì, io voglio segnalare una cosa che ha sottolineato il collega Riccardo Spignesi scrivendo il pezzo. In effetti noi abbiamo tanti cantieri, ma alla fine i risultati sono scarsi, nel senso che, per esempio, quelli della metro sono cantieri aperti, forse io non avevo ancora fatto la comunione quando ho iniziato a lavorare e non c'è il vagone della metro da Piazza Repubblica in poi non si è mai mosso, quindi è questo un punto da sottolineare. Se fai i cantieri e poi c'è i risultati, sono anche più un cittadino soddisfatto, invece i risultati non li vedo.
0: Tema di discussione anche in consiglio comunale che ieri è stato anche molto animato sul tema della sicurezza, come leggiamo dall'Unione Sarda di oggi.
1: Sì, perché il sindaco Zedda ha deciso di non rispondere alle interrogazioni. Diciamo che questo della sicurezza riparte da seguito di un servizio televisivo su Piazza del Carmine. Tutti sappiamo cosa succede in Piazza del Carmine, c'è questa narrazione, è partita questa narrazione di Cagliari che sembra il Bronx, si diceva quando un tempo.
0: Si dice ancora.
1: Sì, diciamo che è un'espressione un po' antica. Esatto, Cagliari non è una città criminale, non è una città pericolosa, ci sono delle sacche che potrebbero essere affrontate, ma sempre quella, a quanto pare, non viene affrontato il problema. Qui, per quanto è emerso negli ultimi giorni, più che di criminalità si parla proprio di degrado e di disagio sociale, perché sono stati individuati dei soggetti che arrecherebbero disturbo a coloro che ci sono intorno, ma sono due donne che una di queste in passato, nelle scorse settimane, si è resa protagonista di tentativi di farsi investire in via Roma, girava seminuda. Non stiamo parlando di criminali, stiamo parlando di persone che devono essere aiutate.
0: Esatto. Se ne è discusso comunque ieri in consiglio comunale con momenti molto accesi. Trovate la cronaca come sempre sull'Unione Sarda di oggi, leggetevela. Caro Chicco Fresu, ci vediamo nei prossimi giorni?
1: Non lo so, domani non ci sono.
0: Non abbiamo manco parlato del Met Gala, dell'abito con
1: studiato,
0: le bolle.
1: Ho visto Bad Bunny che si è abbigliato da anziano. Sì, ho visto solo quello, perché volevo dire una cosa sul Met Gala, visto che
0: dilla.
1: È questa. Ho visto Bad Bunny che si è truccato da anziano.
0: Te ne stai uscendo con poco, come dire, però avremo modo magari nei prossimi giorni. Grazie a Chicco Fresu, grazie a Fabio Leone in regia. Vi ricordo la stramata mezzogiorno e mezzo, noi torniamo domani a partire dalle 8.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 2:32.
4: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
1: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.

0: Buongiorno, benvenuto da Cifadda.
1: Buongiorno, posso chiedere a lei per un consiglio?
0: Un consiglio? Certo, siamo qui per questo. Abbiamo competenza e passione per aiutarla per qualsiasi problema.
1: Quindi potete seguirmi anche per la realizzazione dei progetti per la mia casa?
0: Certo, dalla ferramenta alle vernici. Ogni esigenza ha una soluzione e noi la troviamo sempre, per ogni nostro cliente.
2: Cifadda, non solo prodotti, più di tutto, professionisti al tuo fianco.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
4: Radiolina a tu per tu, conduce Alessandra Carta.
5: Buon pomeriggio a tutti, a tu per tu, non apre oggi la finestra sulla regione ma l'apre sul comune di Cagliari, lo facciamo con Giulia Andreozzi, assessora alla pubblica istruzione, e con Roberto Mura, consigliere di Alleanza Sardegna. Abbiamo scelto Cagliari perché, come sapete in tanti, c'è stato un programma di Mediaset fuori dal coro che ha mandato in onda delle immagini molto forti su quello che succede a Cagliari in Piazza del Carmine, una narrazione un po' pararazzista, assessora, che sembra dare la caccia al migrante illegale. Vero è che a Cagliari esiste un problema che non è gestito, è d'accordo?
6: Ma allora, intanto riportiamo alla giusta percezione quello che sta succedendo, cioè Piazza del Carmine, è vero, ci sono delle situazioni di criticità, che non basta però a descrivere Cagliari come una città non sicura. Voglio dire, chiunque passeggi per la città a qualunque ora lo può testimoniare. Ci sono obiettivamente delle criticità in Piazza del Carmine. Dire che non sono gestite, io non sono d'accordo, nel senso che l'amministrazione fa quello che è in suo potere. Ricordiamo che la pubblica sicurezza non è una materia di competenza delle amministrazioni comunali. Il sindaco ha richiesto la convocazione di un tavolo in prefettura, dalla prefettura è stata adottata la zona rossa, che è la misura più estrema che ci può essere per una zona della città. Ci sono obiettivamente delle situazioni, ma non da oggi, di fenomeni migratori che non sono stati gestiti dai governi nazionali, non ci sono politiche di inclusione che funzionano, ci sono i centri dei centri che sappiamo bene come non funzionano e da cui le persone vengono a un certo punto fatte uscire senza nessuna destinazione, quindi è chiaro che si trovano a girare per le città. L'amministrazione sta mettendo in campo comunque varie attività per rendere viva Piazza del Carmine. Quello che si può fare lo stiamo facendo e continueremo a farlo.
5: Ovviamente quando io ho detto a Cagliari c'è un problema che non è risolto, non intendevo dare le colpe a nessuno, ma fare una fotografia. Consigliere Mura, lei ieri in consiglio comunale, ieri era martedì, poi noi andiamo in onda anche su Videolina in differita, ha avuto uno scontro abbastanza acceso con il sindaco Zedda su questo punto. Che cosa ha detto al sindaco lei? E come legge lei questa emergenza, se così la possiamo chiamare?
7: Innanzitutto imputiamo al sindaco la responsabilità di aver sottovalutato il problema. Per troppo tempo si è parlato solo di problema percepito. Certamente Cagliari è una città sicura, ma ci sono alcuni ambiti, alcune piazze che rischiano di non esserlo più, e Piazza del Carmine non lo è più. E sottovalutare il problema, oppure dire che si tratta semplicemente di un percepito, alimenta quotidianamente l'insicurezza dei cittadini e anche il pensiero da parte di queste persone di poter fare esattamente quello che vogliono. Questo è ciò che noi imputiamo al sindaco. Il dibattito di ieri doveva essere sereno, doveva essere tranquillo, perché tutti quanti noi conosciamo le competenze diverse tra i vari enti. Certamente una delle colpe che noi riteniamo che abbia questa maggioranza è quella di aver cancellato l'articolo 7 del regolamento di polizia urbana, che prevedeva il divieto di bivacco e accattonaggio nelle piazze, che era uno strumento che a disposizione della polizia locale, che poteva essere uno strumento per interloquire con questa persona, perché noi sappiamo benissimo che solitamente i fenomeni non accadono davanti alla polizia o davanti alle forze dell'ordine, solitamente le persone che denunciano fatti di questo tipo raccontano un fatto che gli è appena accaduto, è difficile che accada davanti alla polizia o alle forze dell'ordine. E quello strumento era uno strumento non il migliore del mondo, ma che comunque dava la possibilità anche alla polizia locale di intervenire con queste persone e costringerle, tra virgolette, anche a spostarsi e a entrare dentro il sistema di cura delle politiche sociali, che nel alcune di Cagliari funziona molto bene. C'è tutta una rete che va valorizzata, si sta valorizzando, è un, diciamo, un connotato storico del Comune di Cagliari il fatto che c'è una rete di servizi e di associazioni che si prendono cura delle persone in difficoltà. Però ci sono alcuni fatti, alcuni luoghi che sono diventati veramente ingestibili.
5: Infatti, siccome l'immagine di Cagliari è stata restituita male, a meno in quel programma su Rete 4, abbiamo qui l'assessora alla pubblica istruzione e diciamo che il cammino verso l'integrazione si costruisce a partire dalla scuola. Il comune ha competenze dagli asili alle medie. Ci racconta allora cosa la scuola restituisce di questa Cagliari multietnica? Anche il consigliere Mura ha riconosciuto in comune un sistema di assistenza che funziona e che accoglie.
6: Sì, assolutamente, la scuola è il punto di partenza, le politiche educative sono quelle che possono darci risposte, certamente non nel breve periodo. Gli interventi di breve periodo possono dare effetti spettacolari, ma poi sono destinati appunto a evaporare. Noi dobbiamo ragionare invece, ragionando sul lungo periodo, è chiaro che bisogna partire dalla scuola. Ci sono scuole in cui ci sono già dei background, dei contesti migratori piuttosto importanti, bambini provenienti da immigrati di seconda generazione che frequentano le scuole della città. Sempre di più mettiamo in campo anche risorse per l'inclusione. Proprio stasera presenteremo anche i 5 milioni che stiamo mettendo in campo con le risorse europee per progetti di inclusione e di proprio per utilizzare le scuole come spazi di inclusione sia per i bambini con disabilità che provengono da situazioni di svantaggio, ma anche provenienti da contesti migratori. Un'altra cosa che abbiamo messo in campo riguarda sempre una competenza dell'assessorato, con il CPA, che sono le scuole degli adulti. Abbiamo messo a disposizione in orario antimeridiano i locali dell'ostello della gioventù e sta avendo molto successo tra le donne migranti che hanno i bambini a scuola e in quella fascia oraria riescono a frequentare le lezioni, e ho saputo che diverse di loro prenderanno la licenza media proprio alla fine di quest'anno.
5: Abbiamo un solo minuto, quindi faccio una domanda extra al consigliere Mura per tornare a Piazza del Carmine, così chiudiamo il tema qua. Ieri nello scontro con il sindaco ha detto non è un problema mio. Quanto il comune invece può intervenire secondo lei?
7: Può intervenire tantissimo su attività di prevenzione e soprattutto senza stancarsi. Non deve mai stancarsi di chiedere agli enti che hanno una competenza specifica sulla sicurezza di intervenire in maniera radicale. La presenza delle forze dell'ordine, integrata delle forze dell'ordine nelle città e nei luoghi, è ciò che garantisce la sicurezza. Questo basta finché ci sia la sicurezza? Non è sufficiente, ma è una condizione fondamentale. Quindi la cosa che un po'... credo che stia segnando un errore da parte della maggioranza sia quella di avere da un certo punto di vista un atteggiamento ambiguo. Il sindaco utilizza la zona rossa, che è uno strumento che abbiamo introdotto noi come centrodestra nella passata consiliatura, per provare ad affrontare il tema, e d'altra parte la sua maggioranza in consiglio cancella il regolamento, un articolo fondamentale del regolamento della polizia urbana, ecco quello che, come dicevo prima, cancella, era un divieto di bivacco e accattonaggio.
5: Zona rossa che però a giudicare non ha funzionato, ma comunque riparliamo di Cagliari dopo la pausa con Giulia Andreozzi e con Roberto Mura. Ci risentiamo sempre qui su Radiolina a tu per tu.

0: Radiolina a tu per tu. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Radiolina a tu per tu.
1: A tu per tu, di nuovo in diretta con Giulia Andreozzi, assessora alla pubblica istruzione del Comune di Cagliari, e Roberto Mura, consigliere di Alleanza Sardegna, uno dei componenti di spicco del centrodestra di Cagliari. E allora partiamo da lei: 2 anni di amministrazione del Campo Largo, cosa critica alla Giunta Zedda?
2: Innanzitutto il tema di cui abbiamo parlato fino adesso, il tema sicurezza e la sua sottovalutazione, e poi il tema del decoro e della pulizia urbana. Su quel tema la città sta vivendo uno dei periodi peggiori in assoluto. La colpa della Giunta Zedda è voler insistere per altri 9 anni, dopo i 9 anni precedenti, sullo stesso sistema di raccolta differenziata. Per 18 anni Cagliari avrà lo stesso, identico sistema di raccolta differenziata. È cambiato tutto nel mondo in questi 18 anni, non può cambiare solo il sistema di raccolta differenziata. E questo credo che sia grave, anche perché noi siamo una delle città che ha la percentuale più alta in assoluto di raccolta differenziata, e quindi oggi bisognerebbe investire su questa ricchezza, che sono i nostri concittadini, che nella maggioranza assoluta la fanno bene, e svolgono un servizio al posto del comune, non dimentichiamocelo questo.
1: Io la strada di casa mia la pulisco perché non passa nessuno, e come me abita Villanova, lo fanno in tanti.
2: Anche perché uno dei problemi del vecchio appalto della Giunta Zedda, se non sbaglio del 2016, è, speriamo che non lo sia anche del prossimo, perché lo vedremo a breve, è proprio quello della pulizia, della presenza dei neturbini nelle strade. Il nostro sogno, credo che sia un desiderio condiviso da tutti, che la strada sia pulita, che i nostri figli, chiunque possa passeggiare nella nostra città con il piacere di vederla pulita.
1: Però è vero che non sporca il comune, ma sporcano i cittadini.
2: Esattamente, non sporca il comune, o meglio, non sporca il sindaco, qualcuno sporca. Però non vorrei che affrontassimo questo tema anche come si affronta il tema sicurezza. Non è un problema mio. Allora, che tipo di risposte stiamo dando a questa esigenza? È responsabilità del comune pulire e garantire il decoro della città. Possibile che dopo 10 anni non si abbia la semplicità di guardare la città e capire che c'è bisogno di modificare il sistema di raccolta differenziata? Noi avevamo fatto delle proposte molto semplici, partendo proprio dal punto principale, cioè che i cittadini sono la nostra ricchezza. Il 75% dei cagliaritani fanno bene la raccolta differenziata. Allora valorizziamoli, andandoli incontro, innanzitutto facendolo sentire nella bolletta della Tari, che questa è una convenienza.
1: Assessore Andreozzi, servono più controlli a Cagliari, e condivide la critica che vi è stata mossa dal consigliere Mura?
3: Beh, la critica ovviamente non la condivido, anche perché, cioè, non dimentichiamoci che se abbiamo queste percentuali di raccolta e non è comune in una città delle dimensioni di Cagliari, perché i dati delle altre città lo dicono chiaramente, è grazie al fatto che Cagliari ha scelto la strada della raccolta porta a porta, che è più onerosa per i cittadini, la facciamo tutti, quindi lo sappiamo, dobbiamo portare giù i bidoni, differenziare noi anziché farlo fare a qualcun altro, ma è un sistema che poi paga in termini di percentuali di successo della raccolta. Certamente c'è da fare un lavoro anche di intanto di emersione dall'irregolarità, perché le persone che non fanno la raccolta differenziata mediamente sono persone che non sono nel sistema Tari, e questo va detto ed è un problema su cui però l'amministrazione sta lavorando, lo sta facendo con le attività commerciali, lo sta facendo con altre, anche con i privati, intersecando le varie banche dati, e intensificando. È stata creata anche un'unità apposita di polizia locale dedicata proprio alla vigilanza ambientale. Chiaramente è una battaglia lunga, e poi adesso le novità si vedranno soprattutto appena partirà il nuovo appalto nei prossimi mesi.
1: Stadio di Cagliari, ricominciamo dal consigliere Mura: da fare oppure no, quale stadio e in che modalità?
2: Certamente lo stadio è da fare, è da fare in fretta e da realizzare con tutte le, rispettando naturalmente la normativa, ma soprattutto guardando le effettive esigenze della città. Noi nel 2019 abbiamo ereditato una dichiarazione di pubblica utilità da parte della Giunta Zedda che prevedeva uno stadio da 20.000 posti con un centro commerciale, 14.000 metri quadri di aree commerciali a fianco allo stadio. Pensavamo, eravamo convinti, e abbiamo vinto su questo, che le aree commerciali non fossero assolutamente un bene per la nostra città, perché abbiamo già visto che uno stadio da solo non basta per ricreare quel tessuto tra il quartiere di Sant'Ilia e San Bartolomeo e il resto della città. Quindi, appena ci siamo insediati nel 2019 abbiamo corretto il progetto intercettando, ascoltando le istanze della Federazione Italiana Gioco Calcio innanzitutto, che ci chiedeva di avere una struttura da 30.000 posti, e soprattutto anche attraverso un'azione specifica avevamo riuscito a far inserire la regione in questo intervento, facendo in modo che non si realizzassero più le aree commerciali, ma che invece quelle cubature fossero utilizzate per servizi per la città, in modo che effettivamente lo stadio e l'area attorno allo stadio potesse essere vissuto tutti i giorni. Nei passaggi successivi purtroppo questo è venuto meno. È un tema politico chiaro, sul quale non sono contrario, però occorrerebbe avere molta chiarezza, e lo vedremo adesso quando il PEF arriva in aula. Noi siamo perché si faccia in fretta, perché lo stadio si faccia, perché c'è bisogno, e lo chiedono i cittadini, lo chiedono i tifosi, e ne ha bisogno la città. Ma quando si usano i soldi pubblici occorre innanzitutto rispondere al bene comune, se non sì.
3: Prego.
2: Se perdiamo questo aspetto e ragioniamo solo da tifosi, come siamo tutti quanti, rischiamo poi invece di non guardare all'orizzonte.
1: Assessora Andreozzi, la posizione della maggioranza sullo stadio, servizi o centro commerciale?
3: Ma intanto stadio. La cosa fondamentale è quella: più appesantiamo con cose che non hanno a che fare con la funzione principale che deve avere quell'impianto, e più si allungano i tempi. Il motivo per cui siamo ancora così è perché di fatto si sono persi 5 anni durante la precedente amministrazione, e quindi adesso ci troviamo a dover inseguire i tempi in modo da rispettare le tempistiche che dà l'UEFA e arrivare così alla realizzazione dello stadio in tempi utili. L'amministrazione ce la sta mettendo tutta, c'è veramente il massimo impegno, anche un dialogo costante con la società Cagliari Calcio, proprio per limare gli aspetti su cui erano state evidenziate alcune criticità, e si sta andando avanti. Quindi stadio sì, l'importante è appunto è che si vada avanti nell'interesse di tutta la città.
1: Via Roma, ripartiamo dal consigliere Mura, senza il tunnel, con una Via Roma, diciamo con una parte pedonale allargata e meno corsie, diciamo che è stata un po' compromessa la viabilità di Cagliari, cioè un progetto azzoppato. È d'accordo con questa lettura?
2: Assolutamente sì, ed è una delle motivazioni per cui non abbiamo votato il piano urbanistico comunale che è stato portato in aula, perché su una delle aree strategiche della città,
1: ricordiamo che l'ha fatto la sua maggioranza.
2: Cos'è?
1: Via Roma.
2: Sì.
1: Questo progetto qua.
2: Allora, proviamo a mettere insieme, esatto, tutti gli elementi. L'intervento su Via Roma, che è la realizzazione della piazza sul mare, un progetto che avrebbe dato a Cagliari ciò che le manca, cioè una piazza all'interno della città, come hanno tutte le grandi piazze, come hanno tutte le grandi città italiane che hanno la fortuna di avere un porto e di affacciarsi sul mare. Questo intervento è iniziato durante la nostra consigliatura e si è concentrato sulla riqualificazione di Via Roma al lato Portici, che sto vedendo, perché io vado spesso con i miei figli e con la mia famiglia a giocare in quel punto, è molto vissuto dai cittadini, è molto apprezzato. Ma l'intervento generale si concentrava su una riqualificazione integrata che coinvolgesse la regione e che convincesse l'autorità portuale. E infatti, come stiamo vedendo, in questi giorni l'autorità portuale sta completando il suo intervento di riqualificazione dell'area di sua competenza, più o meno con lo stesso stile di quell'intervento che è stato fatto nell'atto Portici.
1: Però la mia osservazione era legata al traffico, cioè è stata levata una corsia al traffico in una strada
2: che
1: ci piace o no, mette in raccordo pezzi di città con le periferie.
2: Sono molto d'accordo ed è per questo motivo che noi avevamo lasciato in quel progetto tre ipotesi, sostanzialmente due nello specifico: o un tunnel sotterraneo oppure una possibilità, un ecodotto, cioè la possibilità che le macchine potessero passare sotto e ci fosse una piazza lineare unitaria. L'attuale consigliatura, l'attuale maggioranza della Giunta Azzedda, ha modificato il progetto guida su Via Roma e al posto del tunnel o di una trincea ha inserito due rotatorie. Io non sono contrario alle rotatorie, anzi penso che in alcuni ambiti della città siano fondamentali e vadano implementate, ma il problema della viabilità di Via Roma non si risolve con due rotatorie.
1: Però avere in eredità un tunnel, che è una opera mastodontica, è una cosa importante. La posizione dell'amministrazione è la sua lettura, assessora Andreozzi?
3: Ma la mia lettura è che basta parlare con chiunque traffichi in macchina o con un tassista che percorre quella strada tutti i giorni, è che le rotatorie nell'immediato abbiano dato una risposta importantissima al problema del traffico. Io non so in quanti, voglio essere generosa, dico anni, l'avrebbe risolto un tunnel. Il problema di aver pianificato l'intervento nella parte centrale di Via Roma senza studiare contemporaneamente fare degli approfondimenti, uno studio trasportistico su quali sarebbero state le conseguenze di questo intervento, senza prevedere dei correttivi che invece ha ragionato nel primo anno questa amministrazione, gli effetti si sono visti ancora di più, perché non si è neanche considerato che lì a breve, e infatti lo stiamo vedendo, sarebbe passato il cantiere, avrebbe aperto il cantiere l'ARST per la realizzazione della metropolitana leggera. Va bene fare la piazza, piace a tutti avere una piazza centrale, ma i progetti vanno ragionati, vanno inseriti in un contesto e vanno anche stabilite delle tempistiche. Inutile avere delle bellissime idee che però vedranno la realizzazione dopo 40 anni.
1: Domanda brevissima, abbiamo 30 secondi.
2: Solo a Cagliari non si possono fare i tunnel, a Olbia invece, che è nella stessa regione, che vigono le stesse regole, si fanno e la città cresce e molti operatori commerciali si spostano da Cagliari a Olbia proprio perché vedono una città che è proiettata verso il mare. Invece a Cagliari le grandi opere non si possono fare.
1: Una protesta che muovono i cittadini, 10 secondi, troppi cantieri aperti, è vero o no?
3: Ma i cantieri aperti sono l'effetto dell'avere le risorse europee con tempistiche di spesa non decise dall'amministrazione, quindi è inevitabile. È un problema che c'è adesso e che c'era, lo ha vissuto anche la precedente amministrazione. I cantieri sono necessari per tutti in contemporanea, perché le finestre per utilizzare le risorse sono quelle.
1: Purtroppo non abbiamo altro tempo, davvero grazie a Roberto Mura, consigliere di Alleanza Sardegna, e grazie a Giulia Andreozzi, assessora alla pubblica istruzione. Vi chiameremo ancora, grazie per questo dibattito piacevole. A tu per tu torna come sempre mercoledì prossimo.
0: Radiolina a tu per tu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 3:29.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Sa Radiolina. I sono stessa terra nostra.
4: Ita Zenda e Piero Marras insieme in uno studio televisivo per eseguire Carra Secare, il popolarissimo brano firmato dal cantautore nuorese per il gruppo sassarese. Lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Carra Secare nell'esecuzione di Piero Marras e Ita Zenda, con anche Gianluca Corona alla chitarra.
1: Leonard Cohen, Alleluia. L'arrangiamento è firmato da Davide Guiso.

0: Abbiamo ascoltato Francesca Lai nella sua personale interpretazione di un brano del cantautore canadese Leonard Cohen, diventato hit internazionale soprattutto con Jeff Buckley.
1: Beppe Dettori con l'arpista Raul Moretti ha prodotto nel 2021 l'album Animas, caratterizzato dalla partecipazione di diversi ospiti. Questo brano si intitola Sardus Pater.

0: C'era anche il duo Fanta Folk con Andrea Pisu e Vanni Masala in questo Sardus Pater che abbiamo ascoltato da Beppe Dettori e Raul Moretti.
1: Colorati disegni corredano il video di un brano firmato da Ignazio Mura. Si intitola Incanto e lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Incantu da Ignazio Mura.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: 12:33 minuti, Egidio Di Angela Secchi ancora con voi sino alle 14 con La Strambata, la trasmissione di Radiolina di informazione, di attualità e di approfondimento culturale. Vi saluta in regia Manuel Cozzolino. Vi ricordo il nostro numero 340 87 15 015. È tornato con noi per commentare l'attualità il vice direttore del TG di Videolina, Nicola Scano. Ciao Nicola, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti.
2: Parliamo di economia perché ieri o avantieri, mi pare, nel corso di un'audizione in Parlamento, il vicepresidente della Banca Centrale Europea ha delineato un quadro economico sicuramente contrassegnato, segnato da grandi incertezze dovute alle tensioni geopolitiche. Ha parlato anche dei possibili effetti sull'economia dell'area euro. Le notizie non sono buone, Nicola.
3: No, assolutamente. È chiaro che tutto dipende da quello stretto, che adesso chiamano Hormuz, hanno cambiato l'accento, quindi ci adeguiamo anche noi. Beh, è chiaro che la situazione è sempre più difficile, anche se poi Trump stamattina ha annunciato questa sospensione temporanea dell'operazione navale, che non si capisce se ha funzionato e se ha funzionato, come ha funzionato. Questo ancora non è chiaro. Lui dice che ci sono grandi progressi verso un accordo con Teheran, staremo a vedere. Però, come giustamente dicevi, la tensione resta altissima anche sul fronte economico, soprattutto sul fronte economico. Ricordavi appunto questa relazione che è stata presentata al Parlamento. Oggi sì. Si è aggiunto il Fondo Monetario Internazionale, cioè siamo veramente a numeri impressionanti, perché il rallentamento che prevede nell'Eurozona è di appena più 1,1% quest'anno, se va bene più 1,2% nel 2027. Quindi il caro energia e tutto lo stravolgimento geopolitico stanno pesando molto. Addirittura l'inflazione, ce ne possiamo andare, la previsione di altri 0,7 punti nel 2026, e questo significa costo della vita che sale del 2,6%. Se poi entriamo in recessione va tutto molto peggio. Insomma, facciamo rapidamente i conti. Una famiglia europea potrebbe spendere 375 euro in più l'anno. Una famiglia italiana arriverebbe a 450, diciamo in uno scenario ordinario di preinflazione.
2: Ricordiamo anche, Nicola, che i nostri stipendi sono inferiori, no, in generale rispetto a quelli europei, quindi
3: certamente.
2: Comunque questa
3: chiedilo
2: cifra...
3: un medico,
2: esatto.
3: Si dice subito come vanno le cose.
2: Esatto.
3: Sì, siamo assolutamente molto, molto più in basso. Quindi, insomma, in uno scenario del genere, che potrebbe addirittura arrivare a 2.200 euro l'anno in più se la crisi dovesse aggravarsi tra energia, carburanti, trasporti aerei e beni di consumo, insomma, se tutti questi prodotti continuano a correre, si mette veramente male. Tra l'altro, giusto per ritornare all'energia, cioè siamo alla riduzione dei voli, appena titolato il Corriere della Sera, Leonard Berberi, che abbiamo sentito a radar la settimana scorsa. Allora addirittura si pensa di tagliare i voli il martedì e il mercoledì, con uno stop possibile all'ora di pranzo e sulle rotte brevi. Per carità, alcune sono sparate del solito O'Leary di Ryanair. Però, insomma, se abbiamo iniziato come abbiamo iniziato con Lufthansa, che ne taglia 20.000, vuol dire che la situazione
2: sta
3: è
2: andando
3: veramente pesante.
2: Naturalmente l'elemento centrale di preoccupazione resta, appunto, restano i mercati energetici, così certo. Ha sempre detto il vicepresidente. È un'altra cosa interessante, no? Che, insomma, per noi profani, il contesto attuale, lui ha spiegato, è molto diverso rispetto a quello 2021-2022,
3: certo.
2: Quando c'era la crisi pandemica e certo. La crisi in Ucraina. Dice certo. La situazione è certo. Completamente diversa, molto più grave adesso.
3: Sì, perché comunque ti attendi un rimbalzo, tra virgolette, no? Dopo una crisi con quelle caratteristiche, e qui adesso francamente è impossibile fare qualsiasi previsione.
2: Nicola, stai con noi, voglio chiederti ancora un paio di cose cambiando argomento, adesso sentiamo Lady Gaga.

0: tensione proprio adesso, sì, diciamo. Sì. Ricordiamo che il 5 maggio Trump ha accusato il pontefice di mettere in pericolo molti cattolici e molte persone a causa delle sue posizioni sulla guerra in Iran e sulla proliferazione nucleare. E Papa Leone, lasciando Castel Gandolfo, ha detto: se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. Insomma, paroloni forti.
1: Sì, paroloni con Parolin che addirittura sì, anticipa il pontefice, e insomma gliele ha cantate quattro, passatemi l'espressione, e insomma ha ricordato a quel signore della Casa Bianca che il Papa va avanti per la sua strada, nel senso di predicare il Vangelo, di predicare la pace, e come direbbe San Paolo, ma insomma questo è troppo fine per Trump, opportune e importune, cioè il Papa dice tutto quello che serve anche se è scomodo, e quindi insomma certo, anche di fronte a questi nuovi attacchi, ha sottolineato Parolin, la linea rimane quella. Ora, dietro questo scontro, come ricordavi, insomma il Vaticano guarda con grande preoccupazione la situazione in Medio Oriente, la guerra in Libano, la crisi umanitaria a Cuba, attenzione perché Trump sta pensando a qualcosa anche in quella direzione, e poi ovviamente si teme il conflitto, diciamo, dell'allargamento con l'Iran. Domani arriva Rubio, il segretario di Stato, con questa battuta di Trump non troverà un terreno favorevole, però insomma in Vaticano sono molto più bravi di Trump e di Rubio. Ufficialmente questo incontro dovrebbe servire a discutere di libertà religiosa, Africa, rapporti internazionali, eccetera, però
0: in
1: è chiaro, ma figuriamoci,
0: sta arrivando per ricucire,
1: esatto,
0: un po' le cose.
1: Esatto, è un tentativo di ricucitura. Ovviamente tutte le istituzioni italiane, dal ministro Tajani a Matteo Salvini, dicono in quattro parole che insomma il Papa non si discute, si ascolta, giusto per citare, certo, Salvini. Quelli che osservano il silenzio di Giorgia Meloni secondo me sbagliano, perché Giorgia Meloni mantiene la linea e mantiene le parole che ha già pronunciato. È una premier, secondo me fa bene a stare un passo indietro rispetto, sì, a questa polemica, perché
0: neutrale,
1: poi insomma si,
0: diciamo,
1: rischia, esatto,
0: neutrale,
1: esatto, molto attenta, poi insomma sappiamo che Giorgia Meloni sul piano della politica estera è sicuramente molto, molto capace. E c'è la preoccupazione, come ricordavo, di questa missione per Cuba. Non dimentichiamo che Rubio da lì arriva, e quindi insomma c'è una componente anche personale non da poco. Ovviamente tutti questi signori della prima linea di assistenza a Trump sono sempre stati favorevoli agli interventi, diciamo, militari. Lui forse un tantino meno rispetto a Vance, che è più sbrigativo, sì. Rubio forse un tantino più polemico e più prudente. Non dimentichiamo che per entrambi tra un po' si aprirà la possibile corsa per la Casa Bianca. Quindi le posizioni che assumeranno
0: saranno determinanti,
1: saranno comunque importanti per posizionarsi.
0: Un'ultima cosa, Nicola, siamo quasi in chiusura. Si diceva, quando è diventato Papa Leone, che fosse stato scelto un americano per, diciamo così, un po' contrastare Trump. Dietrologia, fantascienza, scienza o fantascienza?
1: Ma sai, non potremo mai dirlo. Certamente la situazione, sì, chiaro, il dubbio resta, e la situazione dei cattolici, passatemi il termine, negli Stati Uniti non è quella che siamo abituati a conoscere noi in Europa, in Italia, eccetera, è tutta un'altra cosa. C'è una parte integralista che la pensa in un modo, c'è una parte dialogante che la pensa, se non in un altro, comunque con posizioni diciamo più morbide. È innegabile che Trump ha avuto un larghissimo consenso nel mondo cattolico negli Stati Uniti, ma non dimentichiamo che anche quel pezzo, diciamo, di integralisti cattolici che lo hanno sostenuto, e quando lui ha fatto la prima uscita contro Leone non hanno esitato un minuto per andargli contro. Una delle leader di quei movimenti ha detto che probabilmente era sotto l'effetto di sostanze, che insomma non è poco. Quindi,
0: aiuto, grazie Nicola Scano.
1: Niente.
0: La strambata continua.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 3:59.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare?

0: Casa, cucina, soggiorno, bagno?
1: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
0: Anche per i mobili della cucina?
1: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
0: Chissà quanto costa però.
1: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
0: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
1: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta, oggi alle 18.30 su

0: La strambata.
1: 12:49 minuti, ancora Gigi Angela Secchi con voi su Radio Lina alla Stravata. Oggi parliamo di ambiente, di protezione dell'ambiente naturale che ci circonda. La Sardegna ospita 7 aree marine protette e 2 parchi nazionali con componente marina. Oggi il 18-20% delle acque costiere è protetto, quindi è la Sardegna, insomma, sicuramente se non la prima tra le prime regioni in Italia per estensione. L'obiettivo è arrivare entro il 2030 al 30%. Con un 10% a protezione integrale. Ne parliamo con la dottoressa Silvia Serra, dirigente del settore rete ecologica regionale che coordina le aree protette regionali. Ben ritrovata, dottoressa.
2: Buongiorno Giulia Angela, buongiorno agli ascoltatori.
1: Allora, intanto le chiedo, che cos'è un'area marina protetta?
2: Sì, dunque, un'area marina protetta è uno specchio acqueo marino che viene istituito, designato per la protezione e la conservazione della biodiversità marina e costiera, per ridurre l'impatto delle attività umane e garantire essenzialmente l'uso sostenibile del mare, quindi preservare la grande risorsa ambientale che il mare costituisce.
1: Ecco, non tutte le aree possono diventarlo, no? Ci sono dei criteri precisi, quali sono?
2: Sì, i criteri sono essenzialmente di tipo scientifico, quindi occorre individuare delle aree che presentano delle caratteristiche ambientali meritevoli di tutela, per esempio la presenza di habitat importanti, penso alle pratiche di posidonia, al coralligeno, penso alla presenza di specie significative e quindi le valenze ecologiche devono essere fondamentali, importanti per poter istituire un'area marina protetta.
1: Ecco, molti pensano, dottoressa Serra, che le aree marine protette abbiano soltanto vincoli, in realtà non è così.
2: No, ecco, è molto importante ricordare questo concetto. Nascono per la protezione, però non dobbiamo pensare alle aree protette come delle aree precluse alla presenza dell'uomo. La protezione di solito viene stabilita secondo delle zone a protezione decrescente. Possiamo avere delle zone di riserva integrale, questo è vero, dove la protezione degli ecosistemi più fragili, più delicati è più importante, più spinta, però anche delle zone di riserva generale, di riserva parziale, dove le attività umane sono certamente consentite, anche se spesso regolamentate, però è possibile la balneazione, la navigazione con mezzi a remi o anche a motore, le attività ricreative, la pesca tradizionale. E quindi non bisogna pensare solo a dei vincoli, ma anche alle aree protette come degli strumenti di sviluppo sostenibile. Ricordiamoci che la tutela dell'ambiente appunto significa garantire la vita, quindi anche garantire la sostenibilità economica e sociale per le popolazioni che vivono in queste aree.
1: Quindi se l'obiettivo ad esempio per il 2030 è quello di arrivare a un 10% a protezione integrale, significa che adesso è più bassa, no? la percentuale.
2: Adesso è più bassa. Sebbene in Sardegna abbiamo oltre 70.000 ettari di aree marine protette, se consideriamo anche il parco nazionale della Maddalena, che comunque tutela uno specchio di mare significativo, siamo lontani dal 30%. La percentuale più del 30%, il 10% di aree rigorosamente protette è veramente un obiettivo molto molto sfidante, molto difficile da raggiungere.
1: Rimanga con noi, dottoressa Serra, continuiamo a parlare ancora di aree marine protette, anche perché di recente ne abbiamo una nuova, erano 6 fino a poco tempo fa, adesso sono 7. Resti con noi, ascoltiamo la musica Swim.

0: 12:56 minuti, ancora Gede Angela Seichi con voi sul Radio Unina alla Strambata. Stiamo parlando stamattina di aree marine protette. Con noi c'è la dirigente del settore rete ecologica regionale che coordina le aree protette regionali, Silvia Serra. Dottoressa Serra, intanto citiamole queste aree e poi arriviamo a quella che è stata diciamo la più recente aggiunta al sud della Sardegna. Quindi abbiamo l'area marina protetta della Sinara, l'isola della Sinara.
1: E poi l'area marina protetta di Capocaccio e Isola Piana, che interessa il comune di Alghero, quella di Capotesta Punta Falcone, che interessa il comune di Santa Teresa di Gallura, Tavolara Punta Coda Cavallo, comune di Olde, allo di Porto San Paolo e Santo Doro, Capocaccionara a Villa Sinus, Penisola del Penisola
0: del Sinis,
1: nel centro di Cabras, e l'ultima quella di Capo Spartivento, dove Monte Maria, la zona di Sia, che si
0: la sentiamo un po' male, prima la sentivamo meglio, non so se si sia spostata
2: ora si sente
0: ecco,
2: bene,
0: ecco adesso la sentiamo bene, perfetto, grazie. Ecco, diciamo qualcosa su Capo Spartivento. Intanto ha un'estensione di oltre 3.000 ettari, no? E prende il nome ovviamente dal celebre promontorio di Capo Spartivento.
2: Esatto, e coincide con un sito Natura 2000, quindi un sito istituito ai sensi della direttiva della Comunità Europea, della direttiva Habitat per la protezione degli ecosistemi naturali. L'ultima annata ha avuto un percorso abbastanza lungo e travagliato per la sua designazione. Ha una particolarità, sì, un'estensione significativa, non ha aree di riserva integrale, quindi ha solo zone B e C, quindi di riserva generale e di riserva parziale. Questo non significa che sia meno importante delle altre, anzi, mi consente di richiamare quel concetto di cui parlavo prima, ossia che la tutela non per forza comporta dei vincoli assoluti, ma la conoscenza, lo stato dei luoghi, dello stato di salute degli ecosistemi spesso consente di stabilire che ci sono degli usi compatibili, quindi le attività umane sono compatibili con la tutela degli ecosistemi.
0: Quindi diciamo che in questo caso il compito principale è quella della conservazione di habitat come le praterie di Posidonia, no?
2: Sì, esatto, praterie di Posidonia che sono costituiscono un habitat importantissimo, la loro importanza è pari a quella delle foreste sulla terraferma in quanto hanno una funzione rilevante di stoccaggio del carbonio e di produzione dell'ossigeno, e inoltre le praterie di Posidonia sono fondamentali per il mantenimento della vita sottomarina in quanto trovano riparo e zona di riproduzione numerose specie ittiche.
0: Qual è lo stato di salute in generale della nostra isola alla luce insomma di queste considerazioni?
2: In generale abbiamo una buona conservazione degli habitat, degli ecosistemi rispetto ad altre situazioni. Si può fare tanto però per migliorare, per mantenere lo stato di conservazione in salute appunto del nostro ambiente. Purtroppo la biodiversità è in costante declino in tutto il mondo, nel Mediterraneo ne subiamo gli effetti anche a causa dei cambiamenti climatici, siamo certo. In una zona particolarmente vulnerabile, certo. Quindi siamo costantemente impegnati nella sfida di mantenere o migliorare la qualità dei nostri ecosistemi.
0: Cambiamenti climatici, antropizzazione ovviamente sono da tenere in grande considerazione quando si parla di tutela dell'ambiente. Grazie, grazie alla dottoressa Serra che appunto è responsabile, Silvia Serra che è responsabile, coordina le aree marine protette, le aree protette regionali, non solo quelle marine.
2: Sì.
0: Noi ci fermiamo, grazie per essere stata con noi, la strambata continua.
3: La strambata su Radiolina. Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it

0: serata.
1: 19 minuti e c'è di Angela Seichi con voi ancora su Radiolina alla Strambata. Parliamo di ambiente stamattina, di aree marine protette che servono per preservare anche le specie che popolano il mare, come le tartarughe caretta caretta. Con noi c'è la dottoressa Elisa Mocci, coordinatrice della rete regionale per la conservazione della fauna marina. Ben ritrovata.
2: Buongiorno, buongiorno Angela, buongiorno ai radioascoltatori, ben ritrovati.
1: Allora, intanto che cosa fa la rete? Ci spieghi.
2: Allora, la rete è un'istituzione che ha in capo la cura, il soccorso, la riabilitazione, il rilascio delle tartarughe marine e dei mammiferi marini e la gestione degli eventi straordinari di nidificazione, eventualmente di spiaggiamento. È un'istituzione coordinata dalla Regione Sardegna, dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente. Ci supporta il Corpo Forestale e la Guardia Costiera con le sue capitanerie di porto e le attività in campo sono gestite dai centri di recupero della rete regionale locati presso le aree marine protette, il comune di Pula e il parco della Maddalena.
1: Quindi
2: è una rete strettamente operativa.
1: Dei centri specializzati, poi ci sono anche delle basi operative navali.
2: Sì, esatto, il nostro corpo forestale unitamente alle capitanerie di porto curano il presidio, la vigilanza, la logistica degli eventi, compresa la gestione della sala operativa. Un cittadino che incontra una tartaruga e ritiene che sia in difficoltà in mare può chiamare il numero 1515 del corpo forestale o 1530 della guardia costiera e si attivano i nostri protocolli, interviene immediatamente un centro di recupero primo soccorso per prendersi cura dell'animale.
1: Quali sono oggi i principali pericoli per questi animali?
2: Allora, la tartaruga marina, se ci vogliamo focalizzare su questa, in questo momento è ritenuta una specie a rischio, quindi è stata declassata da specie in estinzione, è una specie a rischio. I pericoli sono fondamentalmente legati alla presenza dell'uomo, in particolare l'impatto con i mezzi nautici, la presenza in mare di strumenti da pesca abbandonati, oppure anche casualmente può capitare che una tartaruga venga pescata, finisca nelle reti, e purtroppo sempre di più la presenza di plastica in mare. Considera che i contenuti stomacali delle tartarughe sono un indicatore per la presenza e la diffusione delle plastiche in mare e l'impatto sulla fauna marina, quindi noi li conserviamo e andiamo ad alimentare dei database a livello europeo.
1: Quindi voi prendete questi animali, li ricoverate, diciamo così, e poi li riabilitate. Qual è la percentuale di rilascio in libertà?
2: Allora, considera un po' di numeri, considera che ad esempio tartarughe marine in particolare nel 2025 abbiamo recuperato 38 tartarughe vive e 62 morte, quindi numeri molto alti anche di mortalità. Di quelle ricoverate il 95% riesce a rientrare in mare e di queste l'80% in tempi molto rapidi, quindi ormai abbiamo consolidato dei protocolli di cura, i nostri centri di recupero sono supportati da delle cliniche veterinarie specializzate anche con strumentazione diagnostica eccetera, e quindi ormai conosciamo le terapie, diciamo, e i tempi di riabilitazione, e il 95% degli esemplari ricoverati può tornare in mare in tempi ragionevoli.
1: Bene, come qualcosa l'ha già detta, come lavora la rete con le aree marine protette?
2: La nostra è una rete fondamentalmente di aree marine protette, nel senso che i centri di recupero e primo soccorso sono proprio allocati nelle aree marine protette. Fa eccezione il comune di Pula, che gestisce il centro di recupero Laguna di Nora, e il parco della Maddalena, che non ha proprio un'area marina protetta, ma è un parco che ora parte anche a mare, quindi un'istituzione anche a mare. Per il resto i nostri centri di recupero sono gestiti proprio dalle aree marine protette. Il personale, i biologi, sono proprio i biologi delle aree marine protette, che garantiscono una copertura capillare delle coste della Sardegna, ripartita in fasce di competenza appunto tra i nodi della rete, per 365 giorni all'anno e 12 ore al giorno, 24 ore al giorno, anzi completamente, quindi in qualunque momento sono pronti a intervenire.
1: Grazie Elisa Mocci, coordinatrice della rete regionale per la conservazione della fauna marina, anche per il lavoro prezioso che davvero fate, insomma, per l'ambiente e per tutti noi. Grazie per la sua partecipazione.
2: Grazie
1: alla
2: mille a voi, a
1: adesso
2: presto.
1: A presto, sentiamo Olivia Dinn.

0: me.
1: La strambata su Radiolina.
2: Polorucci in semi rovesciata. Zeffedro alto!
3: Lo 0-0 di Bologna vale oro per la classifica dei rossoblù, pronti per due gare davanti ai propri tifosi. Sabato 9 maggio segue con noi la 36esima giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 14.30 il prepartita con Carlo Alberto Melis e dalle 15 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Cagliari Udinese. Solo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
1: Strambata.
4: Gigi D'Angelo Secchi con voi ancora alla strambata. Tra poco parleremo di ambiente, ma adesso ascoltiamo Ero Caddeo, Lontano da casa.

0: 13:21 e Gidea Angela Secchi alla strambata su Radiolina. Stiamo parlando di ambiente da proteggere e da preservare, e così come da proteggere e preservare la Posidonia oceanica, una specie endemica del Mediterraneo, essenziale per la protezione delle coste e per la biodiversità marina. Con noi c'è Iuri Donno, direttore dell'area marina protetta Capotesta Punta Falcone. Ben ritrovato.
1: Buongiorno, ben ritrovati voi. Buongiorno.
0: Come sta la Posidonia oceanica? Oggi è in regressione a causa dei cambiamenti climatici?
1: Ma non solo, non è solo per i cambiamenti climatici, ma anche per le forti pressioni antropiche che ci sono, flussi nautici incontrollati, un sacco di imbarcazioni che ancorano indiscriminatamente, quindi ancoraggi selvagiche. Comunque insieme ai cambiamenti climatici stanno depauperando piano piano la risorsa, un habitat prioritario fondamentale. Poi
0: ecco, quali sono
1: i livelli di protezione? Sì.
0: Quali sono le attività in Sardegna? Ce le racconti, le attività di protezione, anche di restauro attivo, diciamo, della Posidonia?
1: Ma diciamo che le AMP, come quella di Capotesta, ha attuato promosso delle best practice, tra cui i campi boa, campi ormeggio, quindi il divieto di ancorare su Posidonia, e soprattutto quello con il progetto Artemis, coordinato come sì, quello di fare restoration, quindi piantumazione di Posidonia in loco, nei siti comunque che potevano essere degradati, ecco. Dove prima magari c'era la Posidonia, poi per motivi X è venuta a mancare, quindi si va a riparare quello che è l'habitat prioritario, insomma.
0: E quali sono stati i risultati? Queste operazioni le avete fatte circa un anno fa?
1: Sì, noi abbiamo fatto un anno fa, abbiamo avviato il progetto, abbiamo fatto più di 250 metri quadri e diciamo che la sopravvivenza è più superiore all'85%, un risultato molto soddisfacente, perché non è solo fare l'impianto, la restoration, però è avere la fortuna poi di monitorarlo e avere la fortuna di vedere se attecchisce. Per fortuna non è andata bene, ecco.
0: Quindi diciamo che l'80% delle piantine che sono state trapiantate hanno attecchito con successo?
1: Sì, piano. Noi abbiamo avuto più dell'80, sì, siamo sulla soglia dell'80, fra l'85 e il 90, sì. Sì, poi c'è una mortalità minima su vaste aree, però il risultato per noi è ottimale, ecco, per noi biologi marini è ottimale, anche perché ti dà la grandezza dell'intervento, sperando poi in prospettiva di farne sempre di più di metri quadri, quindi di andare a riparare quello che
0: è stato distrutto.
1: La situazione.
0: Il progetto Artemis intanto non riguarda soltanto la Sardegna, ma anche altri siti.
1: Assolutamente sì. Il progetto Artemis vede diversi partner coinvolti, diversi scienziati, comunque tanti professionisti che da Creta, le Baleari, Cipro, quindi è un progetto che si estende con diversi attori, che ognuno poi ha le sue problematiche, ma la mission è sempre la stessa, è quella comunque proteggere la Posidonia, trovare best practice e comunque fare in modo che si possano restaurare le praterie di Posidonia, non solo tutelarle, ma anche non bisogna arrivare a questo, nel senso bisogna prima proteggere. Artemis anche questo di obiettivo, sensibilizzare dove non fosse possibile, perché comunque ci sono stati dei danni, si va poi a fare una restoration, piantumazione attiva in loco delle piante proprio sulle praterie.
0: Grazie Iuri Donno, direttore dell'area marina protetta Capotesta Punta Falcone, per la sua partecipazione alla strambata.
1: Alla prossima volta, grazie a voi, buona giornata.
0: A lei, grazie. Noi ascoltiamo Enida Dollar, Aloe Black.

0: strambata su Radiolina.
1: Sono le 4 e 33 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliari a Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
4: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radiolina.

0: 13:38 minuti, Giulia Angela Secchi con voi alla strambata. Parliamo di ambiente stamattina, di mare, abbiamo parlato di Posidonia, di tartarughe marine. In questo scorcio della strambata parliamo invece di un appuntamento che riguarda comunque sempre il mare, il Vivi il Mare Festival, dall'8 al 10 maggio, organizzato da l'associazione Arcipelaghi come parte del progetto Donne al Timone. Ne parliamo con l'organizzatrice Giulia Clarkson. Giulia, ciao, benvenuta.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ci diamo del tu, visto che sei una collega giornalista, tra le tante cose che fai c'è anche organizzare questo festival, il cui obiettivo è promuovere il concetto di mare inclusivo. Spiegaci.
1: Assolutamente sì, mare inclusivo perché, ma io sono partita dalla mia esperienza, a me il mare ha dato tantissimo e in qualche modo è una restituzione e quindi tento di far partecipare alla vita del mare il numero più grande di gente che posso. Mettiamo durante le giornate del festival mettiamo a disposizione equipaggi, mettiamo a disposizione imbarcazioni, canoe, SUP, windsurf, insomma tutte le attrezzature che riusciamo con gli istruttori, e diamo la possibilità a chiunque si iscriva dal sito di Arcipelaghi di partecipare a una prova a mare. È proprio il concetto di vivere quel mare.
0: Voi vi rivolgete a Giulia soprattutto alle donne, alle vittime di violenza e anche alle persone affette che hanno problemi di salute mentale?
1: Abbiamo dei gruppi che hanno già partecipato ai nostri progetti, in particolare appunto Donne al Timone, sì, che un gruppo viene dal Centro di Salute Mentale della ASL, altri gruppi sono su segnalazione dei centri antiviolenza, poi abbiamo lavorato molto con le scuole. Ci sarà il nautico in particolare nella mattina di venerdì, ma poi apriamo veramente alla cittadinanza, insomma lasciamo dei canali privilegiati perché riteniamo possa attrarre maggiore bisogno e magari a meno opportunità di vivere il mare nel modo in cui intendiamo noi, però poi apriamo veramente a tutti fino a esaurimento posti.
0: Quindi da una parte dicevi il mare come cura per le ferite dell'anima e anche del corpo, e poi però l'obiettivo è anche quello di rendere accessibili varie attività, parlavi di vela, no? Di equipaggio eccetera, un po' a tutti con queste prove, un qualcosa che è un avvicinamento che può anche consentire di aumentare la consapevolezza dell'importanza dell'ambiente marino, che era poi il tema nostro di oggi, no? La salvaguardia e la protezione del mare.
1: Certo, certo. Ma guarda, il mare in qualche modo è magico, nel senso che ti trasporta in un ambiente completamente diverso, ti toglie dalla tua quotidianità, ti mette davanti a un orizzonte diverso, a dei principi di stabilità diversi da quelli che noi sperimentiamo ogni giorno a terra. Sì, in questo senso ti scopri anche delle parti di te che non avresti mai pensato di avere, per esempio. È emblematico quando noi usciamo in barca, lanciamo le cime a terra dopo aver tolto la passerella, cioè togliamo proprio anche simbolicamente, no? È forte, togliamo gli elementi che ci uniscono alla terra e ci trasferiamo sulla fluidità dell'acqua, e a quel punto ci lasciamo dietro i nostri problemi e veramente ci buttiamo nell'avventura dove sperimentiamo, troviamo parti nuove di noi. In tutto questo ovviamente è fondamentale che il mare sia protetto, perché insomma l'abbiamo veramente
0: bistrattato
1: e rispettato. Sì,
0: ne abbiamo parlato stamattina. Giulia, diciamo che le attività che voi fate sono distribuite in tre zone, sono Marina Piccola, Susicu, poi?
1: E il teatro 6 di via Quintino Sella. A Marina Piccola facciamo le prove a mare, quindi tutte le prove diciamo più sportive.
0: La mattina diamo appuntamento dalle 10 alle 13.
1: Esatto, ci si può iscrivere in una fascia oraria scelta e poi presentarsi un pochino prima per fare la prova a mare. Tra l'altro il 10 maggio invece, la domenica, abbiamo anche l'intervento delle associazioni e centro antiviolenza. È sempre lì a Marina Piccola. Abbiamo pensato a questo spazio che si chiama Mare Coraggio. proprio perché
0: Sì.
1: da madre
0: Sì.
1: coraggio,
0: Alla
1: siamo con
0: mattina
1: appunto le
0: sempre.
1: operatrici, ci saranno dei banchetti in cui le operatrici parlano, sono lì a disposizione di chiunque si voglia avvicinare per avere informazioni o materiale, capire come lavorano, un contatto e così via.
0: Invece a Susicco il pomeriggio con laboratori e ci saranno anche concerti serali, quindi diciamo che l'attività è mattina Marina Piccola e Susicco pomeriggio, così? Perfetto.
1: Esatto, facciamo i laboratori, i venti e nodi, le impiombature che sono i lavori sulle cime. E poi facciamo incontri, uno di questi è la vita da cetacei con Maria Pala di MedSea, quindi raccontiamo proprio la vita di balene e delfini, ci agganciamo, tu hai parlato di tartarughe prima, ecco.
0: Sì. Siamo sempre in tema. Giulia, è
1: Certo.
0: terminato il nostro tempo, ti ringraziamo per essere stata con noi, quindi l'appuntamento Vivi il Mare Festival dall'8 al 10 maggio 2026 a Cagliari, ovviamente le informazioni anche sul sito. Grazie per essere stata con noi, la strambata continua.
2: La strambata su Radiolina.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo. Ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris. Solo su Radiolina.

Ancora la strambata su Radiolina con Gidi Angela Secchi e Emanuele Cozzolino. Tra poco vedremo i titoli principali del telegiornale di Videolina, le notizie del TG, ma prima ascoltiamo One Republic e Net Your Love.

0: 13:50 minuti, ancora la strambata fino alle 14 con voi. È giunto il momento delle anticipazioni in realtà è già andato in onda dalle 13 il nostro telegiornale. Sono qui con Simona De Francisci, con direttrice del TG di Videolina. Anticipazioni se qualcuno non ha ancora visto il telegiornale, altrimenti diciamo, Simona, quali sono i titoli principali di oggi?
1: Sì, buongiorno naturalmente ai nostri ascoltatori. Beh sì, anticipazioni rispetto alle 15, noi finiamo il TG a quell'ora, quindi siamo in onda fino a quel momento. Allora, abbiamo aperto con la Sardegna che riparte dalle opere commissariate. L'annuncio è stato dato questa mattina dall'amministratore delegato Claudio Andrea Gemme, amministratore delegato di ANAS. L'incontro è stato con l'assessore Piu, assessore dei trasporti, assessore dei lavori pubblici della regione Sardegna. Interventi urgenti sulle principali strade dell'isola. Intanto chiudono di nuovo le gallerie di Sedilo. Questo è un aspetto negativo, il resto naturalmente in positivo. I tempi ammettono dovranno essere brevi per forza. Le opere erano commissariate da tempo, già al periodo del presidente Solinas, che era proprio il commissario straordinario per questo tipo di emergenza. E quindi niente, l'intervento sarà sulla 131 nel famoso svincolo Nuramini, sulla 130 nelle tre rotonde verso Decimo, 195 sapete danneggiata dal ciclone Harry, poi 125, insomma le principali arterie dell'isola saranno per fortuna rimesse in sicurezza. Carburanti alle stelle, continuità a rischio, un altro vertice ma in corso al Ministero Regione oggi a Roma, chieste garanzie sulle misure da mettere in atto per contrastare l'impennata dei prezzi, argomento che noi stiamo seguendo con molta attenzione. Anche nell'isola lo sciopero nazionale dei Coba Scuola, il centro i quiz invalsi e il dimensionamento sit-in sotto il Consiglio regionale. Poi una bella notizia, sull'isola di Tavolare è tornato il falco pescatore, gli esperti dell'area marina protetta controllano i nidi e raccolgono dati sulla presenza di questa specie, le sue abitudini. L'estratto delle interviste realizzate da Silvia Orru nel nostro telegiornale a partire dalle 15, invece al termine delle nostre news ci sarà proprio un approfondimento, un TG ambiente come tutti i mercoledì, un po' più lungo con interviste un po' più dettagliate. Poi sabato alle 15 contro l'Udinese il Cagliari vuole chiudere il discorso salvezza alla Domus per festeggiare davanti ai suoi tifosi. Mancano altre due gare, ma basterebbe un punticino perché la salvezza diventi matematica. Questi sono i nostri titoli di oggi.
0: Grazie a Simona De Francisci, condirettrice del TG di Videolina. È tutto per questa puntata della strambata che ve lo ricordo torna domani dalle 12:30 alle 14. Il TG di Angela Secchi e Manuel Cozzolino vi salutano, vi ringraziano. Vi ricordo oggi dopo le news dalla prima pagina dell'Unione Sarda potrete ascoltare l'intervento di Ciriaco Ofeddu. È tutto per questa puntata della strambata, vi aspettiamo domani, ma continuate a stare con noi su Radiolina.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 4 e 59 minuti.
1: Cifadda presenta il nuovo catalogo riscaldamento.
2: La scelta completa di stufe e caldaie a pellet, stufe a legna, bioetanolo, combustibile liquido, climatizzatori e termoventilatori, accessori per fumisteria.
1: Affidati ai nostri professionisti anche per l'installazione e la manutenzione.
2: E risparmiare oggi è ancora più semplice con gli incentivi e le agevolazioni legate al riscaldamento domestico.
1: Visitaci in negozio o sul nostro sito cifadda.com.
2: Cifadda, dove il comfort invernale diventa realtà.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Linea.

lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

0: Dall'incontro a Roma il ministro dei trasporti tra governo e regione, un esito rassicurante: le tariffe della continuità territoriale, è stato stabilito, resteranno invariate. Il ministero dei trasporti, rappresentato dal viceministro Edoardo Rixi e la regione con l'assessora Barbara Manca, si sono impegnati a reperire le risorse necessarie per fare in modo che il sistema sul piano economico sia sostenibile per la compagnia. Gli effetti del conflitto tra Stati Uniti e Iran si ripercuotono sul costo del carburante, che ha subito una brusca impennata. Forte il timore che gli aumenti possano limitare gli spostamenti dei sardi verso il continente. È stato deciso che le risorse che le compagnie chiedono per compensare il raddoppio del prezzo del jet fuel sia coperto con fondi pubblici, così il viceministro Rixi. La Sardegna deve restare pienamente connessa con il resto del paese. La responsabile dei trasporti, Barbara Manca: abbiamo condiviso un principio fondamentale. Le tariffe non aumenteranno di un euro per garantire la continuità dei collegamenti e la qualità del servizio. Interviene anche l'amministratore delegato di Aeroitalia, Gaetano Intrieri. Aeroitalia e ITA partecipano allo sforzo collettivo, contribuendo in modo diretto con il 24% delle risorse necessarie a coprire il caro carburante. La quota restante, conclude Intrieri, sarà suddivisa tra la regione e il ministero.
1: La firma della convenzione tra Regione e ANAS era attesa da tempo, ora arriva il passaggio che sblocca ufficialmente le opere commissariate e affida ad ANAS il ruolo di soggetto attuatore. 10 interventi strategici distribuiti in tutta la Sardegna per un investimento da 2,6 miliardi di euro dentro un piano complessivo che supera i 5 miliardi. A fare il punto è stato l'amministratore delegato di ANAS Claudio Gemme durante la visita nella struttura territoriale dell'isola con l'assessore regionale ai lavori pubblici Antonio Piu.
2: Siamo per partire con la convocazione della conferenza dei servizi della 130. Faremo un primo lavoro immediato che serve per la messa in sicurezza, come sapete, su Decimo Manu. In più stiamo partendo con finalmente l'iter della 125. Sulla 291, la Sassari Alghero, siamo addirittura in anticipo col cronoprogramma, e qua ringrazio davvero tanto ANAS ed impresa che stanno dando seguito a tante lavorazioni.
1: Garanzie per il completamento a breve della 195, la chiusura del cantiere sulla 131 all'altezza di Nuraminis, più complesso il discorso della 131 DCN.
3: Abbiamo coinvolto nella progettazione, quindi adesso nell'esecuzione, 30 viadotti, 6 gallerie e rifacimento di 65 chilometri, quindi una pavimentazione importante, eccetera, però sulla diramazione centrale nuorese. Ho visto esattamente questo tipo di investimento che abbiamo deliberato, quindi soprattutto anche focalizzato sulla realizzazione di 30 viadotti, che non è banale, però lo faremo.
4: A poco più di un mese dalla chiusura precedente, ANAS dispone un nuovo divieto di transito lungo la galleria di Santo Antino a Sedilo sulla 131 DCN. Stavolta il disagio sarà limitato perché i tempi dell'intervento saranno più brevi. L'interdizione riguarda gli svincoli nord e sud dal chilometro 13 a 350 al chilometro 15 a 900 in entrambi i sensi di marcia. Riapertura prevista venerdì mattina alle 6, giusto il tempo quindi di completare il posizionamento del portale luminoso all'imbocco del tunnel. Si tratta di un altro degli interventi per la messa in sicurezza della galleria, valore complessivo 28 milioni di euro, e che hanno già visto il completamento lungo la canna in direzione a Basanta, dove anche alla riapertura il transito sarà a doppio senso di circolazione fino al termine dei lavori, che sono attualmente in corso nella direzione opposta. I veicoli leggeri sono deviati con segnalazione in loco sulla viabilità urbana di Sedilo, in ingresso e in uscita attraverso le provinciali 24 e 90, con un aumento conseguente di flusso del traffico all'interno del centro abitato del paese, costretto dunque a nuovi disagi. Diverso il discorso per i mezzi pesanti, che per via delle ulteriori deviazioni sulla statale e con modalità differenti in base alla dimensione dei veicoli, vedranno crescere chilometri e tempi di percorrenza, dovendo fare riferimento lungo la Cagliari-Sassari ai bivi di Macomer e Biruri.
5: È giusto che la Presidente possa incontrare chi vuole dei gruppi di maggioranza, però è chiaro che una decisione dovrà scaturire unanime da un incontro di maggioranza.
6: Questione anche di rispetto, se non di dignità. Dopo il tavolo tecnico fra PD e 5 Stelle, dal resto del campo largo in Consiglio regionale si alza la voce per una maggiore considerazione nel fronteggiare la crisi del sistema sanitario.
7: Ci può stare che due partiti di maggioranza si incontrino per risolvere questioni loro, ma è fondamentale che quando si prenderanno le decisioni lo si faccia come coalizione.
8: È un tema che riguarda tutti indistintamente in maniera trasversale, quindi anche come orizzonte comune riteniamo di dover essere coinvolti nelle decisioni che comunque riguardano l'intero popolo sardo.
6: Tutti devono essere coinvolti, insomma, su un tema così sensibile. Proposte e contributi sono arrivati e l'impressione invece dopo 2 anni è che si sia ancora inizio percorso.
5: È venuta fuori l'idea di aiutare le nostre ASL. Ci vogliono degli strumenti straordinari, noi ce li abbiamo. La nostra autonomia ci permette di utilizzare risorse straordinarie per premiare le branche in cui siamo più sofferenti. Si parla di Ares, tengo a precisare che c'è una proposta di legge fatta da me che dovrà andare in commissione perché rivede tutta la posizione di Ares.
6: Vertice collegiale che probabilmente arriverà in occasione della variazione di bilancio, manovrina da 750 milioni, un centinaio già destinati proprio sulla sanità.
9: Credo che sarà la variazione di bilancio il momento di sintesi di tutte le richieste sul tema della sanità e ovviamente abbattimento delle liste d'attesa, sostegno al pronto soccorso e medicina territoriale.
10: I cagliaritani ci convivono ormai da anni, i cantieri sono praticamente un'abitudine. Un'infinita attesa per vederli finalmente chiusi, ma mentre si aspetta, ecco che ne spuntano di nuovi. Già dall'ingresso della città, via Riva di Ponente, strada dall'ingolfamento facile, confluiscono infatti le auto in arrivo da via della Playa, da via San Paolo e chi entra a Cagliari dalla 195. Cantiere aperto, la corsia di destra è chiusa, carreggiata ridotta e potenziale caos, soprattutto se consideriamo anche gli sbarchi. Spostandosi di qualche chilometro, via Vesalio, corsia chiusa, l'effetto in muto può diventare una trappola nelle ore di punta. Tornando in centro, inevitabile il cantiere in via Porcel per mettere urgentemente in sicurezza il muro perimetrale dell'Istituto di Biologia, ma la strada è chiusa esattamente da 2 mesi, era 6 marzo e la riapertura non sembra imminente. La data presunta di inizio lavori è del 15 aprile, la durata presunta 60 giorni. Non se ne riparlerà prima di 1 mese e mezzo circa e intanto la circolazione sarà ancora un problema. Si sale da via Anfiteatro, dove abitualmente si scendeva. Si scende dal primo braccio di via Porcel, ma ovviamente con la possibilità di proseguire solo in direzione Ghetto. Solo esempi di cantieri nuovi che si aggiungono ai vecchi e i cagliaritani che hanno ancora in mente la città libera vedono quel ricordo offuscarsi.
11: Attualmente abbiamo alcuni problemi con l'aria condizionata, i condizionatori stanno facendo un pochettino di dispetti perché comunque sono dei condizionatori di vecchia generazione.
12: Francesco Mattana pondera le parole, cerca di mantenere la calma e imbastire le sue lamentele all'insegna del dialogo. Da una parte l'amministrazione comunale di Nuoro, il gestore dell'Exme, dall'altra gli operatori di una struttura simbolo, troppo spesso abbonati a incuria e grattacapi, in arrivo da un immobile rilanciato da tempo, ma che sente il peso degli anni.
13: Dal punto di vista strutturale, cos'è che non va?
14: Beh, sicuramente sistemare un po' quello che riguarda la climatizzazione, il riscaldamento, abbellire un pochino più il posto, anche per Natale siamo intervenuti noi operatori.
12: Una struttura fredda in inverno e dove si boccheggia in estate, tuttavia, impianto di condizionamento a parte, gli operatori dell'Exme sono costretti a convivere pure con il degrado nei dintorni di Piazza Mameli.
15: La lamentela di cui posso, diciamo, far carico principalmente sono gli spazi esterni che sono abbandonati e non sono per niente curati.
13: Qual è l'appello a tal proposito?
15: Niente, di riqualificare questa zona, ribonificarla, di renderla un posto dove non a tutti verrebbe voglia di venire qui a fare quello che vuole.
12: Dal comune rassicurano.
16: Mi sento di rassicurare gli operatori economici presenti all'Exme. Seguirà un intervento importante. Sono degli interventi che riguardano il condizionamento dei locali.
12: L'abbandono progressivo e i danni da infiltrazioni e mancata manutenzione erano stati segnalati da tempo, dentro e fuori la chiesa settecentesca di Sant'Antonio Abate, nel centro storico di Sassari, gestita dall'Arciconfraternita dei Servi di Maria. Non hanno sorpreso così gli stacchi di materiale e il pericolo di crolli della facciata. Ora è chiuso l'ingresso principale della chiesa, interdetto il passaggio nel marciapiede e in una corsia, in una strada particolarmente trafficata.
17: Ci auguriamo che non ci chiudano la chiesa, perché abbiamo necessità della messa, non solo per noi ma anche per le persone che qui sono abbastanza anziane e non hanno la possibilità di spostarsi nelle altre chiese che sono più distanti.
18: Intanto ci sono tante cose belle e tanti quadri e poi anche il servizio che ci fanno i sacerdoti che vengono e si
19: e si sforzano a venire da tutte le altre parti della città stessa.
12: L'edificio appartiene al FEC, Fondo Edifici di Culto del Governo. Si proverà ad accedere ai finanziamenti.
20: Speriamo che appunto facciano al più presto, metteranno ora in sicurezza, suppongo, all'inizio, e poi si vedrà. Questa chiesa appartenendo al Ministero degli Interni, suppongo che anche loro abbiano, come dire, premura di poterla sistemare anche per il pericolo che c'è per i pedoni.
21: A Tavolara prosegue il progetto di monitoraggio del falco pescatore. Si tratta di un rapace legato all'acqua che vive tra mare, lagune e zone umide. Si nutre quasi esclusivamente di pesci che individua dall'alto e cattura con tuffi rapidi e precisi.
22: Una specie che era presente in passato all'interno dell'area marina protetta a Tavolara Punta Coda Cavallo. Si pensa che l'ultima nidificazione risalga agli anni fra il 1968 e il 1969. Era poi scomparsa in un momento in cui la specie è stata in difficoltà nel secolo scorso, un po' in tutto il bacino mediterraneo, e in questo momento invece, già a partire dalla scorsa stagione, il falco pescatore è tornato a nidificare a Tavolara.
21: Gli esperti dell'area marina protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo controllano i nidi, osservano le fasi della nidificazione e raccolgono dati sulla presenza della specie e sulle sue abitudini.
23: Dopo tanti anni è ritornato in maniera naturale, e quindi per l'area marina rappresenta veramente un progetto legato alla conservazione e alla tutela che dovremo portare avanti.
21: La sua presenza mette in luce il valore ambientale di Tavolara e il ruolo dell'area marina protetta nella conservazione degli equilibri naturali.
24: Tutto in 90 minuti. Sabato pomeriggio alle 15 la Domus ospita Cagliari Udinese e potrebbe essere l'occasione giusta per chiudere definitivamente il discorso salvezza, con la benedizione anche della matematica, da festeggiare davanti ai propri tifosi. Perché quei 9 punti di vantaggio sulla Cremonese terz'ultima a 3 giornate dalla fine per ora garantiscono, si fa per dire, almeno lo spareggio, ma ai rossoblù basterà conquistare un piccolo grande punticino contro i friulani per prenotare una nuova stagione in Serie A, il tutto senza dover aspettare i risultati di Lecce-Juventus in programma sabato sera e Cremonese-Pisa di domenica pomeriggio. Un punto, anche se in casa rossoblù si vorrebbe fare di meglio, perché i 37 punti messi in carniere sono già un bel bottino, e per trovare un cammino migliore si deve tornare alla stagione 2019-2020, quella dell'incredibile cavalcata interrotta con la Lazio a un passo dalla zona Champions. Il Cagliari, prima di Maran e poi di Zenga, stazionava serenamente a quota 42 punti per poi chiudere a 45. Pisacane, la sua prima da allenatore tra i grandi, ha già fatto meglio comunque vada di Nicola e Ranieri e ha raggiunto i 37 punti finali di semplici. E allora perché non puntare, magari scavallare i fatidici 40, come riuscito, oltre che a Zenga, solo a Maran e Rastelli nell'era Giulini.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Il bassista Pino Martini, emigrato da anni a Milano, allestisce nel 1997 in Sardegna il gruppo Tancaruia. Sfodera subito un fresco e originalissimo lavoro in terra e in chelu, con la voce di un altro emigrato, Beppe Dettori. Questa è Sona Sonette.

0: Era Sona Sonette, brano tratto dal primo disco dei Tancaruia e proposto al Dromos Festival di Oristano nel 1999.
1: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Uno dei più attenti indagatori della tradizione musicale gallurese della vicina Corsica è senz'altro il tempiese Sandro Fresi, lavoro di ricerca documentato in una considerevole produzione discografica, il suo album d'esordio, Ischeliu, del 1997, conteneva anche questa ariosa Moresca, in cui suona la ghironda.

0: Arie tipicamente mediterranee, quelle che si sono ascoltate in questa Moresca, proposta da Sandro Fresi ed il suo gruppo sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997.
1: Quando nel 1984 Leonard Cohen pubblicò il singolo contenente Hallelujah, quel brano passò pressoché inosservato. Esplose 10 anni dopo, grazie alla cover di Jeff Buckley. Anche in Sardegna alcuni artisti hanno ripreso questa hit internazionale, adattandovi un testo in sardo. Lo ha fatto anche Cecilia Concas, che ascoltiamo.

0: Diventa Preghiera di Pace, la versione in sardo di Alleluia che abbiamo ascoltato da Cecilia Concas con gli arrangiamenti di Giuliano Rassu.
1: Sono le 6 e 31 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
4: È stato sensibile anche alle tematiche ambientali il gruppo sasserese Dei Mano, in attività nella prima metà degli anni 90. Questo loro brano si intitola Terra e il testo è ispirato direttamente da versi di Francesco Ignazio Mannu, l'autore di Procurare e Moderare.

proseguo los patende, su che guerinissos. In su volere fissos, proseguo los patende, su che guerinissos.

0: spunti etnici e virate prog a caratterizzare le sonorità dei sassaresi in mano che abbiamo ascoltato dalla loro esibizione alla prima edizione di Icnos nel santuario di Santo Antinu a Sedilo nel 1993.
1: Fizzos è il titolo di un brano dei Karma, il gruppo che fa capo al chitarrista Davide Guiso e alla cantante Francesca Lai. Sono loro stessi a firmare la canzone dedicata a tutti i figli di Sardegna e a coloro che la amano. Il videoclip che stiamo per vedere è stato girato a Galtellì con la partecipazione di ragazzi che indossano gli abiti della tradizione e di due anziani del paese.

0: Mauro Tore al basso e Simone Floris alla batteria completavano la formazione dei Karma, che in questo brano, Fizzos, si sono avvalsi anche degli apporti di Giacomo Verdeu all'organetto e Luca Desogus alle launeddas e solittu.
1: Ninna Nanna e Antoni Istene è un delicatissimo brano confezionato dai Cordaset Cannas nel 1983 da un testo del poeta desulese Montanaru. Fu anche sigla di Sardegna Canta.

0: La voce di Francesco Pilu, con Gesuino Deiana alla chitarra e Bruno Piccinno alle percussioni. Abbiamo ascoltato i Cordas e Cannas in Ninna Nanna e Antoni Istene.
1: Nel 1991, anno della loro definitiva consacrazione, i Tazenda incidono l'album Murales. Da quel lavoro è estratta questa Mamoyada.

0: Da Itazenda abbiamo ascoltato Mamo Iada, uno dei loro più importanti successi.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sullo stesso palco si incontrano gli Stentales e il coro Su Nugoresu di Nuoro, diretto da Tonino Puddu. Così nasce questa particolare versione di un brano forte del gruppo nuorese, Pro Unuviore, scritta in memoria di Luisa Manfredi, figlia di Matteo Boe, uccisa a Lula.

0: era contenuto nel disco Animo del 2006 degli Istentales, il brano che abbiamo ascoltato nella versione tratta da un'esibizione per Anninnora nel 2013.
1: I fratelli Anna Maria e Giovanni Puggioni di Berchidda hanno cominciato a calcare i palchi dell'isola nel 1978, ottenendo subito una vastissima popolarità come duo Puggioni. Qui eseguono dal vivo una Ninna Nanna che incisero nel loro primo LP nel 1981.

0: Tra Anni Nia, dalla voce di Anna Maria Pugioni, accompagnata alla chitarra dal fratello Giovanni.
1: Sono le 7:01.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
5: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Lina.
6: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 16 maggio potrai acquistare in offerta la pasta Barilla classica da 500 grammi a 59 centesimi. Il tonno Mare Blu in confezione da 3 pezzi con lo sconto del 30%. E il tris di mozzarella Galbani Santa Lucia da 100 grammi a 1,99€. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Il Comune di San Luri presenta la 10ª edizione del Festival Letterario San Luri Legge nel suggestivo giardino del Castello di San Luri. 3 giorni con Marcello Maier Kalowski, Maria Francesca Chiappe, Patrizia Sardo Marras, Antonio Cabrini, Livio Gambarini, Paolo Soriga, Annalisa Cuzzocrea, Ezio Mauro, Barbara Serra, Luca Sommi, Jean Claudio Vinci, Massimiliano Medda, Flavio Soriga, Nicola Muscas, Francesca Urpi, Renzo Cugis, Lele Pittoni, Andrea Pau, Alessia Farci, Samuele Dessì e Riccardo Azzeni. L'8, 9 e 10 maggio vivi la magia delle storie. Scopri il programma su sanlurilegge.it.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Dall'incontro a Roma il ministro dei trasporti tra governo e regione, un esito rassicurante: le tariffe della continuità territoriale, è stato stabilito, resteranno invariate. Il ministero dei trasporti, rappresentato dal viceministro Edoardo Rixi, e la regione con l'assessora Barbara Manca si sono impegnati a reperire le risorse necessarie per fare in modo che il sistema sul piano economico sia sostenibile per la compagnia. Gli effetti del conflitto tra Stati Uniti e Iran si ripercuotono sul costo del carburante, che ha subito una brusca impennata. Forte il timore che gli aumenti possano limitare gli spostamenti dei sardi verso il continente. È stato deciso che le risorse che le compagnie chiedono per compensare il raddoppio del prezzo del jet fuel sia coperto con fondi pubblici, così il viceministro Rixi. La Sardegna deve restare pienamente connessa con il resto del paese. La responsabile dei trasporti, Barbara Manca: abbiamo condiviso un principio fondamentale. Le tariffe non aumenteranno di un euro per garantire la continuità dei collegamenti e la qualità del servizio. Interviene anche l'amministratore delegato di Aeroitalia, Gaetano Intrieri. Aeroitalia e ITA partecipano allo sforzo collettivo, contribuendo in modo diretto con il 24% delle risorse necessarie a coprire il caro carburante. La quota restante, conclude Intrieri, sarà suddivisa tra la regione e il ministero.
1: La firma della convenzione tra Regione e ANAS era attesa da tempo. Ora arriva il passaggio che sblocca ufficialmente le opere commissariate e affida ad ANAS il ruolo di soggetto attuatore. 10 interventi strategici distribuiti in tutta la Sardegna per un investimento da 2,6 miliardi di euro dentro un piano complessivo che supera i 5 miliardi. A fare il punto è stato l'amministratore delegato di ANAS Claudio Gemme durante la visita nella struttura territoriale dell'isola con l'assessore regionale ai lavori pubblici Antonio Piu.
2: Siamo per partire con la convocazione della conferenza dei servizi della 130, faremo un primo lavoro immediato che serve per la messa in sicurezza, come sapete, su Decimomannu. In più stiamo partendo con finalmente l'iter della 125, sulla 291 la Sassari Alghero siamo addirittura in anticipo col cronoprogramma, e qua ringrazio davvero tanto ANAS ed impresa che stanno dando seguito a tante lavorazioni.
1: Garanzie per il completamento a breve della 195, la chiusura del cantiere sulla 131 all'altezza di Nuraminis. Più complesso il discorso della 131 DCN.
3: Abbiamo coinvolto nella progettazione, quindi adesso nell'esecuzione, 30 viadotti, 6 gallerie e rifacimento di 65 chilometri, quindi una pavimentazione importante, eccetera, però sulla diramazione centrale nuorese. Ho visto esattamente questo tipo di investimento che abbiamo deliberato, quindi soprattutto anche focalizzato sulla realizzazione di 30 viadotti, che non è banale, però lo faremo.
4: A poco più di un mese dalla chiusura precedente, ANAS dispone un nuovo divieto di transito lungo la galleria di Santo Antino a Sedilo sulla 131 DCN. Stavolta il disagio sarà limitato perché i tempi dell'intervento saranno più brevi. L'interdizione riguarda gli svincoli nord e sud dal chilometro 13 a 350 al chilometro 15 a 900 in entrambi i sensi di marcia. Riapertura prevista venerdì mattina alle 6, giusto il tempo quindi di completare il posizionamento del portale luminoso all'imbocco del tunnel. Si tratta di un altro degli interventi per la messa in sicurezza della galleria, valore complessivo 28 milioni di euro, e che hanno già visto il completamento lungo la canna in direzione a Basanta, dove anche alla riapertura il transito sarà a doppio senso di circolazione fino al termine dei lavori, che sono attualmente in corso nella direzione opposta. I veicoli leggeri sono deviati con segnalazione in loco sulla viabilità urbana di Sedilo, in ingresso e in uscita attraverso le provinciali 24 e 90, con un aumento conseguente di flusso del traffico all'interno del centro abitato del paese, costretto dunque a nuovi disagi. Diverso il discorso per i mezzi pesanti, che per via delle ulteriori deviazioni sulla statale e con modalità differenti in base alla dimensione dei veicoli vedranno crescere chilometri e tempi di percorrenza, dovendo fare riferimento lungo la Cagliari-Sassari ai bivi di Macomer e Biruri.
5: È giusto che la Presidente possa incontrare chi vuole dei gruppi di maggioranza, però è chiaro che una decisione dovrà scaturire unanime da un incontro di maggioranza.
6: Questione anche di rispetto, se non di dignità. Dopo il tavolo tecnico fra PD e 5 Stelle, dal resto del campo largo in Consiglio regionale si alza la voce per una maggiore considerazione nel fronteggiare la crisi del sistema sanitario.
7: Ci può stare che due partiti di maggioranza si incontrino per risolvere questioni loro, ma è fondamentale che quando si prenderanno le decisioni lo si faccia come coalizione.
8: È è un tema che riguarda tutti indistintamente in maniera trasversale, quindi anche come orizzonte comune riteniamo di dover essere coinvolti nelle decisioni che comunque riguardano l'intero popolo sardo.
6: Tutti devono essere coinvolti, insomma, su un tema così sensibile. Proposte e contributi sono arrivati e l'impressione invece dopo 2 anni è che si sia ancora inizio percorso.
5: È venuta fuori l'idea di aiutare le nostre ASL. Ci vogliono degli strumenti straordinari, noi ce li abbiamo. La nostra autonomia ci permette di utilizzare risorse straordinarie per premiare le branche in cui siamo più sofferenti. Si parla di Ares, tengo a precisare che c'è una proposta di legge fatta da me che dovrà andare in commissione perché rivede tutta la posizione di Ares.
6: Vertice collegiale che probabilmente arriverà in occasione della variazione di bilancio, manovrina da 750 milioni, un centinaio già destinati proprio sulla sanità.
9: Credo che sarà la variazione di bilancio il momento di sintesi di tutte le richieste sul tema della sanità e ovviamente abbattimento delle liste d'attesa, sostegno al pronto soccorso e medicina territoriale.
10: I cagliaritani ci convivono ormai da anni, i cantieri sono praticamente un'abitudine. Un'infinita attesa per vederli finalmente chiusi, ma mentre si aspetta, ecco che ne spuntano di nuovi. Già dall'ingresso della città, via Riva di Ponente, strada dall'ingolfamento facile, confluiscono infatti le auto in arrivo da Viale La Playa, da Via San Paolo e chi entra a Cagliari dalla 195. Cantiere aperto, la corsia di destra è chiusa, carreggiata ridotta e potenziale caos, soprattutto se consideriamo anche gli sbarchi. Spostandosi di qualche chilometro via Vesalio, corsia chiusa, l'effetto in muto può diventare una trappola nelle ore di punta. Tornando in centro, inevitabile il cantiere in via Porcel per mettere urgentemente in sicurezza il muro perimetrale dell'Istituto di Biologia, ma la strada è chiusa esattamente da 2 mesi, era 6 marzo e la riapertura non sembra imminente. La data presunta di inizio lavori è del 15 aprile, la durata presunta 60 giorni. Non se ne riparlerà prima di 1 mese e mezzo circa e intanto la circolazione sarà ancora un problema. Si sale da via Anfiteatro, dove abitualmente si scendeva. Si scende dal primo braccio di via Porcel, ma ovviamente con la possibilità di proseguire solo in direzione Ghetto. Solo esempi di cantieri nuovi che si aggiungono ai vecchi e i cagliaritani che hanno ancora in mente la città libera vedono quel ricordo offuscarsi.
11: Attualmente abbiamo alcuni problemi con l'aria condizionata, i condizionatori stanno facendo un pochettino di dispetti perché comunque sono dei condizionatori di vecchia generazione.
12: Francesco Mattana pondera le parole, cerca di mantenere la calma e imbastire le sue lamentele all'insegna del dialogo. Da una parte l'amministrazione comunale di Nuoro, il gestore dell'Exme, dall'altra gli operatori di una struttura simbolo, troppo spesso abbonati a incuria e grattacapi, in arrivo da un immobile rilanciato da tempo ma che sente il peso degli anni.
13: Dal punto di vista strutturale, cos'è che non va?
14: Beh, sicuramente sistemare un po' quello che riguarda la climatizzazione, il riscaldamento, abbellire un pochino più il posto, anche per Natale siamo intervenuti noi operatori.
12: Una struttura fredda in inverno e dove si boccheggia in estate, tuttavia, impianto di condizionamento a parte, gli operatori dell'Exme sono costretti a convivere pure con il degrado nei dintorni di Piazza Mameli.
15: La lamentela di cui posso, diciamo, far carico principalmente sono gli spazi esterni che sono abbandonati e non sono per niente curati.
13: Qual è l'appello a tal proposito?
15: Niente, di riqualificare questa zona, ribonificarla, di renderla un posto dove non a tutti verrebbe voglia di venire qui a fare quello che vuole.
12: Dal comune rassicurano.
16: Mi sento di rassicurare gli operatori economici presenti all'Exme. Seguirà un intervento importante. Sono degli interventi che riguardano il condizionamento dei locali.
12: L'abbandono progressivo e i danni da infiltrazioni e mancata manutenzione erano stati segnalati da tempo, dentro e fuori la chiesa settecentesca di Sant'Antonio Abate, nel centro storico di Sassari, gestita dall'Arciconfraternita dei Servi di Maria. Non hanno sorpreso così i distacchi di materiale e il pericolo di crolli della facciata. Ora è chiuso l'ingresso principale della chiesa, interdetto il passaggio nel marciapiede e in una corsia, in una strada particolarmente trafficata.
17: Ci auguriamo che non ci chiudano la chiesa, perché abbiamo necessità della messa, non solo per noi ma anche per le persone che qui sono abbastanza anziane e non hanno la possibilità di spostarsi nelle altre chiese che sono più distanti.
18: Intanto ci sono tante cose belle e tanti quadri e poi anche il servizio che ci fanno i sacerdoti che vengono e si
19: e si sforzano a venire da tutte le altre parti della città stessa.
12: L'edificio appartiene al FEC, Fondo Edifici di Culto del Governo. Si proverà ad accedere ai finanziamenti.
20: Speriamo che appunto facciano al più presto, metteranno ora in sicurezza, suppongo, all'inizio, e poi si vedrà. Questa chiesa, appartenendo al Ministero degli Interni, suppongo che anche loro abbiano, come dire, premura di poterla sistemare anche per il pericolo che c'è per i pedoni.
21: A Tavolara prosegue il progetto di monitoraggio del falco pescatore. Si tratta di un rapace legato all'acqua che vive tra mare, lagune e zone umide. Si nutre quasi esclusivamente di pesci che individua dall'alto e cattura con tuffi rapidi e precisi.
22: Una specie che era presente in passato all'interno dell'area marina protetta a Tavolara Punta Codacavallo. Si pensa che l'ultima nidificazione risalga agli anni fra il 1968 e il 1969. Era poi scomparsa in un momento in cui la specie è stata in difficoltà nel secolo scorso, un po' in tutto il bacino mediterraneo, e in questo momento invece, già a partire dalla scorsa stagione, il falco pescatore è tornato a nidificare a Tavolara.
21: Gli esperti dell'area marina protetta di Tavolara Punta Codacavallo controllano i nidi, osservano le fasi della nidificazione e raccolgono dati sulla presenza della specie e sulle sue abitudini.
23: Dopo tanti anni è ritornato in maniera naturale, e quindi per l'area marina rappresenta veramente un progetto legato alla conservazione e alla tutela che dovremo portare avanti.
21: La sua presenza mette in luce il valore ambientale di Tavolara e il ruolo dell'area marina protetta nella conservazione degli equilibri naturali.
24: Tutto in 90 minuti. Sabato pomeriggio alle 15 la Domus ospita Cagliari Udinese e potrebbe essere l'occasione giusta per chiudere definitivamente il discorso salvezza, con la benedizione anche della matematica, da festeggiare davanti ai propri tifosi. Perché quei 9 punti di vantaggio sulla Cremonese terz'ultima a 3 giornate dalla fine per ora garantiscono, si fa per dire, almeno lo spareggio, ma ai rossoblù basterà conquistare un piccolo grande punticino contro i friulani per prenotare una nuova stagione in Serie A, il tutto senza dover aspettare i risultati di Lecce-Juventus in programma sabato sera e Cremonese-Pisa di domenica pomeriggio. Un punto, anche se in casa rossoblù si vorrebbe fare di meglio, perché i 37 punti messi in carniere sono già un bel bottino, e per trovare un cammino migliore si deve tornare alla stagione 2019-2020, quella dell'incredibile cavalcata interrotta con la Lazio a un passo dalla zona Champions. Il Cagliari, prima di Maran e poi di Zenga, stazionava serenamente a quota 42 punti per poi chiudere a 45. Pisacane, la sua prima da allenatore tra i grandi, ha già fatto meglio comunque vada di Nicola e Ranieri e ha raggiunto i 37 punti finali di semplici. E allora perché non puntare, magari scavallare i fatidici 40, come riuscito, oltre che a Zenga, solo a Maran e Rastelli nell'era Giulini.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
2: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
3: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
4: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
5: Per dormire. Design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: 44 centesimi. Olio extravergine un litro, 4,49 euro. Scarica l'app Ardisse e scopri tutte le offerte del volantino. Ardisse, buono anche nel prezzo.
1: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna. Mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi. Noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
2: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7:34.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina.
3: I supermercati Coop di Sardegna si preparano per la stagione estiva con la riapertura del negozio di Via Liri a Quarto Sant'Elena. Dal 7 maggio ti aspettiamo in Via Liri con tante offerte, come i biscotti gocciole pavesi al cioccolato da 500 grammi a 1,95 euro, le specialità di tonno mare blu da 200 grammi a 2,62 euro e la birra nastro azzurro Sardegna da 62 cl con sconto del 40%. Passa a trovarci il 7 maggio in Via Liri a Quarto Sant'Elena. La Coop sei tu.
4: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Ennio Porrino di Elmas. Concerti previsti nei giorni 10 maggio, 17 maggio e 2 giugno con inizio alle ore 19. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
8: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
9: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
0: Ogni mattina, Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: uomo.
1: Radiolina Playlist. Campionato Mondiale Supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del Campionato Mondiale Supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo!
2: Innovativa Glass Vetreria. Realizziamo parapetti, scale e balaustre, box doccia su misura, porte scorrevoli a battente, specchi e tanto altro. Vieni a trovarci a San Luri, strada comunale via Castetto. Innovative Glass, creazioni in vetro di qualità.
3: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
4: Dal 30 aprile al 9 maggio, da Iperpan e Superpan c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Birra e Cnusa 66 centilitri, 98 centesimi. Pasta Barilla 500 grammi, 58 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto, approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Buongiorno, benvenuto da Cifadda.
2: Buongiorno, posso chiedere a lei per un consiglio?
1: Un consiglio? Certo, siamo qui per questo. Abbiamo competenza e passione per aiutarla per qualsiasi problema.
2: Quindi potete seguirmi anche per la realizzazione dei progetti per la mia casa?
1: Certo, dalla ferramenta alle vernici. Ogni esigenza ha una soluzione e noi la troviamo sempre, per ogni nostro cliente.
3: Cifadda, non solo prodotti, più di tutto, professionisti al tuo fianco.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Oggi Marco Rubio sbarca a Roma, il segretario di Stato americano arriva in Italia per una missione diplomatica. In agenda gli incontri con Papa Leone XIV nella giornata di oggi e con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni domani. La prima tappa è il Vaticano per il meeting con il Pontefice, attaccato ripetutamente dal Presidente Donald Trump. L'Iran non può possedere un'arma nucleare, questo è il messaggio che il leader della Casa Bianca dice di voler far arrivare a Leone da Rubio. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, ribadisce intanto Prevost.
4: Secondo i media USA è attesa per oggi la risposta dell'Iran alla bozza d'intesa americana. 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati. Il piano prevede l'impegno di Teheran, una moratoria su arricchimento nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni e allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Alcune clausole della bozza USA sono inaccettabili secondo il regime islamico.
5: Conflitto Mosca-Kiev. Kiev, un attacco ucraino contro edifici residenziali nella città di confine russa di Bryansk ha ferito stanotte 13 persone, tra cui un bambino. Lo ha dichiarato il governatore regionale Bogomaz. Il raid è avvenuto prima del cessato il fuoco unilaterale dichiarato dalla Russia con l'Ucraina tra l'8 e il 9 maggio, in concomitanza con le commemorazioni di Mosca per il giorno della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. L'Ucraina aveva proposto un proprio cessato il fuoco per il 6 maggio, che la Russia ha ignorato.
4: Il delitto di Garlasco, Chiara Poggi avrebbe rifiutato un avance al telefono di Andrea Sempio poco prima di essere uccisa. La rivelazione arriva il giorno in cui l'unico indagato nella nuova inchiesta sceglie il silenzio davanti ai PM che gli contestano il contenuto di intercettazioni captate mentre era da solo in auto. Tra queste l'ammissione di aver visto il video che ritraeva la vittima in intimità con Alberto Stasi. I suoi legali garantiscono sarà in grado di spiegare tutto.
5: Cinema, la 71esima edizione dei David di Donatello sbanca alle città di pianura di Sossai e Candiago. Miglior film, regia, attore

0: Protagonista, sceneggiatura originale, canzone, montaggio, produttore e casting. A secco la Grazia di Sorrentino. Sorpresa per le assaggiatrici di Soldini. Miglior sceneggiatura non originale, Davide Giovani e miglior trucco. 4 premi a Primavera di Micheletto. 3 alla Città Proibita di Mainetti. Matilda De Angelis vince il Davide per il film Fuori di Mario Martone come migliore attrice non protagonista. Si tratta del secondo Davide per l'attrice che dal palco ha detto: il nostro paese vive un impoverimento della cultura.
1: Il calcio, il Paris Germain vola in finale di Champions League per la seconda stagione consecutiva. Il Bayern Monaco si arrende con la sfida all'Allianz Arena che termina 1-1 premiando i parigini che avevano vinto 5-4 all'andata. Sblocca subito Dembélé, non basta il gol di Kane al 93esimo che aveva riacceso per qualche minuto le speranze dei bavaresi. Il PSG sfiderà l'Arsenal di Arteta Budapest il prossimo 30 maggio.
0: È tutto, a più tardi.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Radio Lina. Radio Notizie.
4: Giovedì 7 maggio, buongiorno, prima edizione del GR su Radio Lina, un saluto da Lele Casina al microfono. La continuità, congelati gli aumenti, questo è il titolo principale dell'Unione Sarda, trovate oggi in edicole sull'app Unione Digital. Governo e Regione copriranno il 76% dei rincari sul prezzo del jet fuel da 635 a 1200 euro a tonnellata, l'altra sarà assorbita dalla compagnia. Sulla continuità territoriale, Roma e Milano i passeggeri non subiranno rincari, si è ipotizzato 16 euro in più a tratta. Il risultato del vertice ieri a Roma, presenti i vertici anche di Aeroitalia. E poi parliamo di viabilità nell'isola, le promesse di ANAS per la Sardegna, 5 miliardi di investimenti, risolveremo le criticità della 131, le parole dell'amministratore delegato Gemme che è stato in visita nell'isola, con una cabina di regia per le 10 strade commissariate con la regione, lavoriamo bene. Delitto Moci di Monserrato, saranno le perizie sui telefoni e PC dei 30 gatti a fornire ulteriori elementi agli inquirenti utili per l'inchiesta sulla morte del 23enne di Villa Cidro. Fissate le perizie sui dispositivi, intanto prosegue la caccia al quarto giovane presente mentre si attendono gli esiti sulle tracce di DNA prelevate sul luogo del delitto. E poi il processo per l'omicidio Mameli avvenuto durante i festeggiamenti di Carnevale nel marzo 2025 a Barissardo. In corte d'assise a Cagliari sono state proiettate le immagini, sentiti gli audio riprese dalle telecamere di sorveglianza della zona vicino al luogo del delitto. Imputato il 28enne di Girasole Gianluca Migali, reo confesso di aver ferito l'amico della vittima, ma accusato di omicidio di Marco Mameli con delle coltellate mortali a seguito di un litigio. Stai lì o ti pungo, frasi carpite ed estrapolate dalla polizia scientifica. Organizzavano viaggi della speranza dalla Nigeria alla Sardegna una coppia, marito e moglie nigeriani, sono stati arrestati ieri in un'abitazione nel centro di Sassari. Il marito si era nascosto nell'armadio, era ricercato dal dicembre 2023, la donna da un mese. Lui doveva espiare una pena di 19 anni, un mese e 25 giorni di reclusione, la donna di 12 anni. Un appuntamento per questa sera alle 18 nella Basilica di San Saturnino a Cagliari per i dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio. Lexio dal titolo Con i piedi nelle radici e la testa del mondo. Anna Mura Sommella, una sarda illustre, con Francesco Muscolino, Francesco Usai, Tonino Bosu, Attilio Mastino, Claudio Parisi Presice e Maria Antonietta Mongio. Vediamo con lo sport, innanzitutto il calcio, allenamento mattutino per il Cagliari ad Assemina, due giorni dalla sfida di sabato pomeriggio alla Domus contro l'Udinese, basterà un punto indipendentemente dalle gare di Cremonese e Lecce per festeggiare la salvezza, out De Iola, Rodriguez e Mazzitelli, oltre a Pavoletti, Borrelli, Idrissi e Felici. Basket, playoff Serie B interregionale, sconfitta al Palapirastu di Cagliari dell'Esperia in gara 2 contro Brindisi, è finita 74-68 per gli ospiti, sabato alle 18 la Bella in Puglia. E per chiudere ritorniamo al calcio, la finale di andata ai playoff di eccellenza regionale, a Tempio ha vinto 1-0 l'Ilva Maddalena con la rete sul rigore di Piazza, a fine primo tempo domenica il ritorno in casa dei Maddalenini. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione, fra poco Caffè Corretto con Paola Piria, le news su Radio Lina tornano fra un'ora.
5: Grandi marche, grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 16 maggio potrai acquistare in offerta i pavesini in confezione da 200 grammi a 1,79 euro. I Danone Activia con probiotico in confezione da 4 pezzi per 125 grammi con sconto del 40%. E il cornetto classico Algida in confezione da 8 pezzi a 4,79 euro. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Jassiet, Glovo e Deliveroo. A Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
6: Il Comune di Sanluri presenta la 10ª edizione del Festival Letterario Sanluri Legge nel suggestivo giardino del Castello di Sanluri. 3 giorni con Marcello Maier Kalowski, Maria Francesca Chiappe, Patrizia Sardo Marras, Antonio Cabrini, Livio Gambarini, Paolo Soriga, Annalisa Cuzzocrea, Ezio Mauro, Barbara Serra, Luca Sommi, Jean Claudio Vinci, Massimiliano Medda, Flavio Soriga, Nicola Muscas, Francesca Urpi, Renzo Cugis, Lele Pittoni, Andrea Pau, Alessia Farci, Samuele Dessì e Riccardo Azzeni. L'8, 9 e 10 maggio vivi la magia delle storie. Scopri il programma su sanlurilegge.it.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Ah, lo rifacciamo?
9: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna, Cagliari, via Mercalli 23.
10: In edicola con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero di L'Unione Plus, l'intelligenza artificiale in redazione. In questa uscita risponderà a come vivremo, come cambieranno le nostre case, come ci cureremo, come ci sposteremo, cosa mangeremo. Venerdì 8 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.
11: Radiolina presenta Caffè Corretto.
12: Le 8 e 9 minuti di giovedì 7 maggio. Un saluto a tutte e a tutti da Paola Pilia. Questo è Caffè Corretto. Saremo insieme fino alle 9.30 con i giornali, le notizie, gli ospiti. I vostri messaggi al 340 87 15 015. Li aspetto da subito. Oggi non parleremo di prezzi. Non so, veramente non mettiamo limiti, perché può essere invece che abbiate voglia di commentare. Se volete fatelo. Scriveteci sul traffico. Ogni mattina è una sorpresa. Un po' in tutta la Sardegna, ma Cagliari in modo particolare, per i cantieri continuamente aperti. Ce ne sono tanti aperti contemporaneamente. Quindi se siete in auto in questo momento, magari state accompagnando i bambini a scuola, oppure state andando al lavoro, state correndo, mandateci un messaggino 340 87 15 015. Tanti temi oggi parleremo, cioè andiamo verso la festa della mamma, faremo un po' il punto sulla maternità in Sardegna, ma parliamo anche di cinema, un'industria con numeri importanti, un settore che sta bene. Commentiamo anche i David Donatello di ieri in una cerimonia definita da tutti noiosissima. Il più bocciato in assoluto è stato Flavio Insinna, che ha cercato di prendersi la scena in modo eccessivo, anche bloccando le persone che ringraziavano. Naturalmente parleremo del Cagliari e poi parleremo di Sanluri in Legge, che è in programma a Sanluri questo fine settimana. I giornali nazionali sono strapieni dei commenti su Garlasco, è l'apertura di molti quotidiani stamattina. Devo dire che si distingue La Stampa, che nella prima pagina dedica poco o quasi niente, forse addirittura niente, neanche un richiamo al caso di Carlasco, evidentemente una scelta precisa. Invece il Corriere della Repubblica hanno ampio spazio anche in prima pagina, sempio gli audio e le accuse, il titolo del Corriere della Sera. Spunta un avance rifiutata, questo è il tema che ricorre e che si sentiva ieri e che tornava ieri anche negli approfondimenti. Gli audio shock di Sempio, titola Repubblica, intercettato in auto mentre parla da solo, dice di essere stato rifiutato da Chiara e di aver visto il suo video intimo. Ovviamente queste sono trascrizioni, sono anticipazioni del Corriere della TG1 e trascrizioni dei giornali. Non si sente la voce di Sempio e non si capisce perché Sempio parli da solo, però Sempio commenta questa cosa. Secondo i suoi avvocati, in realtà stava scimmiottando la TV, quindi stava ripetendo, imitando cose dette alla TV, e quindi non sarebbe affidabile. Tra l'altro, ieri il fratello di Chiara, Marco Poggi, contemporaneamente, mentre Andrea Sempio non parlava in procura a Pavia, lui parlava, è obbligato a parlare, e lo ha difeso, ha detto che non hanno mai visto i video intimi di Chiara insieme, di Chiara di Stasi al volante. Imitava la voce della ragazza uccisa, tutti gli indizi contro Sempio, i carabinieri che fecero il sopralluogo, l'impronta 33 e la traccia del killer. Ci sono diverse pagine, il Corriere arriva addirittura con il caso Garlasco fino a pagina 5 oggi, nel primo sfoglio, e anche Repubblica dedica veramente tanto spazio. Vi segnalo tra l'altro la questione sempre valida e sempre di estrema attualità, USA Iran intesa possibile, su Repubblica stamattina, il piano di Trump per la tregua, Teheran frena, Hormuz, attacco USA una petroliera iraniana. Siamo nel giorno in cui arriva Rubio, il segretario di Stato americano, che dovrà incontrare il Papa, e anche il tema della discussione con il Papa è sempre in primo piano sui quotidiani, non quanto Garlasco devo dire stamattina, ma sempre in primo piano sui quotidiani. Poi ovviamente ci sono i premi Davide Donatello, e c'è invece su Repubblica un'altra questione che sta suscitando un grande dibattito, la storia di Michele Serra. Michele Serra ha un cane, vive nel centro Italia, questo cane è stato ucciso, divorato, morso dai lupi che circolano tanto nella zona dove vive lui, e quindi già l'aveva raccontato nei giorni scorsi. Oggi c'è proprio un articolo in prima pagina di Michele Serra che spiega perché ha raccontato questa esperienza, ma c'è un ampio dibattito a livello nazionale su cosa bisogna fare, se bisogna limitare i lupi, quindi ucciderne, o se bisogna proteggere i cani. Un dibattito aperto che sta facendo discutere molto. 340 87 15 015, la musica su Radiolina quando sono le 8:13. Arriva Alex Warren con Fever Dream.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Quando i problemi con gli operatori di comunicazione sembrano impossibili da risolvere, quando nessuno ascolta davvero la tua voce, il Corecom Sardegna è al tuo fianco. Il servizio di conciliazione Corecom è gratuito e trovi finalmente qualcuno che ti ascolta, in modo semplice, pronto a darti una risposta. Chiama il numero verde 800 318 084 o consulta il sito corecom.consresardegna.it. Corecom Sardegna. La voce di tutti.
2: Cerchi un centro completo per bellezza e benessere? Cosa mi consigli? Infinity Care di Francesca Pilia a Quartu. Laser Total Body Indolore, 5 sedute a 250 euro. Pressoterapia più bendaggi, 5 sedute a 80 euro. E per i capelli completamente lisci? Trattamento cheratina vegetale a 99 euro. Perfetto! Come posso contattarli? Infinity Care, via Danimarca 6, Quartu Sant'Elena. Chiama ora 328 41 40 186.
3: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
4: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
5: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
6: Dal 30 aprile al 9 maggio, da Iperpan e Superpan c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Birra Ichnusa 66 centilitri, 98 centesimi. Pasta Barilla 500 grammi, 58 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
7: Pan. Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Caffè Corretto.
1: Le 8 e 19 minuti, Paola Pli al microfono, 340 87 15 015, ci scrivete: stavo andando a scuola ma sono tornata indietro perché la scuola è chiusa per lo sciopero. Oggi c'è sciopero della scuola, effettivamente, continua lo sciopero contro i test invalsi, ne parla anche l'Unione Sarda stamattina. Scuola sarda alla deriva, no ai test invalsi e ai tagli, Cobas in piazza Cagliari in tutta Italia, oggi un'altra manifestazione. Da sempre c'è un movimento contro le prove invalsi, un movimento che sta crescendo sempre di più, e quindi oggi, anche oggi, alcuni istituti resteranno chiusi. Ce lo raccontate voi su WhatsApp, leggiamo la cronaca sul Giornale stamattina. Tra poco noi parleremo della festa della mamma, che è domenica. Facciamo un po' il punto sulla maternità in Sardegna. Intanto le mamme sono sempre meno, perché il calo demografico riguarda la Sardegna più di ogni altra regione in Europa, non in Italia, in Europa. Quindi facciamo il punto dal punto di vista demografico e dal punto di vista sociale con Esther Cois, che sarà collegata con noi tra poco. Intanto, in primo piano sui quotidiani regionali, sull'Unione Sarda, si parla di continuità ancora, con il dibattito e la riunione ieri che c'è stata al Ministero dei Trasporti sugli aumenti, perché sapete, con l'aumento del prezzo dei carburanti le compagnie chiedevano di aumentare le tariffe. Aumento delle tariffe per ora scongiurato, i prezzi dei biglietti in continuità non cresceranno, il titolo anche della Nuova Sardegna. Il vertice al Ministero, scrive l'Unione, non ricadrà sui passeggeri. Nelle pagine interne, nel racconto dell'articolo di Alessandra Carta, governo e regione copriranno il 76% dei maggiori costi. Fumata bianca a Roma, gli aiuti pubblici scongiurano l'aumento dei biglietti per i passeggeri. Ovviamente si fa il punto anche su come si possono ridurre i costi, in particolare riducendo le tratte, meno voli all'ora di pranzo, ma anche martedì e sabato, scrive l'Unione Sarda, pagina 3 stamattina. Centellinare il jet fuel, le compagnie sono al lavoro sui piani di emergenza. Esulta la Lega, tratte a rischio l'allarme dei democratici. E poi un'altra delle notizie che in primo piano oggi anche sull'Unione, la foto è dedicata a questo, all'incontro tra ANAS e Regione sui cantieri, 5 miliardi per le strade. I sardi restano sulla cattiva strada, ma il numero uno di ANAS promette 5 miliardi di euro. Ieri c'è stato l'incontro con l'assessore ai lavori pubblici Antonio Piu, l'occasione per fare il punto anche sui progetti al centro della convenzione ANAS-Regione. Alcune strade sono state sbloccate, l'accordo consente interventi rapidi. Poi c'è la questione, la cronaca molto interessante di Fabio Leda stamattina sugli assalti ai portavalori, perché sono arrivati nuovi arresti e c'è la ricostruzione su quello che è successo e anche appunto sugli ultimi sviluppi che hanno portato a questi fermi. E poi tante notizie anche nelle cronache, nelle province. Vi segnalo il punto sulla scuola, sulle scuole in città. L'Eleonora d'Arborea fa il pieno, il liceo di via Carboni Boi scavalca il Martini nella classifica degli iscritti, vanno giù Dettori e Siotto, i classici sono un po' meno gettonati, il saldo totale continua a essere negativo, sempre meno studenti per il calo demografico. Vedete che tutto torna. Ovviamente il calo demografico, che è un fenomeno che si sta verificando e studiando in Sardegna ormai da molti anni, ormai trova riscontri anche nelle scuole. Non stiamo parlando delle scuole dell'infanzia o delle scuole primarie, ma addirittura delle scuole superiori, cioè si assottigliano e sono sempre meno gli studenti anche nelle scuole superiori. 340 87 15 015 se volete scriverci e se volete commentare la mattinata insieme a noi. Aspettiamo anche gli auguri eventualmente alle mamme, se volete farli andando verso la festa di domenica. Intanto c'è la musica, Radiolina, arriva una canzone che sono sicuro canterete insieme a noi in macchina. Ero Caddeo, lontano da casa. Ci prendiamo.

0: 8:26, i vostri messaggi al 340 86 15 015. Continuate a mandarci i messaggini, noi li leggiamo in diretta, su tutto, sul traffico, sui prezzi, sulla festa della mamma, anche con altro tema, festa della mamma che è domenica. Si è già festeggiato in altri paesi europei la settimana scorsa, in Italia si festeggia domenica. Al di là del punto sui regali, se farete regali, è sempre l'occasione per fare il punto su maternità, famiglia. Ne parliamo con la sociologa Esther Cois, delegata del Rettore per l'Uguaglianza di Genere. La saluto e la ringrazio per essere con noi, il nostro punto di riferimento fondamentale quando parliamo di questi temi. Buongiorno Esther, grazie.
1: Buongiorno a tutti e a tutti.
0: Allora, intanto è uscito nei giorni scorsi un rapporto nazionale di Save the Children che fa il punto sulla maternità anche in Sardegna. Ovviamente c'è il tema demografico che non ci stupisce, perché la Sardegna è la regione dove si fanno meno figli in Europa. Questo ormai è un dato consolidato, non so se ne può uscire da questo dato in qualche modo, lo diamo per assodato per sempre.
1: Allora, uscirne nel senso di invertire la tendenza a breve termine è abbastanza complicato, perché è un fenomeno cumulativo, nel senso che meno figli si fanno e quindi anche meno figlie naturalmente, e di generazione in generazione diciamo che la platea che può fare scelte riproduttive si assottiglia di per sé, quindi anche semplicemente per una questione numerica.
0: Tra l'altro stavamo dicendo un fenomeno ormai talmente consolidato, stavamo leggendo sull'Unione di oggi che si vede già negli istituti superiori nell'università che arrivano meno studenti.
1: Sì, assolutamente. Arrivano meno studenti, che sono proprio la fascia d'età, insomma, quelli che adesso hanno 19-20 anni, figli della generazione alla quale, per esempio, appartengo anche io, che ha ridotto drasticamente per motivazioni diverse, per investimento su di sé, per la impossibilità di investire contemporaneamente sulla propria scelta professionale, diciamo, e su scelte riproduttive in quella fascia d'età. Perché non dimentichiamo che il tempo è una variabile essenziale e non si può, come posso dire, rimandare così all'infinito la scelta per l'appunto di avere un figlio. Tant'è vero che l'Italia non è, e la Sardegna, soltanto il paese nel quale si fanno meno figli, ma spesso se ne fa uno solo, quindi anche il paese dei figli unici, per esempio.
0: E in cui si fanno anche sempre più tardi, perché è vero che non si può rimandare all'infinito, però è vero anche che la scienza in questo ha aiutato molto, quindi le madri sono sempre più attempate, diciamo.
1: Sì, diciamo che questo tentativo, insomma, questo desiderio di estendere il limite temporale ha trovato anche nella tecnologia riproduttiva una risposta parziale, anche perché non è accessibile per tutti e per tutte, naturalmente. Ma sì, è vero, si tenta di estendere appunto questa discrasia che esiste tra l'età nella quale si desidererebbe avere un figlio, perché si può fare, ad esempio, dal punto di vista economico, e l'età che invece la biologia imporrebbe come età ideale per diventare appunto madre in particolare, perché poi sappiamo bene che per i padri funziona diversamente.
0: Sì.
1: Esatto.
0: Nel rapporto che citavo prima si dice che, vabbè, che appunto che si fanno meno figli in Sardegna rispetto a meno figli in assoluto a livello europeo, però che le madri sarde sono al quarto posto rispetto a benessere, salute e anche soddisfazione. Questi temi come si incrociano? Si incrociano in qualche modo il tema demografico e il tema sociale, anche del benessere, anche della percezione di potercela fare, di essere abbastanza aiutati, di poter conciliare?
1: Sì, diciamo che probabilmente bisognerebbe anche un pochino vedere diciamo a livello territoriale come sono posizionati appunto queste persone, perché poi lo stile di vita ovviamente conta tantissimo, al netto del fatto che anche in Sardegna sappiamo che la partecipazione al mercato del lavoro remunerato, quantomeno visibile, diciamo, delle donne è estremamente bassa, come peraltro anche in media a livello italiano. Però poi c'è tutto il sistema delle solidarietà orizzontali, per esempio, che continua, e anche intergenerazionali, che continua a funzionare piuttosto bene. Quindi diciamo che intanto di per sé la scelta di avere un figlio, quanto più una scelta, corrisponde all'esito di un desiderio, quindi di per sé è un soddisfacimento diciamo di un desiderio che spesso si è inseguito, come giustamente dicevi tu, per tutta la propria età adulta, no? Mm-hmm. Tentando anche di ricorrere a un'estensione dei limiti naturali, tra virgolette. Però è anche vero che nel momento in cui esiste un ambiente e una qualità di vita che consente non solo di dare corso a questo desiderio, ma anche di viverlo, diciamo, in serenità, in questo caso non è un paradosso che appunto si facciano pochi figli, ma che quei pochi figli che si fanno rappresentino appunto un livello di, come posso dire, percezione, insomma, di sé, del compimento di un progetto che rivela ottimismo. Quindi non mi stupisce, francamente, questo dato.
0: Ovviamente nel frattempo continuano ad arrivare i provvedimenti, alcuni spot, alcuni che cercano di essere strutturali per sostenere la maternità e la famiglia in generale, contro lo spopolamento, che è un altro, sì, è un'altra parolona. Quanto servono, certo, Esther, queste, quanto bastano?
1: Allora, questa è la solita questione, mi verrebbe da utilizzare una metafora un po' becera, che è fare le nozze coi fichi secchi, no? Come si dice, nel senso che, allora, intanto c'è una prima asimmetria fortissima che non si è mai risolta, quella tra i costi sociali della genitorialità, che raramente vengono appunto socializzati, salvo per alcune fasi particolari, per esempio quella della gravidanza, perché uh-huh, è vero che in Italia noi abbiamo una tutela, il congedo di maternità obbligatoria, che è tra le più generose anche a livello europeo. Dopodiché però quello che succede dopo, diciamo, perché poi i figli non è sufficiente,
0: certo,
1: nascere, no? Poi bisogna nutrirli, bisogna farli studiare, bisogna dare loro una qualità di vita dignitosa e via dicendo, e invece qui si privatizza in qualche modo il costo, cioè si assume che sia una responsabilità individuale, e quindi queste madri, che specialmente in Italia come ben sappiamo sono erette nei piedistalli più alti, poi quando cadono dal piedistallo si fanno molto più male,
0: banalmente in giornate come oggi in cui c'è sciopero, non faccio riferimenti, e i bambini restano a casa, certo, sciopero sacrosanto, però intanto le mamme che hanno i figli a casa si devono sbucciare la questione e organizzarsi con il lavoro. Esther Coes, grazie, sempre preziosissima, grazie tante per essere stata,
1: grazie,
0: con noi stamattina.
1: Grazie a voi.
0: Sono le 8:33 minuti, c'è sciopero della scuola, segnalateci se anche voi oggi siete stati toccati dalla protesta. Intanto Maurizio ci scrive: buongiorno Paola, sto seguendo come sempre, oggi un semplice saluto, non parliamo di prezzi. Grazie Maurizio. 340 87 15 015, continuate a scriverci.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:32 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
4: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis, un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it.
5: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta gusto.
6: Dal 7 al 20 maggio, banane Conad percorso qualità a 1,27 € al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
8: Oh no, stanno tornando le zanzare.
9: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
10: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
9: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
10: 070 22 240.
11: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
12: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
13: Tranquilla, ci pensiamo noi.
12: Davvero? Anche colf e badanti?
13: Certo, CAFCIA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
12: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCIA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
14: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.

0: Caffè Corretto.
1: Ci sono tutti i vincitori dei Davidi Donatello, 8 statuette sono andate alle Città di pianura di Sossai, la miglior attrice è Aurora Quattrocchi, il miglior attore Sergio Romano, a Bellocchio il premio alla carriera, c'era anche Ornella Muti, una serata molto commentata, non solo sui giornali ma anche sui social ieri, criticatissimo Flavio Insinna per essere stato insomma un po' troppo presente, aver quasi cercato di oscurare i protagonisti, se ne discute molto sui giornali di oggi. Qual è l'impatto del cinema in Sardegna? Noi di questo parliamo tra poco con il segretario di Confartigianato Daniele Serra. Prima però c'è la musica. Su Radiolina arrivano Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Le 8.40, Paola Pili al microfono di Caffè Corretto, siete su Radiolina 340 87 15 015, mandateci i vostri messaggi e commentate la mattinata insieme a noi dal punto di vista del traffico e dal punto di vista delle notizie di cui stiamo parlando. Adesso parliamo di cinema, siamo all'indomani dei David di Donatello, il momento più importante per il cinema italiano, si celebra il cinema italiano riconoscendo le migliori categorie, le migliori personalità che hanno segnato l'anno. Cerimonia che si è tenuta ieri, incontro e cerimonia preceduta dall'incontro con il capo dello Stato Sergio Mattarella al Quirinale, che ha ricevuto i candidati al premio proprio come riconoscenza anche dell'importanza del cinema italiano nel mondo, anche dal punto di vista economico, ma è un settore che è in salute anche in Sardegna. Ne parliamo con Daniele Serra, segretario di Confartigianato, che è collegato con noi, lo saluto e lo ringrazio. Serra, buongiorno.
1: Buongiorno a voi ascoltatori, buongiorno.
0: Anche in Sardegna il cinema è in buona salute, è vero? Con numeri, quali sono i numeri?
1: Sì, è in salute, per quanto possa sembrare di nicchia, i numeri sono limitati ma comunque importanti, sono circa 150 imprese, poco più del doppio degli addetti. In realtà questi sono i dati relativi a quelli più tradizionali, alle attività più tradizionali, quindi registi, produttori e quant'altro. Veramente poi però c'è un mondo, un ecosistema quasi difficile da inquadrare, da perimetrare, perché sono molte attività anche artigiane interessate al mondo del cinema, pensate agli acconciatori, ai truccatori, agli stilisti, ai carpentieri, anche a quelli che preparano le scene, a tutto il mondo della logistica. Quindi il cinema con pochi numeri però muove effettivamente un indotto molto molto interessante, che appunto in salute perché le produzioni in Sardegna stanno dimostrando di essere assolutamente al pari di altre realtà italiane e internazionali.
0: Anche perché tutto questo indotto, che riguarda poi anche altre cose, per esempio l'accoglienza, i ristoratori, gli autisti, tutto ciò che accompagna le produzioni, anche quando non si tratta di produzioni sarde. Noi abbiamo visto che la Sardegna è stato set prediletto per tante produzioni nazionali e internazionali, pensiamo a quella di Riccardo Milani, che comunque ha girato a Teula da per tanto tempo, che tra l'altro è stato campione di incassi non solo al cinema ma anche su Netflix. Ma ricordiamo anche le produzioni internazionali, La Sirenetta qualche anno fa, ovviamente anche questo portano indotto importante, no?
1: Certo, la Sardegna è la location perfetta per girare, per appunto riprese, per fare appunto da set cinematografico, e questo appunto muove, come dicevo prima, un indotto molto molto interessante a cui anche gli artigiani sardi sono in qualche modo preparati e dimostrano di essere assolutamente all'altezza, per cui è certamente appunto un mondo da seguire con molta attenzione, che richiede evidentemente appunto anche delle facilitazioni, comunque sia della sensibilità che in questo momento però pare ci sia appunto sia dalla politica sia appunto dalla questione di categoria che anche dalla gente, che coglie positivamente appunto il fatto che si ospitino produzioni di questo tipo, che danno anche un ritorno d'immagine importante ai territori che li ospitano. Insomma,
0: si può fare di più, Serra? Sarebbe utile, come dire, una spinta ancora maggiore?
1: Certo, si può sempre fare di più, questo è chiaro, per questo serve fare squadra, fare sistema, ma mi pare che, come dire, i presupposti ci siano tutti e che gli intendimenti vadano in questa direzione, per cui siamo assolutamente ottimisti come Confartigianato.
0: Grazie Daniela Serra per essere stato con noi stamattina al Caffè Corretto, grazie molte. Sono le 8.44, ricordo, giornate di produzioni importanti, esce oggi, proprio oggi, Quasi Grazia di Peter Marcias al cinema in tutta la Sardegna, dopo le anteprime dei giorni scorsi, quindi ci sarà la possibilità di vedere questo film che racconta Grazia Deledda in tre momenti importanti della sua vita, film che poi arriverà anche nelle sale nazionali a partire dalla settimana prossima, tra una settimana esatta. Andate a vederlo se ne avete la possibilità, è un modo di conoscere meglio una figura così importante come Grazia Deledda nel centenario del Nobel. One Republic su Radiolina, One Republic, Need Your Love.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash, il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
4: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
3: Tac!
5: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
6: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
5: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
8: Per dormire, design for wellness.
9: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
10: Mio tuo padre ci ha preoccupato molto questa tua cosa dello scrivere. È vergogna.
11: Ma vergogna venire a fare visita a vostra figlia.
12: A 100 anni dalla vittoria del Nobel di Grazia Deledda.
13: Grazia, tu oggi sei la più famosa scrittrice del mondo.
12: Laura Morante, Irene Maiorino, Ivana Monti.
14: Senza inquietudine, come pensi che avrei potuto scrivere?
12: Quasi Grazia, un film di Peter Marcias.
15: Hai fatto cose che la maggioranza delle persone non fanno una vita intera.
12: Da maggio al cinema.
16: Da Ardis fino al 17 maggio, sotto prezzo! Alcuni esempi. Latte arborea parzialmente scremato, 1 litro per 6, 4,74 euro. Olio extravergine, 1 litro, 4,49 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
17: In edicola con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero di L'Unione Plus, l'intelligenza artificiale in redazione. In questa uscita risponderà a come vivremo, come cambieranno le nostre case, come ci cureremo, come ci sposteremo, cosa mangeremo. Venerdì 8 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.
0: Radiolina, meteo.
18: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. La partenza di questo giovedì sarà tutto sommato all'insegna del bel tempo in Sardegna. Non mancheranno infatti delle belle schiarite, sì qualche nuvola di passaggio ci sarà, ma senza grandi conseguenze anche il vento tende in parte a calmarsi. Come temperature e valori in aumento tocchiamo i 25-26 gradi, però attenzione, già nel corso del tardo pomeriggio nubi in rapido aumento, tra tardo pomeriggio e sera torneranno anche delle piogge che insisteranno poi anche nella notte tra giovedì e venerdì, poi piano piano venerdì si allontaneranno. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
19: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Caffè Corretto.
1: Le 8 e 51 minuti, state ascoltando Radiolina, Paola Pilia al microfono. Ci stiamo già avventurando negli appuntamenti del fine settimana e a partire da domani fino a domenica c'è San Luri Legge nel Castello di San Luri, il festival dedicato ai libri e alla lettura, con tanti ospiti interessanti che vogliamo raccontarvi insieme alla direttrice artistica Valeria Ciabattoni, che è collegata con noi. La saluto e la ringrazio. Buongiorno Valeria, grazie.
2: Buongiorno, grazie a voi dell'invito.
1: Tanti appuntamenti in tre giornate, anche molto diversi tra loro, insomma, che accontentano un pubblico molto ampio. C'è un filo che unisce tutti gli appuntamenti?
2: No, ecco, io sono, preferisco sempre non focalizzarsi su un unico filo, ma su tanti fili che poi possono interessare a una larga platea. Per cui, diciamo, il festival è stato strutturato in maniera tale che siano contemplati, diciamo, diversi generi, dalla narrativa alla saggistica, al giornalismo d'inchiesta, all'amore per gli animali, alla moda, insomma, lo sport. Quindi dare all'interno di questo weekend 8, 9, 10 maggio per la decima edizione del festival, diciamo, una rosa quanto più completa per chi ha voglia di farsi una passeggiata al castello.
1: Ovviamente uno può scegliere proprio perché c'è una ampia varietà, e immagino che sia variegato sarà il pubblico anche che si è costruito il festival in questi anni.
2: Sì, sicuramente ci sono chiaramente gli appassionati, perché come dicevo prima, questa è la decima edizione, per cui si è consolidato un pubblico che segue tutti gli appuntamenti, ma all'interno della programmazione poi il pubblico può, i vari pubblici di settore, ecco, individuano il loro autore preferito, la loro sfera di interesse, per cui c'è un ricambio che si nota nell'arco dei pomeriggi.
1: Sicuramente anche l'occasione per avvicinare primi lettori al pubblico, e questa è una cosa sempre molto importante, nel senso anche della promozione della lettura e poi un momento per scoprire il territorio. Facciamo qualche nome, raccontiamo un po' il programma.
2: Allora, intanto sono 12 appuntamenti, 4 appuntamenti al giorno, si parte dalle 16 del pomeriggio, lo scenario è sempre il giardino esterno del meraviglioso castello di San Luri. Partiamo con Marcello Majer-Kalowski l'8 maggio, che è un romanziere, ma è anche uno storico della comunità ebraica. E poi ci saranno Patrizia Sardomarras, Antonio Cabrini, lo sportivo, che chiuderà la giornata dell'8 con una chiacchierata, diciamo, in bilancia tra cultura e sport. Tra gli altri ospiti però abbiamo anche Paola Soriga con il suo reading L'irresistibile miraggio del mondo, la Annalisa Cuzzocrea, Ezio Mauro e ancora Barbara Serra, Luca Sommi, Gian Claudio che porterà Si Vinci, che porterà anche il meraviglioso mondo dei fumetti, che quindi ha interesserà anche i lettori più piccoli.
1: E poi lo spettacolo di scrittori da palco, che richiama sempre appassionati, perché è uno spettacolo molto divertente. Insomma, davvero un programma molto interessante. A partire da domani fino al 10, c'è bisogno di prenotarsi, come si fa sempre più spesso?
2: Non c'è bisogno di prenotarsi, diciamo che chi arriva prima alloggia meglio.
1: È una regola generale che vale sempre, insomma.
2: Quindi sì, vale assolutamente e la consigliamo particolarmente per tutte le giornate.
1: Quindi
2: insomma,
1: se gradite un posto nelle prime file, cercate di arrivare per tempo e di non arrivare all'ultimo momento. Grazie Valeria Ciabattoni, buon festival, grazie molte.
2: Grazie a voi, vi aspettiamo.
1: Sono le 8 e 56 minuti, 340 87 15 015. mandateci, continuate a mandarci i vostri messaggi, ci stiamo apprestando a sentire la musica, le notizie, e poi parleremo del Cagliari. Siamo alla vigilia di una partita molto importante e ovviamente non mancheremo di commentare con il nostro Lele Casini. Però prima c'è la musica su Radiolina, arriva Harry Styles con American Girls.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 9:00.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Una settimana per chiudere la guerra con l'Iran. Donald Trump aspetta un segnale da Teheran e scommette sulla fumata bianca nel dialogo che ruota attorno ad un documento in 14 punti elaborato dagli Stati Uniti, che comprende riapertura immediata dello stretto di Hormuz, moratoria di 15 anni sull'arricchimento dell'uranio, ispezioni rafforzate nei siti nucleari, inclusi quelli sotterranei, revoca graduale delle sanzioni economiche e sblocco dei fondi congelati. Gli Stati Uniti aspettano una risposta dalla Repubblica Islamica a strettissimo giro, forse già oggi. Teheran non invia però segnali concilianti e dice: alcune clausole della bozza americana sono inaccettabili.
4: Oggi in Vaticano l'atteso faccia a faccia tra Papa Leone e il segretario di Stato USA Marco Rubio dopo gli attacchi di Donald Trump al pontefice, per quello che diverse fonti annunciano come un colloquio franco e diretto. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, ribadito ieri Prevost. Rubio atteso alle 11:15 nel cortile di San Damaso per poi essere accompagnato da Papa Leone per l'udienza fissata alle 11:30. Domani il segretario di Stato americano incontrerà la Premier Giorgia Meloni.
5: Proseguono le indagini sul caso della coppia olandese che per prima ha mostrato i sintomi da antivirus a bordo della nave MV Ondius, dove è scoppiato un focolaio. Secondo le autorità argentine che indagano sulla vicenda, l'itinerario dei due passeggeri, marito e moglie, sarebbe compatibile con un contagio contratto in una delle zone endemiche del ceppo andino. I due coniugi avevano infatti viaggiato tra Cile, Uruguay ed Argentina prima di imbarcarsi sulla nave da crociera.
4: Un giudice federale di White Plains, New York, ha reso pubblico il presunto biglietto scritto da Jeffrey Epstein prima di suicidarsi.

0: Ciò è avvenuto nell'ambito di un procedimento che coinvolge il suo ex compagno di cella, Nicolas Tartaglione, condannato per quadruplice omicidio. In una nota scritta con una grafia disordinata, il finanziere condannato per abusi sessuali e traffico di minorenni scrive: «Mi hanno indagato per mesi, non hanno trovato nulla. È un privilegio poter scegliere il momento in cui dire addio».
1: Ora a Roma, armati di uno spallagente telescopico ed altre armi improprie, fecero una vera e propria caccia all'uomo, prendendo 10.000 persone di origine extracomunitaria e senza fissa dimora, selezionate in modo del tutto casuale. 5 le aggressioni a sfondo razziale consumate in una notte nella capitale da 3 giovani, due dei quali appartenenti alla compagine giovanile di un'organizzazione militante nell'estrema destra. Perquisiti e denunciati dalla polizia, uno di loro, minorenne, è stato sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità. Trovata la spranga usata, un coltello e una copia del Mein Kampf.
0: Vediamo lo sport. Super giovedì di tennis agli internazionali d'Italia, ben 10 gli italiani in campo, considerando anche le due sfide da recuperare di Basiletti e Cina per via della cancellazione per pioggia nella serata di ieri. Ad aprire il programma alle 11 sul centrale ci sarà Matteo Berrettini, che esordirà nel match di casa contro l'australiano Popirin. Debutto a Roma anche per Bellucci, Maestrelli e per il giovane classe 2004 Cadenasso. In programma anche un derby azzurro tra Pellegrino e Nardi, mentre alle 19 toccherà Lorenzo Sonego contro il peruviano Buse. Nel femminile invece, non prima delle 13, atteso il debutto della campionessa in carica Jasmine Paolini, che se la vedrà contro la francese Jean-Jean.
1: È tutto, a più tardi.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
3: Le 9:04 minuti, buongiorno da Lele Casini e dalla redazione di Radio Lina, secondo appuntamento con le news che arrivano dalla nostra isola, e andiamo a vedere un altro approfondimento, un altro focus dell'Unione Sarda di oggi, dedicata alla cronaca e porta valori, nuovi arresti, l'accusa di aver fatto parte di una banda che ha assaltato un portavalori a Torpei, il bancomat Oliena, con l'esplosivo, il deposito dei monopoli di Prato Sardo con Serafino Bianco di Orgoso e Luigi Masia di Oschi, salgono a 9 gli arrestati della polizia. Poi il delitto Moci di Monserrato: saranno le perizie sui cellulari PC dei tre indagati a fornire ulteriori elementi utili agli inquirenti per l'inchiesta sulla morte del 23enne di Villa Cidro, Leonardo Moci. Fissate le perizie sui dispositivi. Intanto prosegue la caccia al quarto giovane presente, si attendono gli esiti sulle tracce di DNA prelevate sul luogo del delitto. Poi il processo per l'omicidio Mameli, avvenuto durante i festeggiamenti di Carnevale nel marzo 2025 a Barisardo, in corte d'assisi a Cagliari. Sono state proiettate le immagini, sentiti gli audio ripresi dalle telecamere di sorveglianza della zona vicino al luogo del delitto. Imputato, il 28enne di Girasole, Gianluca Migali, reo confesso di aver ferito l'amico della vittima, ma accusato anche dell'omicidio di Marco Mameli con delle coltellate mortali a seguito di un litigio. Stai lì o ti pungo, frasi carpite e estrapolate dalla polizia scientifica. Organizzavano viaggi della speranza dalla Nigeria alla Sardegna. Una coppia, marito e moglie nigeriani, sono stati arrestati ieri in un'abitazione del centro di Sassari. Il marito si era nascosto nell'armadio, era ricercato dal dicembre 2023, la donna da un mese. Lui doveva espiare una pena di 19 anni, un mese e 25 giorni, la donna 12 anni. Questa sera alle 18 a Cagliari, nella Basilica di San Saturnino, per i dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio, la Lectio Magistralis dal titolo Con i piedi nelle radici, la testa nel mondo, Anna Mura Sommella, una sarda illustre, con Francesco Muscolino, Francesco Usai, Tonino Bosu, Attilio Mastino, Claudio Parisi Presice e Maria Antonietta Monciu. E poi lo sport, il calcio, allenamento mattutino per il Cagliari ad Assemina, due giorni della sfida di sabato pomeriggio alla Domus contro l'Udinese. Basterà un punto, indipendentemente dalle gare di Cremonese e Lecce, per festeggiare la salvezza. Out De Iola, Rodriguez e Mazzitelli, oltre a Pavoletti, Borrelli, Idrissi e Felici. Chiudiamo col basket, la sconfitta nei playoff di Serie B interregionale dell'Esperia Cagliari, che ieri a Pala Pirasto ha perso in gara 2 contro Brindisi 74-68 per gli ospiti. Sabato alle 18 la bella in Puglia. È tutto, a più tardi.
2: Nuovi arrivi. Globo presenta le nuove collezioni Bimby, le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Canguro, Enrico Coveri, Miss Globo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Globo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Globo, per tutta la famiglia.
4: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Predda Niedda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifada. Sardegna e ad Orisano in via Bon, angolo via del Porto.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Fino al 10 maggio potrai acquistare in offerta lo spezzatino di bovino a 1,09 € letto e le braciole di suino a 69 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
6: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
7: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
8: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. In edicola con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero di L'Unione Plus, l'intelligenza artificiale in redazione. In questa uscita risponderà a come vivremo, come cambieranno le nostre case, come ci cureremo, come ci sposteremo, cosa mangeremo. Venerdì 8 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Caffè Corretto.
1: 9 minuti, Paola piglia il microfono, Lele Casini che è rimasto con noi, buongiorno.
2: Eccoci qua, buongiorno, ben ritrovata.
1: Allora, partiamo da Garlasco. Quanto la svolta di ieri, se di svolta si può parlare, ti ha appassionato?
2: No, piano piano si stanno aggiungendo degli elementi, dei tasselli a quella ricostruzione di quell'omicidio dell'agosto lontanissimo del 2007.
1: Sei tu l'esperto.
2: È una cosa incredibile, vengono fuori degli aspetti che...
1: Ma tu come lo stai seguendo? A parte leggere i giornali,
2: podcast e dirette o meno, o registrazioni su YouTube di tanti crime, diciamo così, che poi è un genere che mi piace molto a prescindere da Garlasco, diciamo che c'è stata una ricostruzione molto particolare, stiamo parlando di un anno e mezzo di indagini, mm-hmm. l'ultimo anno e mezzo, e quindi da parlare ce n'è stato tanto. E più la cosa particolare è tutto ciò che c'è intorno, che quella è la cosa più triste, perché alla fine è morta una ragazza, c'è un presunto, o meglio, un condannato che potrebbe adesso essere scagionato. Ricorda le vicende di Zuncheddu, anche Alberto Stasi, che è stato più di 10 anni in carcere, e per 18 anni è stato libero, invece forse un'altra persona che adesso potrebbe segnare.
1: Sicuramente è un caso giudiziario, un caso di cronaca che sta appassionando tutti, anche le persone più diverse. Io ti vedo agganciato.
2: Poi gli opinionisti, sì. I criminologi, c'è stata una guerra mediatica.
1: Direi quasi senza precedenti, sì, esatto. E cambierà e sarà raccontata sicuramente anche nel mondo della comunicazione. Lo sport invece. Sì. Cioè, perché siamo nell'antivigilia di una partita molto importante che potrebbe significare la salvezza matematica per il Cagliari. Basta un punto.
2: Non ce ne frega nulla delle altre partite. Il Cagliari con una vittoria o con un pareggio è salvo, aritmeticamente, matematicamente definito, comunque è certo della salvezza. Sarebbe bello che vincesse, perché si porterebbe a 40 punti, che è quella quota immaginaria che descrive hai fatto il tuo per la salvezza. Con 40 punti o più sei tranquillo. Sotto si dice sempre, fortunatamente ci sono tre squadre che
1: hanno fatto peggio.
2: Invece è così, diciamo così, acquisirebbe un peso diverso.
1: Salvarsi matematicamente vincendo, cioè da quel gusto in
2: con
1: più.
2: Altre due partite da giocare, certo. Non sarebbe male. E comunque rimane uno dei migliori risultati delle Raggiulini,
1: certo.
2: Dopo Rastelli e dopo quel fenomenale girone d'andata del 19-20, poi la pandemia, Maranca va via, arriva Zenga dopo la ripresa del campionato, il Cagliari fece 41 punti, mentre distanti e impossibili praticamente da raggiungere i 45 superare quelli di Rastelli. Oltretutto miglior posizione in campionato nelle Raggiulini.
1: Cioè impossibili matematicamente, impossibile?
2: No.
1: Mettiamo un limite.
2: Sarebbe tre vittorie.
1: Chi lo dice? Caro Lele Casini. Vediamo cosa succede. Intanto oggi l'Unione in apertura delle pagine sportive si sofferma su Geremina in versione mondiale nella svolta a salvezza, è stato decisiva nelle ultime gare. Che l'MVP sia Esposito, tu sei d'accordo, come scriveva ieri Pilia?
2: L'MVP della partita?
1: Dell'anno.
2: Esposito?
1: Diceva Pilia ieri che non tutti sarebbero stati d'accordo. No. Chi è stato il miglior giocatore secondo te?
2: Io ci metto Caprile. Basta.
1: Sì, se non lo vuoi motivare.
2: E poi palestra
1: che citava anche Enrico Pilia ieri. L'Esperia invece ieri
2: ha perso purtroppo. Contro Brindisi aveva vinto l'andata in Puglia, adesso c'è la bella nel weekend in Puglia per i playoff della Serie B interregionale. Un'annata sul basket negativa con la Dinamo femminile la Dinamo maschile che retrocede in A2 dopo 16 anni, scudetto, triplete e quant'altro. In A1 femminile con la Dinamo che si è salvata, ma che rinuncia al campionato di A1 e quindi sparirà.
1: Sì, non tante gioie, diciamo, quest'anno dal basket. Ne riparliamo domani, caro Lele, di tutti gli aggiornamenti sulle questioni. Magari domani ci riteniamo.
2: Garlasco di nuovo?
1: Anche se succede qualcosa. Cosa può succedere? Vediamo cosa scrivono i giornali domani. Noi ci siamo, ovviamente, per commentare tutte le notizie.
2: Bella.
1: È uscito il disco dei Rolling Stones e i The Colors dedicano a loro un pezzo, Rolling Stones.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
4: Oh picciocco su, senti mia. Noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene! Senti custa!
5: Dal 7 al 20 maggio, base Pisa selezione forno 500 grammi a 3,50 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo!
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
7: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Ignoporino di Elmas. Il 10 maggio alle ore 19, concerto per pianoforte Incanti Sonori, tenuto da Maurizio Moretti. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
8: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
0: Caffè Corretto.
9: Le 9.18, tra poco le ultime notizie dai quotidiani con Garlasco, ancora protagonista su quotidiani nazionali, però prima la musica su Radiolina. Arrivano tre donne che stanno andando molto bene anche in radio, Serena Brancale, Levante e Delia. Il brano è Al mio paese. Mi sento

0: Varese, quanti ne gira Emanuele De Sì con la sua trasmissione? Dove vai domenica?
1: A Ollastra.
0: Wow. Cosa c'è a Ollastra?
1: A Ollastra c'è tanto buon mirto, fanno anche un buon miele e tra l'altro sono reduci dalla fiera di San Marco,
0: certo,
1: che precedeva quella di Macomeri in questo fine settimana, importantissima per gli ovini selezionati della razza sarda, quindi sì, ne giro tanti, anche il tuo Ollastra.
0: È giusto, è bello, i paesi sono un patrimonio importantissimo da un sacco di punti di vista, del patrimonio, della tradizione, è sempre più anche dell'economia, perché il turista che cerca l'esperienza va sempre di più nei paesi.
1: E poi davvero anche ogni tanto un sano campanile non guasta, e alcuni sono un po', adesso non voglio pensare all'Ollastra, ai Pontili, non cito i comuni, però una...
0: Peccato, ma quanto sarebbe bello.
1: Ma non farebbe parte del
0: nostro... Guarda, quelli di Ierzu sono i peggiori. L'ha detto il direttore.
1: No, assolutamente. Un saluto a Ierzu.
0: Non è vero, amici di Ierzu, vi vogliamo sempre bene.
1: Grande Cannonau, il vino del fondatore numero certo. uno. No, un po' di sano campanile aiuta un po' anche sul lavoro, Paola. Quindi
0: certo, certo.
1: Anche tra i comuni, che però stanno provando a fare squadra, ecco, con enti sovracomunali, però.
0: Sì, sì, questo è davvero importante da un sacco di punti di vista.
1: È arrivato Marco Rubio, il segretario di Stato americano, ha sceso la scaletta non dell'Air Force, Air Force One, però è arrivato, alle 11 vedrà Papaleone e poi vedrà anche Giorgia Meloni, si cercherà di ricucire lo strappo.
0: Difficile?
1: Difficile, perché poi sai, Trump, io non so, credo che non abbia filtri e quindi quello che gli viene in mente di dire senza che nessuno possa suggerirgli il contrario, e aspettiamo anche sviluppi importanti con... nella trattativa difficile con l'Iran, Trump ha ribadito che ci siamo. La trattativa a buon fine significherebbe riaprire Hormuz e far venire meno tutti i problemi che abbiamo sull'approvvigionamento di petrolio, o più che sull'approvvigionamento, Paola, sui costi del barile che sono schizzati, compresi quelli ovviamente del jet fuel. È notizia di ieri che sono stati congelati i possibili aumenti per i sardi e non solo che viaggiano in continuità territoriale. Ho visto che qualcuno ci ha voluto mettere il cappello politico oggi sui giornali, non commento, è un risultato che comunque si è portato a casa anche con il ruolo importante di Aero Italia, quindi evviva.
0: Accordo raggiunto, siamo tutti contenti.
1: Al momento, ecco.
0: Anche se le notizie su alcune tratte che potrebbero essere cancellate, ridotte, soprattutto all'ora di pranzo, come racconta la Staunione di oggi, non lasciano serenissimi.
1: No, lasciano serenissimo, perché l'idea che si taglino le tratte meno frequentate, che magari sono comode per chi ha un'esigenza davvero di dover andare dall'altra parte del mare e trova posto in quei voli,
0: certo.
1: E se tu mi cancelli quelli, allora rischiamo di mettere ancora più a rischio la possibilità di viaggiare.
0: Sì, la verità è che si mettono in discussione diritti che erano garantiti sempre di più in nome di diverse ragioni, però comunque quelli erano diritti garantiti. Però, e sui trasporti siamo andati a scendere, a scalare, rinunciando a un sacco di cose da tempi in cui avevamo collegamenti con tutte le città, a collegamenti che sono... Insomma, sempre meglio.
1: Ecco, visto così, l'incontro tra Giorgia Meloni e Rubio è importante, perché
0: certo.
1: Lì bisogna sbloccare la situazione. Se si sblocca non si sa per quanto, perché saremo destinati per sempre a rimanere in un clima di incertezza, però se sblocchi Hormuz nelle prossime settimane
0: poi non, so,
1: non dovremmo più avere i problemi di approvvigionamento.
0: Quanto lo sblocco di Hormuz possa passare dall'incontro tra Rubio e Giorgia Meloni?
1: No, però io te
0: lì
1: lo dicevo,
0: si cercherà,
1: te lo dicevo per provare a dargli
0: sì,
1: contenuti.
0: Sì, certo,
1: ma
0: si cercherà di quantomeno di trovare un accordo a questo crepa che si è aperta, che rischia di diventare sempre più ampia tra Giorgia Meloni e Trump, che sono stati migliori amici, ricordiamo.
1: Assolutamente, era l'unica in Europa che dialogava con lui,
0: certo,
1: adesso
0: certo.
1: Siamo su posizioni più bruxelliane, passami il termine, però ecco, magari l'incontro di oggi può aiutare a mettere in discesa un dialogo un attimino più stretto tra Europa e Stati Uniti per sbloccare una situazione che sta penalizzando tutti, a partire proprio dagli Stati Uniti d'America.
0: Certo, è cambiato tutto comunque. Guarda, non è tanto tempo fa che commentavamo anche i toni pacatissimi di Leone, che comunque sembrava, invece che ha tirato fuori...
1: Adesso il ruggito del Leone.
0: Il ruggito del Leone,
1: sì,
0: totalmente. Chissà cosa succede, lo
1: scopriamo. C'è un po' di cronaca, hanno arrestato un latitante nigeriano con la moglie per... tratta degli esseri umani, tratta delle schiave, era un latitante da alcuni anni, lo hanno trovato i carabinieri in centro a Sassari, è stato arrestato. Poi raccontiamo un po' del delitto di carnevale a Barisardi, in Ogliastra, con la proiezione in aula, nell'aula dell'assise di video abbastanza drammatici, soprattutto l'audio che ha preceduto l'omicidio di Marco Mameli, il 22enne di Il Bono. E poi, stando alla cronaca, ci sono anche aggiornamenti per quanto riguarda l'omicidio di Leonardo Mocci a Monserrato, il ragazzo di Villa Cidro. Ci sono delle perizie tecniche ulteriori in corso da parte degli inquirenti per cercare di capire chi abbia, a questo punto resta da capire evidentemente chi è che abbia colpito mortalmente il 25enne di...
0: Leggetevi l'Unione Sarda, che anche in edicola, che ci sono sempre ricostruzioni molto puntuali interessate infatti dai grandissimi cronisti del giornale. Garlasco, qui ti saluto al volo. Garlasco ti ha appassionato in qualche modo?
1: No, non mi appassiona da subito, sembrava già fallace la... per quanto mi riguarda, prendetela come un giudizio personale. Stanno venendo fuori particolari veramente fastidiosi. Mettiamo in piazza, noi giornalisti stiamo mettendo in piazza di tutto, il TG1 che ha tirato fuori questa intercettazione dove lui parla da solo per dire che aveva visto un video su un rapporto intimo tra l'appoggi e Stasi. Qualcuno scriveva: mettetevi nei panni della famiglia di Chiara,
0: giusto.
1: Anche nella famiglia di Poggi.
0: Sì, di tutti. Credo che...
1: I giornalisti devono provare, Paola, a raccontare i fatti. La verità è un'altra cosa, eventualmente ci sarà una verità processuale, la prima è un po' borderline, però no, non mi appassiona per questo, proprio per quella sensibilità che mi appartiene, nonostante faccia un lavoro dove il cinismo è la pietra miliare.
0: Credo che sarà studiato il caso anche dal punto di vista della comunicazione, perché comunque decisamente qualcosa è cambiato. Siamo arrivati alla fine, direttore, grazie.
1: A te.
0: Salutiamo gli amici di tutti i paesi straordinari della Sardegna.
1: E tenetevi, siate orgogliosi del vostro campanile, però tra sindaci mettetevi d'accordo.
0: Questo è saggio, è saggio, uno sforzo, fare rete va bene sempre. Grazie al direttore De Sì, grazie a Fabio Leoni in regia. Vi ricordo, a mezzogiorno e mezzo, la stramata con i Gigi di Angela Secchi. Noi torniamo domani a partire dalle 8.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 9:29.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: Stile scamosciato, impazza da Globo!
5: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo €29,99.
4: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a €39,99.
5: E per il match perfetto, abbina la tua borsa Rifle a solo €19,90. Più di 12 colori!
4: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami!
6: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
8: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
9: Per Dormire, design for wellness. Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
10: Campionato Mondiale Supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del Campionato Mondiale Supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo!
11: Innovativa Glass Vetreria. Realizziamo parapetti, scale e balaustre, box doccia su misura, porte scorrevoli a battente, specchi e tanto altro. Vieni a trovarci a San Luri, strada comunale via Casteddu. Innovative Glass, creazioni in vetro di qualità.
12: Nei supermercati Coop di Sardegna la festa della mamma è il profumo di una torta appena sfornata. Dal 6 al 16 maggio, per lo speciale una coccola per la mamma firmata Coop Dosa, troverai tanti ingredienti in offerta, come l'amido di mais Coop Dosa da 250 grammi a 95 centesimi, le mandorle affettate Coop Dosa da 30 grammi a 95 centesimi e il lievito vanigliato Coop Dosa in confezione da 3 bustine da 13 grammi a 65 centesimi. Sfoglia la ricetta in volantino. Acquista gli ingredienti nei supermercati Coop di Sardegna e prepara una coccola per la mamma firmata Coop Dosa. La Coop sei tu.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
1: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
2: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
3: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. A partire da 19.950 euro per tutti. Maggiori info su toyota.it.
4: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
5: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
6: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
7: Radio Lina, meteo.
8: Amici di Radio Lina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. La partenza di questo giovedì sarà tutto sommato all'insegna del bel tempo in Sardegna. Non mancheranno infatti delle belle schiarite, sì, qualche nuvola di passaggio ci sarà, ma senza grandi conseguenze anche il vento tende in parte a calmarsi. Come temperature e valori in aumento, tocchiamo i 25-26 gradi. Però attenzione, già nel corso del tardo pomeriggio nubi in rapido aumento, tra tardo pomeriggio e sera torneranno anche delle piogge che insisteranno poi anche nella notte tra giovedì e venerdì, poi piano piano venerdì si allontaneranno. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
9: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 9:59 minuti.
1: Cifadda presenta il nuovo catalogo riscaldamento.
2: La scelta completa di stufe e caldaie a pellet, stufe a legna, bioetanolo, combustibile liquido, climatizzatori e termoventilatori, accessori per fumisteria.
1: Affidati ai nostri professionisti anche per l'installazione e la manutenzione.
2: E risparmiare oggi è ancora più semplice con gli incentivi e le agevolazioni legate al riscaldamento domestico.
1: Visitaci in negozio o sul nostro sito cifadda.com.
2: Cifadda, dove il comfort invernale diventa realtà.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Una settimana per chiudere la guerra con l'Iran. Donald Trump aspetta un segnale da Teheran e scommette sulla fumata bianca nel dialogo che ruota attorno ad un documento in 14 punti elaborato dagli Stati Uniti, che comprende riapertura immediata dello stretto di Hormuz, moratoria di 15 anni sull'arricchimento dell'uranio, ispezioni rafforzate nei siti nucleari, inclusi quelli sotterranei, revoca graduale delle sanzioni economiche e sblocco dei fondi congelati. Gli Stati Uniti aspettano una risposta dalla Repubblica Islamica a strettissimo giro, forse già oggi. Teheran non invia però segnali concilianti e dice alcune clausole della bozza americana sono inaccettabili.
3: Oggi in Vaticano l'atteso faccia a faccia tra Papa Leone e il segretario di Stato USA Marco Rubio dopo gli attacchi di Donald Trump al pontefice, per quello che diverse fonti annunciano come un colloquio franco e diretto. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, ribadito ieri Prevost. Rubio atteso alle 11:15 nel cortile di San Damaso per poi essere accompagnato da Papa Leone per l'udienza fissata alle 11:30. Domani il segretario di Stato americano incontrerà la Premier Giorgia Meloni.
4: Proseguono le indagini sul caso della coppia olandese che per prima ha mostrato i sintomi da antivirus a bordo della nave MV Ondius, dove è scoppiato un focolaio. Secondo le autorità argentine che indagano sulla vicenda, l'itinerario dei due passeggeri, marito e moglie, sarebbe compatibile con un contagio contratto in una delle zone endemiche del ceppo andino. I due coniugi avevano infatti viaggiato tra Cile, Uruguay ed Argentina prima di imbarcarsi sulla nave da crociera.
3: Un giudice federale di White Plains, New York, ha reso pubblico il presunto biglietto scritto da Jeffrey Epstein prima di suicidarsi. Ciò è avvenuto nell'ambito di un procedimento che coinvolge il suo ex compagno di cella, Nicholas Tartaglione, condannato per quadruplice omicidio. Una nota scritta con una grafia disordinata, il finanziere condannato per abusi sessuali e traffico di minorenni scrive: mi hanno indagato per mesi, non hanno trovato nulla, è un privilegio poter scegliere il momento in cui dire addio.
4: Ora Roma, armati di uno spollagente telescopico ed altre armi improprie, fecero una vera e propria caccia all'uomo, prendendo di mira persone di origine extracomunitaria e senza fissa dimora, selezionate in modo del tutto casuale. 5 le aggressioni a sfondo razziale consumate in una notte nella capitale da 3 giovani, due dei quali appartenenti alla compagine giovanile di un'organizzazione militante nell'estrema destra. Perquisiti e denunciati dalla polizia, uno di loro, minorenne, è stato sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità. Trovata la spranga usata, un coltello e una copia del Mein Kampf.
3: Vediamo lo sport. Super giovedì di tennis agli internazionali d'Italia, ben 10 gli italiani in campo, considerando anche le due sfide da recuperare di Basiletti e Cina per via della cancellazione per pioggia nella serata di ieri. Ad aprire il programma alle 11 sul centrale ci sarà Matteo Berrettini, che esordirà nel match di casa contro l'australiano Popirin. Debutto a Roma anche per Bellucci, Maestrelli e per il giovane classe 2004 Cadenasso. In programma anche un derby azzurro tra Pellegrino e Nardi, mentre alle 10

0: 19 toccherà Lorenzo Sonego contro il peruviano Buse. Nel femminile invece non prima delle 13 atteso il debutto della campionessa in carica Jasmine Paolini che se la vedrà contro la francese Jean Jean.
1: È tutto, a più tardi.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Radio Lina. Radio Notizie.
4: Ancora ben ritrovati dalla redazione, nuovo appuntamento con le notizie che arrivano dalla nostra isola e apriamo con la continuità territoriale. I trasporti aerei, governo e regione copriranno buona parte, esattamente il 76% dei rincari sul prezzo del jet fuel, con l'altra parte che sarà assorbita dalla compagnia Aeritalia. Sulla continuità territoriale Roma e Milano i passeggeri non subiranno rincari, si è ipotizzato 16 euro in più a tratta. È il risultato del vertice ieri a Roma, presenti anche i vertici di Aeroitalia. E poi il delitto Mocci di Monserrato, saranno le perizie su cellulari e PC dei tre indagati a fornire ulteriori elementi utili agli inquirenti per l'inchiesta sulla morte del 23enne di Villa Cidro, Leonardo Mocci. Fissate le perizie sui dispositivi, intanto prosegue la caccia al quarto giovane presente mentre si attendono gli esiti sulle tracce di DNA prelevate sul luogo del delitto. E poi il processo per l'omicidio Mameli avvenuto durante i festeggiamenti di Carnevale del marzo 2025 a Balissardo. In corte d'assise a Cagliari sono state proiettate le immagini, sentiti gli audio ripresi dalle telecamere di sorveglianza della zona vicina al luogo del delitto. Imputato il 28enne di Girasole Gianluca Migali, reo confesso di aver ferito l'amico della vittima, ma accusato di omicidio di Marco Mameli con delle coltellate mortali a seguito di un litigio. Stai lì o ti pungo, frasi captate ed estrapolate dalla polizia scientifica. Organizzavano viaggi della speranza dalla Nigeria alla Sardegna, una coppia, marito e moglie nigeriani, sono stati arrestati ieri in un'abitazione del centro di Sassari. Il marito si era nascosto nell'armadio, era ricercato dal dicembre 2023, la donna da un mese, lui doveva espiare una pena di 19 anni, un mese e 25 giorni, la donna di 12 anni. Alcuni appuntamenti per oggi alle 20.30 a Sassari al Teatro Civico, lo spettacolo di Fabio Celenza Non era la I, anteprima della 28esima edizione di Ababula Festival. A Cagliari al Teatro Massimo invece alle 21 Carlo Marrali in concerto con Massimo Satta, Roberto Deida alle chitarre, Silvano Lobina al basso, Daniele Russo alla batteria e la partecipazione dei giovani interpreti dell'Accademia I Fiori di Star Music. E poi il calcio, l'allenamento mattutino per il Cagliari ad Assemina, due giorni dalla sfida di sabato pomeriggio alla Domus contro l'Udinese. Basterà un punto indipendentemente dalle gare di Cremonese e Lecce per festeggiare la salvezza. Audeiola, Rodriguez e Mazzitelli, oltre a Pavoletti, Borrelli, Idrissi e Felici. È tutto, a più tardi. I
3: want it to be free! Da Glovo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
5: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
3: Glovo Sport.
5: E intanto scopri i nuovi arrivi.
3: Glovo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
6: In Sardegna, Glogo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Generazione Monumenti Aperti. Un patrimonio di cultura, legami, memoria. Una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
8: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
9: Radio Lina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radio Lina Story.

0: Latina Story.
1: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni: Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
2: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Gnoporino di Elmas. Concerti previsti nei giorni 10 maggio, 17 maggio e 2 giugno, con inizio alle ore 19. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
5: Cerchi un centro completo per bellezza e benessere?
6: Cosa mi consigli?
5: Infinity Care di Francesca Pilia a Quartu. Laser Total Body Indolore, 5 sedute a 250 euro. Presso terapia più bendaggi, 5 sedute a 80 euro. E per i capelli completamente lisci? Trattamento cheratina vegetale a 99 euro. Perfetto! Come posso contattarli? Infinity Care, via Danimarca 6, Quartu Sant'Elena. Chiama ora 328 41 40 186.
7: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
8: Grandi marche, grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 16 maggio potrai acquistare in offerta i pavesini in confezione da 200 grammi a 1,79 euro, i Danone Activia con probiotico in confezione da 4 pezzi per 125 grammi con uno sconto del 40% e il cornetto classico Algida in confezione da 8 pezzi a 4,79 euro. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just It, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Sono le 10 e 30 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
4: Il Cagliari in diretta, oggi alle 18.30 su Radiolina.
5: Il Cagliari in diretta.
6: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche. Rai Polciarro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
7: In Sardegna, Glovo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis. Un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it.
9: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
10: Tranquilla, ci pensiamo noi.
9: Davvero? Anche COLF e badanti?
10: Certo, CAF CIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
9: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
11: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
12: E vuoi sapere perché?
11: Perché conviene! Ascolta gusto.
13: Dal 7 al 20 maggio, mozzarella Santa Lucia Galvani, confezione 3 pezzi da 125 grammi a 1,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
14: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
13: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
15: Mio tuo padre ci ha preoccupato molto questa tua cosa dello scrivere. È vergogna.
16: Ma vergogna venire a fare visita a vostra figlia.
17: A 100 anni dalla vittoria del Nobel di Grazia Deledda.
18: Grazia, tu oggi sei la più famosa scrittrice del mondo.
17: Laura Morante, Irene Maiorino, Ivana Monti.
19: Senza inquietudine, come pensi che avrei potuto scrivere?
17: Quasi Grazia, un film di Peter Marcias.
20: Hai fatto cose che la maggioranza delle persone non fa in una vita intera.
17: Da maggio al cinema.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Sardegna Storia.
1: I supermercati Coop di Sardegna si preparano per la stagione estiva con la riapertura del negozio di Via Liri a Quarto Sant'Elena. Dal 7 maggio ti aspettiamo in Via Liri con tante offerte, come i biscotti gocciole pavesi al cioccolato da 500 grammi a 1,95 euro, le specialità di tonno mare blu da 200 grammi a 2,62 euro e la birra nastro azzurro Sardegna da 62 cl con sconto del 40%. Passa a trovarci il 7 maggio in Via Liri a Quarto Sant'Elena. La Coop sei tu.
2: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani. In edicola con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero di L'Unione Plus, l'intelligenza artificiale in redazione. E in questa uscita risponderà a come vivremo, come cambieranno le nostre case, come ci cureremo, come ci sposteremo, cosa mangeremo. Venerdì 8 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.
5: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
6: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
7: Radiolina Meteo.
8: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. La partenza di questo giovedì sarà tutto sommato all'insegna del bel tempo in Sardegna. Non mancheranno infatti delle belle schiarite, sì, qualche nuvola di passaggio ci sarà, ma senza grandi conseguenze anche il vento tende in parte a calmarsi. Come temperature e valori in aumento, tocchiamo i 25-26 gradi. Però attenzione, già nel corso del tardo pomeriggio nubi in rapido aumento, tra tardo pomeriggio e sera torneranno anche delle piogge che insisteranno poi anche nella notte tra giovedì e venerdì, poi piano piano venerdì si allontaneranno. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
9: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 80. Radiolina Storia.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, lo ha ribadito Papa Leone alla vigilia dell'atteso faccia a faccia con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Oggi a Roma, per quello che diverse fonti annunciano come un colloquio franco e diretto. L'aereo con a bordo Rubio è atterrato all'aeroporto di Ciampino tra rigide misure di sicurezza. Il capo del Dipartimento di Stato americano sarà tra pochissimo in Vaticano. L'udienza col Papa è fissata alle 11.30 e domani a Palazzo Chigi è in programma incontri con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i ministri Tajani e Crosetto.
4: Una settimana per chiudere la guerra con l'Iran. Donald Trump aspetta un segnale da Teheran e scommette sulla fumata bianca nel dialogo che ruota attorno a un documento in 14 punti elaborato dagli USA. La risposta dell'Iran, secondo la CNN, potrebbe arrivare già oggi. Il presidente parla di colloqui positivi, poi minaccia: se rifiutano, bombardiamo. Il regime islamico replica: alcune proposte sono inaccettabili. Intanto Parigi esclude la possibilità di evocare qualsiasi sanzione internazionale contro l'Iran finché lo stretto di Hormuz rimarrà bloccato.
5: Un presunto biglietto scritto a mano da Jeffrey Epstein prima del tentato suicidio del luglio 2019 è stato reso pubblico da un giudice federale di New York, riaccendendo la tensione internazionale sul caso del finanziere morto in carcere poche settimane dopo. Il documento attribuito ad Epstein, ma mai autenticato ufficialmente, contiene frasi amare e disperate: mi hanno indagato per mesi ma non hanno trovato nulla, è un privilegio poter scegliere il momento in cui dire addio.
4: La cronaca ci

0: Sarebbe una svolta sul caso di Pietra Catella. Dietro il duplice omicidio di Antonella Di Jelsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15enne, morte a fine dicembre per avvelenamento dalla ricina, ci sarebbe un possibile movente legato a questioni familiari sul quale stanno lavorando gli investigatori. E quanto emerge da fonti investigative, come riporta l'agenzia di stampa La Presse, mentre proseguono in quest'ora a Campobasso le audizioni di persone informate dei fatti nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Larino.
1: Intelligenza artificiale intesa nel trilogo tra il Consiglio europeo e il Parlamento europeo sull'AI Omnibus. La proposta contenuta nel settimo pacchetto di semplificazione riguardante il regolamento sull'intelligenza artificiale. L'accordo introduce il divieto per le pratiche di AI di generare contenuti sessuali ed intimi non consensuali o di materiale pedopornografico.
0: Il tennis si torna sui campi del Foro Italico per la terza giornata del Main Draw degli internazionali d'Italia. Dopo un mercoledì bagnato con la pioggia che ha obbligato un cambiamento nel programma impedendo a Cina di scendere in campo e a Basiletti di concludere il suo match, la giornata di oggi si prospetta ancora più ricca. 10 gli azzurri in campo, apre sul centrale Matteo Berrettini che in questi minuti sfida Popirin. Alle 13 toccherà la numero 9 del tabellone, campionessa in carica Jasmine Paolini. L'azzurra se la vedrà con Gian Gian, battuta dall'unico testa a testa a gennaio in United Cup.
1: È tutto, a più tardi.
2: Radiolina, Radio Notizie.
3: Ancora ben ritrovati dalla redazione, nuovo appuntamento con le notizie che arrivano dalla nostra isola e apriamo con la continuità territoriale. I trasporti aerei, governo e regione copriranno buona parte, esattamente il 76% dei rincari sul prezzo del jet fuel, con l'altra parte che sarà assorbita dalla compagnia Air Italia. Sulla continuità territoriale Roma e Milano i passeggeri non subiranno rincari, si è ipotizzato 16 euro in più a tratta. È il risultato del vertice ieri a Roma, presenti anche i vertici di Air Italia. E poi il delitto Mocci di Monserrato, saranno le perizie su cellulari e PC dei tre indagati a fornire ulteriori elementi utili agli inquirenti per l'inchiesta sulla morte del 23enne di Villa Cidro, Leonardo Mocci. Fissate le perizie sui dispositivi, intanto prosegue la caccia al quarto giovane presente mentre si attendono gli esiti sulle tracce di DNA prelevate sul luogo del delitto. E poi il processo per l'omicidio Mameli è avvenuto durante i festeggiamenti di Carnevale del marzo 2025 a Balissardo. In corte d'Assisi a Cagliari sono state proiettate le immagini, sentiti gli audio ripresi dalle telecamere di sorveglianza della zona vicina al luogo del delitto. Imputato il 28enne di Girasole Gianluca Migali, reo confesso di aver ferito l'amico della vittima, ma accusato di omicidio di Marco Mameli con delle coltellate mortali a seguito di un litigio. Stai lì o ti pungo, frasi captate ed estrapolate dalla polizia scientifica. Organizzavano viaggi della speranza dalla Nigeria alla Sardegna, una coppia, marito e moglie nigeriani, sono stati arrestati ieri in un'abitazione del centro di Sassari. Il marito si era nascosto nell'armadio, era ricercato dal dicembre 2023, la donna da un mese, lui doveva espiare una pena di 19 anni, un mese e 25 giorni, la donna di 12 anni. Alcuni appuntamenti per oggi: alle 20.30 a Sassari al Teatro Civico lo spettacolo di Fabio Eccellenza Non era la I, anteprima della 28esima edizione di Ababula Festival. A Cagliari al Teatro Massimo invece alle 21 Carlo Marrali in concerto con Massimo Satta, Roberto Deida alle chitarre, Silvano Lobina al basso, Daniele Russo alla batteria e la partecipazione dei giovani interpreti dell'Accademia I Fiori di Star Music. E poi il calcio, l'allenamento mattutino per il Cagliari ad Assemina, due giorni dalla sfida di sabato pomeriggio alla Domus contro l'Udinese. Basterà un punto, indipendentemente dalle gare di Cremonese e Lecce, per festeggiare la salvezza. Audeiola, Rodriguez e Mazzitelli, oltre a Pavoletti, Borrelli, Idrissi e Felici. È tutto, a più tardi.
2: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
4: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
5: Grandi marche, grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 16 maggio potrai acquistare in offerta la pasta Barilla classica da 500 grammi a 59 centesimi. Il tonno Mare Blu in confezione da tre pezzi con lo sconto del 30%. E il tris di mozzarella Galbani Santa Lucia da 100 grammi a 1,99€. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
6: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
7: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Sidura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Ignoporino di Elmas. Il 10 maggio alle ore 19, concerto per pianoforte Incanti Sonori, tenuto da Maurizio Moretti. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
2: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
3: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
4: Per Dormire. Design for Wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
6: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: e 74 centesimi. Olio extravergine 1 litro, 4,49 euro. Scarica l'app Ardisse e scopri tutte le offerte del volantino. Ardisse, buono anche nel prezzo.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio.

0: Sono le 11:31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
4: E vuoi sapere perché?
3: Perché conviene! Ascolta gusto.
5: Dal 7 al 20 maggio, banane Conad percorso qualità a 1,27 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
7: Innovativa Glass Vetreria. Realizziamo parapetti, scale e balaustre, box doccia su misura, porte scorrevoli a battente, specchi e tanto altro. Vieni a trovarci a San Luri, strada comunale via Casteddu. Innovativa Glass. Creazioni in vetro di qualità.
8: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
9: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
8: Tac!
10: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi.
8: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
10: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
11: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte. Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi! Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Nuova Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota. Da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. Maggiori info su toyota.it.
12: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
13: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.

0: Ford Transit. Da 60 anni al fianco di chi lavora. E con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
1: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari. Campionato mondiale supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del campionato mondiale supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
4: Per dormire. Design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
6: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
7: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
8: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: Innovativa Glass Vetreria. Realizziamo parapetti, scale e balaustre, box doccia su misura, porte scorrevoli a battente, specchi e tanto altro. Vieni a trovarci a San Luri, strada comunale via Casteddu. Innovative Glass, creazioni in vetro di qualità.
10: Radiolina, meteo.
11: Amici di Radiolina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. La partenza di questo giovedì sarà tutto sommato all'insegna del bel tempo in Sardegna. Non mancheranno infatti delle belle schiarite, sì, qualche nuvola di passaggio ci sarà, ma senza grandi conseguenze anche il vento tende in parte a calmarsi. Come temperature e valori in aumento tocchiamo i 25-26 gradi, però attenzione, già nel corso del tardo pomeriggio nubi in rapido aumento, tra tardo pomeriggio e sera torneranno anche delle piogge che insisteranno poi anche nella notte tra giovedì e venerdì, poi piano piano venerdì si allontaneranno. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Due giorni a Roma per il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il responsabile della politica estera statunitense è arrivato questa mattina a Ciampino per l'incontro in Vaticano con Papa Leone XIV e il segretario di Stato Pietro Parolin. Alla vigilia del faccia a faccia il pontefice ha ribadito che la Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra. Leone si è detto fiducioso rispetto a questo appuntamento, auspicando apertura e comprensione reciproca. Domani il vertice a Palazzo Chigi tra Rubio e la premier Giorgia Meloni.
3: Sono in corso scambi diplomatici volti alla graduale apertura dello stretto di Hormuz, lo riporta la televisione saudita Al-Arabiya. L'emittente ha affermato che si attendono notizie riguardanti le navi bloccate nel canale nelle prossime ore. Una fonte pakistana ha riferito dall'Arabiya che l'Iran dovrebbe rispondere oggi alla proposta statunitense di un accordo sul nucleare, confermando una precedente notizia della CNN.
4: La cronaca: i legali di Andrea Sempio sono al lavoro per recuperare del materiale audio, ossia quel podcast che il 38enne, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025, quando una microspia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse. Parole emerse ieri subito dopo l'interrogatorio in cui non ha risposto, con le quali in un soliloquio Sempio, secondo i PM di Pavia, avrebbe ammesso il movente dell'omicidio di Chiara Poggi, che gli viene contestato nella nuova inchiesta.
3: Duplice omicidio di Pietracatella, 35 giorni e 100 testimoni dopo la scoperta della ricina nel sangue di Antonella Di Jelsi, 50 anni, e Sara Di Vita, 15 anni. Gli inquirenti che lavorano al giallo sono convinti di avere finalmente in mano il possibile movente, che gira attorno a 5 sospetti e restringe ancora di più l'indagine all'ambito familiare. Continuano anche oggi in questura a Campobasso le audizioni di persone informate sui fatti. Si ipotizza un dissidio nella cerchia familiare.
4: Intesa nel trilogo tra il Consiglio europeo e il Parlamento europeo sull'AI Omnibus, la proposta contenuta nel settimo pacchetto di semplificazione del regolamento sull'intelligenza artificiale. L'accordo introduce il divieto per le pratiche di AI di generare contenuti sessuali e intimi non consensuali o di materiale pedopornografico. Nessun via libera.

0: Ieri invece è stato raggiunto all'intesa tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi. Dopo oltre 5 ore di dibattito, le parti hanno deciso di aggiornarsi al 19 maggio.
1: Interazioni sui social media con persone che non si conoscono sono associate a un aumento della sensazione di solitudine. Non solo, quelle con gli amici, anche se non sono risultate correlate a un maggior isolamento, non aiutano a percepirsi meno soli. E quanto emerge dalla ricerca condotta dall'Oregon State University e pubblicata su Public Health Reports, rivista ufficiale del Servizio Sanitario Pubblico degli Stati Uniti.
0: È tutto, a più tardi.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Radiolina, Radio Notizie.
4: Buongiorno e ben ritrovati da Lele Casini dalla redazione di Radiolinea. La continuità nei trasporti, continuità aerea chiaramente il riferimento, il governo e regione che copriranno buona parte dei rincari sul prezzo del jet fuel, l'altra parte sarà assorbita dalla compagnia Aeritalia. Sulla continuità territoriale Roma e Milano i passeggeri non subiranno rincari, si è ipotizzato 16 euro in più a tratta, il risultato del vertice di ieri a Roma, presenti anche i vertici della compagnia aerea. E poi il diritto Mocci di Monserrato, saranno le perizie sui cellulari PC dei tre indagati a fornire ulteriori elementi utili agli inquirenti per l'inchiesta sulla morte del 23enne di Villa Cidro. Fissate le perizie sui dispositivi. Intanto prosegue la caccia al quarto giovane presente, mentre si attendono gli esiti sulle tracce del DNA prelevate sul luogo del delitto. A Iglesias nella serata di ieri un uomo avrebbe aggredito una donna con una mazza da baseball portandogli via il cellulare. L'episodio è accaduto all'interno di un appartamento dove l'uomo si trovava ospite di una sua conoscente. A seguito di una discussione l'uomo avrebbe colpita alla schiena rubandole il telefono prima di darsi alla fuga. I carabinieri chiamati ad intervenire hanno rintracciato l'uomo a poche centinaia di metri dall'appartamento. Brutto incidente stradale questa mattina sulla Olbia Tempio, in località San Leonardo. Nello scontro tra un'auto e un trattore è rimasta gravemente ferita una persona che è stata trasportata all'ospedale di Sassari. A seguito di un'aggressione avvenuta il 14 aprile scorso all'interno del locale è stata disposta la chiusura per 15 giorni di un nightclub di Olbia. Nella rissa un uomo era stato brutalmente aggredito da tre persone con calci, pugni e uno sgabello. La vittima aveva riportato gravi ferite e lesioni d'arma da taglio. Alcuni appuntamenti per oggi a Sassari alle 20.30 al Teatro Civico, spettacolo di Fabio Celenza, non era l'AI, anteprima della 28esima edizione di Ababula Festival. A Cagliari al Teatro Massimo alle 21, Carlo Marrale in concerto con Massimo Sata e Roberto De Ida, Silvano Lobina, Daniele Russo e la partecipazione dei giovani interpreti dell'Accademia I Fiori di Sound Music. Il Cagliari allenamento mattutino per i giocatori del Rossoblù da Semina, due giorni dalla sfida di sabato pomeriggio alla Domus contro l'Udinese. Basterà un punto, a prescindere dalle gare di Cremonese e Lecce, per festeggiare la salvezza. Aude, Iola, Rodriguez, Mazzitelli, oltre a Pavoletti, Borrelli, Idrissi e Felici. E a proposito di Cagliari, stasera nuovo appuntamento col Cagliari in diretta su Radiolina e Videolina. Alle 18.30 all'ospite di Valentina Caruso, Fabiano Gaggini e Alberto Maso sarà il difensore rossoblù Adam Obert. Era l'ultima notizia, a più tardi.
5: No, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
8: Cerchi un centro completo per bellezza e benessere? Cosa mi consigli?
9: Infinity Care di Francesca Pilia a Quartu. Laser Total Body Indolore, 5 sedute a 250 euro. Presso terapia più bendaggi, 5 sedute a 80 euro. E per i capelli completamente lisci? Trattamento cheratina vegetale a 99 euro. Perfetto! Come posso contattarli? Infinity Care, via Danimarca 6, Quartu Sant'Elena. Chiama ora 328 41 40 186.
10: Nei supermercati Coop di Sardegna la festa della mamma è il profumo di una torta appena sfornata. Dal 6 al 16 maggio, per lo speciale Una coccola per la mamma firmata Coop Dosa, troverai tanti ingredienti in offerta, come l'amido di mais Coop Dosa da 250 grammi a 95 centesimi, le mandorle affettate Coop Dosa da 30 grammi a 95 centesimi e il lievito vanigliato Coop Dosa in confezione da 3 bustine da 13 grammi a 65 centesimi. Sfoglia la ricetta in volantino. Acquista gli ingredienti nei supermercati Coop di Sardegna e prepara una coccola per la mamma firmata Coop Dosa. La Coop sei tu.
11: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
12: Benvenuti in Programma US, il racconto delle imprese sarde che hanno scelto di crescere insieme a noi.
13: Bentrovati su Radiolina, è tornato a trovarci quest'oggi Lorenzo Fadda, il direttore commerciale di Cifadda, il brico 100% in Sardegna. Lorenzo Fadda, ben ritrovato su Radiolina.
14: Grazie, buongiorno.
13: Ricordiamo, Cifadda nasce a Cagliari tanti anni fa e poi si è evoluto, oggi siete presenti in 11 punti vendita più l'e-commerce.
14: Sì, esatto, nasciamo nel lontano 1880, io e i miei fratelli siamo ben la quarta generazione.
13: Allora, oggi parliamo anche di risparmio energetico, un tema tanto caro ai sardi, visto che purtroppo le bollette sono sempre più care, però da Cifadda c'è anche modo di risparmiare da questo punto di vista.
14: Sì, assolutamente, si può partire da quello che sono i classici prodotti con energia solare, quindi dai faretti che magari una volta si usavano con lampadina halogene che consumavano tantissimo, oggi con un faretto e un pannellino solare possiamo illuminare facilmente a costo zero.
13: Poi anche guarnizioni.
14: Sì, guarnizioni per le finestre, un'altra cosa importante per esempio sono anche le pitture, oggi ci sono delle termopitture che permettono di creare quell'ambiente un po' più protetto, è dal caldo e dal freddo, quindi cercando di mantenere e consumare meno, quindi quando utilizzo condizionatori piuttosto che riscaldamento.
13: Ok, poi anche pannelli isolanti?
14: Pannelli isolanti, pannelli fonoassorbenti. Sono dei pannelli che possono essere sia decorativi ma danno anche una mano dal punto di vista appunto di isolante.
13: Invece cosa sono i cronotermostati?
14: Beh, i cronotermostati sono quegli strumenti che ti permettono di fare in modo che i climatizzatori piuttosto che i riscaldamenti si autoregolino e non rimangano accesi al massimo tutta la giornata.
13: Ricordiamoci, Fadda è presente in tutta l'isola con 11 punti vendita. E poi c'è l'e-commerce.
14: Sì, l'e-commerce che è il nostro canale online dove potete trovare tantissime referenze, molte di più di quelle che si trovano nel negozio fisico, ma oltre all'acquisto fatto con consegna direttamente a casa tua è possibile anche prenotare gli articoli. Noi abbiamo il sistema di scegli e ritira che permette di acquistare il prodotto e venire a ritirarlo che praticamente è pronto subito, perché entro 2 ore voi trovate il prodotto direttamente in zona cassa e venite ritirate e velocemente si fa l'acquisto.
13: Quindi ricordiamo cifadda.com.
14: Cifadda.com.
13: Ok, perfetto. Noi ringraziamo Lorenzo Fadda, direttore commerciale di Cifadda. Ricordiamo questa intervista e tutte le altre sono disponibili anche su radiolina.it e su Spotify. Grazie e alla prossima.
14: Grazie a tutti, buongiorno.

0: Quando i problemi con gli operatori di comunicazione sembrano impossibili da risolvere, quando nessuno ascolta davvero la tua voce, il Corecom Sardegna è al tuo fianco. Il servizio di conciliazione Corecom è gratuito e trovi finalmente qualcuno che ti ascolta in modo semplice, pronto a darti una risposta. Chiama il numero verde 800 318 084 o consulta il sito corecom.consresardegna.it. Corecom Sardegna, la voce di tutti.
1: Si dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Gnoporino di Elmas. Concerti previsti nei giorni 10 maggio, 17 maggio e 2 giugno, con inizio alle ore 19. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo, ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
1: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
3: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
4: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
5: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
6: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.

0: Sono le 12 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Polo Rocce, semi rovesciata. Zeffedro, alto!
3: Lo 0-0 di Bologna vale oro per la classifica dei rossoblù, pronti per due gare davanti ai propri tifosi. Sabato 9 maggio segui con noi la 36esima giornata del campionato Serie A Enilive. Dalle 14.30 il prepartita con Carlo Alberto Melis e dalle 15 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Cagliari Udinese. Solo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
4: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis. Un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
8: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
9: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
10: Dal 7 al 20 maggio, base Pisa selezione forno 500 grammi a 3,50 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
10: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
12: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash, il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
13: Tutti per Oro Cash.
14: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
15: Tranquilla, ci pensiamo noi.
14: Davvero? Anche colf e badanti?
15: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
14: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
16: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
3: Radiolina presenta La Strambata.
17: 12.32 minuti e Giriangela Secchi con voi sino alle 14 con La Strambata, la trasmissione di Radiolina di informazioni di attualità e di cultura. Tanti ospiti anche oggi. Vi saluta dalla regia Giuseppe Valdés. Il nostro numero 340 87 15 015. Per commentare l'attualità politica c'è con noi in studio Giuseppe Meloni, il collega dell'Unione Sarda. Ciao Giuseppe, ben ritrovato.
18: Buongiorno Giriangela, buongiorno agli ascoltatori.
17: Oggi Giuseppe, l'Unione dà ampio spazio è un tema molto caro a tutti noi sardi, la continuità territoriale, quindi dopo il vertice al Ministero dei Trasporti sono stati scongiurati aumenti delle tariffe.
18: Sì, alla fine è successo quello che le compagnie avevano richiesto e tutto sommato forse era l'unica soluzione possibile, cioè sarà la parte pubblica, quindi il governo e la regione, a farsi carico della gran parte dei maggiori costi dovuti agli aumenti del carburante. Oggi pubblichiamo tutti i dettagli di questo accordo, più o meno al di là della quota del 5% di base rispetto al costo del servizio che rimane comunque a carico delle compagnie, se gli aumenti supereranno anche questo 5% di incremento, più o meno saranno a carico per 3/4 del governo e della regione e per 1/4 delle compagnie.
17: Quindi diciamo che quell'aumento di 16 euro ci sarà, ma non sarà a carico delle tasche dei sardi.
18: I biglietti della continuità territoriale manterranno le tariffe che abbiamo conosciuto dal 29 marzo in poi.
17: Quindi ricordiamo, parliamo degli aeroporti di Cagliari, Alghero e Orbia, verso Roma Fiumicino e verso Milano Linate, no?
18: Sì, esatto, le rotte che sono gestite quasi tutte da Aero Italia, tranne una da Ita Airways.
17: Ma naturalmente, Giuseppe, il problema del carburante causato dal blocco dello stretto di Hormuz legato ai conflitti in Medio Oriente resta. L'Europa ha perso finora il 30-40% delle importazioni abituali di jet fuel. Alcune grandi compagnie, prima tra tutte Lufthansa ma anche KLM, hanno iniziato già a tagliare migliaia di voli, quindi l'allarme l'Europa l'ha lanciato. Il timore è che per noi, ad esempio, che viviamo in un'isola, possano essere tagliati tutti i voli intermedi e che possiamo partire la mattina, tornare la sera, stop.
18: Sì, c'è una tendenza di cui si parla in questi giorni, che è quella di tagliare i voli che in termini tecnici si dice che abbiano un minore load factor, insomma che viaggiano un po' più vuoti, un po' meno pieni degli altri,
17: e che quindi e
18: in
17: costano
18: genere sono
17: di più
18: quelli della fascia centrale, e lì ovviamente sono un po' meno convenienti per le compagnie rispetto a quelli della mattina e della sera o del fine settimana, che viaggiano in genere più pieni. È chiaro che tutto dipende dalla durata della guerra. Anche l'accordo trovato ieri al Ministero sulla continuità territoriale regge finché regge, nel senso che se la guerra dovesse protrarsi e questi costi dovessero incidere ancora di più sui bilanci delle compagnie, non escludo che torneranno a bussare a ulteriori sostegni.
17: E del resto è anche vero che non c'è nessuna garanzia sulla durata, nel senso che anche gli esperti si tengono cauti.
18: E finora appunto sono state fatte varie quantificazioni, l'Europa dice che perde sostanzialmente mezzo miliardo di euro al giorno per vari costi di vario genere, e siamo tutti, anzitutto per ragioni umanitarie ma anche per ragioni economiche di convenienza, così in attesa di questa benedetta tregua, benedetto accordo di pace.
17: Giuseppe, rimani con noi, continuiamo a parlare di politica. Adesso però c'è la musica, ascoltiamo Alex Warren.

0: 12:37 minuti, ancora Gigi Angela Secchi con voi su Radiolina alla Strambata in compagnia di Giuseppe Meloni, il notista politico dell'Unione Sarda. Giuseppe, parliamo di una partita che entra nel vivo, che è quella sulla legge elettorale. Questo è un dossier delicato, no? Per Palazzo Chigi, e la Premier Meloni punta al primo sì alla Camera entro l'estate. Il modello in discussione diciamo che punta a un impianto proporzionale con premio di maggioranza e possibile ballottaggio tra coalizioni se nessuno supera la soglia prevista. È una formula questa garantita per cosa? Cioè una formula che garantisce la governabilità?
1: L'idea sarebbe quella, perché il proporzionale, lo sappiamo, ha il merito di rappresentare meglio la forza di ciascun partito, ha lo svantaggio di non garantire ovviamente la governabilità. L'abbiamo visto per tanti decenni nella prima parte della storia repubblicana. E questo sarebbe un tentativo, del resto già fatto con l'attuale legge elettorale, che è già su base proporzionale, di accentuare questo meccanismo con un premio di maggioranza, che però alcuni costituzionalisti ritengono sproporzionato,
0: sbilanciato.
1: Altri lo approvano, va detto. E poi c'è sempre stato, e c'è anche stavolta, il problema del Senato, perché per Costituzione il Senato viene eletto su base regionale. Quindi cosa vuol dire? Che non si può dire al Senato chi ha la coalizione che ha un voto in più o che raggiunge una certa percentuale prende tot seggi, perché devi dare il premio di maggioranza su base regionale. Ci sono state leggi che tentavano di forzare questo ostacolo e che sono state anche rimandate, per esempio, dal Presidente della Repubblica Ciampi al Parlamento. Insomma, non è un ostacolo semplice da superare.
0: Poi ci sono, Giuseppe, fibrillazioni anche all'interno del centrodestra che non è unito, diciamo, sul superamento degli uninominali, insomma, e anche sui meccanismi di attribuzione del premio, perché una parte del centrodestra, quella più moderata, in particolare Forza Italia, ritiene questa riforma un po' troppo muscolare, no? Per usare un termine forse un po', non so se si usi ancora in politica.
1: Il nodo è proprio quello dei collegi uninominali, uno dei nodi, ma insomma forse il principale è quello dei collegi uninominali che hai citato, perché una buona parte della maggioranza ottenuta dal centrodestra nelle elezioni del settembre 2022 derivava proprio dalla vittoria nei vari collegi uninominali, cioè per intenderci quelli in cui si presenta Giuseppe Meloni per il centrodestra e Gigi Angela Secchi per il centrosinistra, chi prende un voto in più dei due prende il seggio, non importa con quale percentuale. Il ragionamento che nel centrodestra molti fanno è che se stavolta, come sembra, poi chissà, il centrosinistra e i 5 Stelle andranno insieme in un campo largo, molti di quei collegi allora vinti dal centrodestra potrebbero cambiare destinatario. E c'è una parte della maggioranza che vorrebbe ridurre il peso o eliminare il peso dei collegi uninominali, e questo chiaramente crea qualche dissapore anche all'interno della maggioranza, oltre che all'opposizione.
0: Ecco, tra i più prudenti c'è il leader di Forza Italia Tajani, che insomma ha anche un ruolo importante all'interno del governo Meloni, che non intende, diciamo così, consegnare a Fratelli d'Italia la paternità di questa riforma senza adeguate correzioni, e quindi sta un po' facendo melina, no? per usare un termine calcistico, quindi più confronti nelle commissioni, quindi più dibattito aperto per valutare i pro e i contro, perché ovviamente si tratta anche di un gioco politico, no?
1: Sì, ieri infatti c'è stato un vertice tra la Premier e i leader della maggioranza dedicato a varie cose, ma questa era una delle più importanti. Non c'è dubbio, allora non stiamo parlando di una legge costituzionale, quindi non avrà bisogno della doppia lettura parlamentare, non sarà necessario il referendum confermativo, però non c'è dubbio che il recente referendum sulla giustizia, con la sconfitta della proposta avanzata dalla maggioranza, renda un po' più difficile, almeno sul piano politico, su quello dei numeri, certo, no, renda un po' più difficile in Parlamento approvare una legge elettorale a colpi di maggioranza. E probabilmente Forza Italia in questo momento è il partito all'interno della maggioranza che sta tenendo più conto di questo dato. Poi si dice che comunque entro l'estate la nuova legge elettorale vedrà la luce e ci sono sicuramente delle interlocuzioni tra i due poli principali per trovare un accordo.
0: Grazie Giuseppe Meloni, collega, grazie dell'Unione Sarda. La strambata continua.
2: La strambata su Radiolina. CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
3: Il Comune di San Luri presenta la 10ª edizione del Festival Letterario San Luri Legge nel suggestivo giardino del Castello di San Luri. 3 giorni con Marcello Maier Kalowski, Maria Francesca Chiappe, Patrizia Sardo Marras, Antonio Cabrini, Livio Gambarini, Paolo Soriga, Annalisa Cuzzocrea, Ezio Mauro, Barbara Serra, Luca Sommi, Jean Claudio Vinci, Massimiliano Medda, Flavio Soriga, Nicola Muscas, Francesca Urpi, Renzo Cugis, Lele Pittoni, Andrea Pau, Alessia Farci, Samuele Dessì e Riccardo Azzeni. L'8, 9 e 10 maggio vivi la magia delle storie. Scopri il programma su sanlurilegge.it.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
8: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna, Cagliari, via Mercalli 23.
9: In edicola con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero di L'Unione Plus, l'intelligenza artificiale in redazione. In questa uscita risponderà a come vivremo, come cambieranno le nostre case, come ci cureremo, come ci sposteremo, cosa mangeremo. Venerdì 8 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.
2: Radiolina, meteo.
10: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. La partenza di questo giovedì sarà tutto sommato all'insegna del bel tempo in Sardegna. Non mancheranno infatti delle belle schiarite, sì, qualche nuvola di passaggio ci sarà, ma senza grandi conseguenze anche il vento tende in parte a calmarsi. Come temperature e valori in aumento tocchiamo i 25-26 gradi, però attenzione, già nel corso del tardo pomeriggio nubi in rapido aumento, tra tardo pomeriggio e sera torneranno anche delle piogge che insisteranno poi anche nella notte tra giovedì e venerdì, poi piano piano venerdì si allontaneranno. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: 12:47 minuti. Egidio Angela Secchi con voi in studio, ancora con la strambata. Parliamo in questo scorcio di trasmissione di un settore che pesa quasi 3 miliardi in Italia, l'enoturismo. Al Vinitaly di Verona è stato presentato un progetto pilota sul turismo enologico, la rete Enoturismo Sardegna, la RES, e con noi c'è il presidente Luigi Cao. Ben ritrovato, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, intanto facciamo capire anche in che contesto nasce questa iniziativa, Luigi Cao, e quindi diamo qualche numero su questo settore.
1: L'iniziativa nasce dalla volontà di un gruppo di titolari di cantine che operano su tutti i territori regionali, più o meno sulle aree viticole più importanti, che associandosi tra loro in una forma di rete soggetto appunto, hanno maturato il convincimento che operare assieme e proporre non solo produzione di vino, ma proporre anche un'offerta Sardegna fosse una, diciamo così, un obiettivo attualissimo rispetto sia all'andamento del mercato del vino, ma anche rispetto a quelle che sono divenute sempre più presenti e pressanti le esigenze di alcune fasce di turisti che richiedono sempre più un'offerta rivolta non solo alla proposta balneare,
0: certo,
1: anche alla conoscenza,
0: un'offerta diversificata
1: delle aree interne della Sardegna,
0: che sempre
1: diversificata.
0: Sì.
1: Da sempre si è parlato di diversificare, di stagionalizzare, però mai in nessuna circostanza anche l'amministrazione pubblica non ha mai costruito un percorso che portasse verso questa direzione. Qui spontaneamente un gruppo di operatori enoturistici, operando in maniera coordinata tra loro, intendono costruire un modello, un'iniziativa pilota,
0: certo,
1: che va in questa direzione qui, creare un'offerta turistica destagionalizzata.
0: Luigi Cao, questa rete è stata presentata a livello nazionale a Verona, come è andata, che accoglienza ha avuto a livello nazionale?
1: A livello nazionale noi ci siamo proposti su un contesto che era ovviamente centrato principalmente sul settore vino, quindi noi eravamo a margine di questo contesto, però in ogni caso abbiamo avuto un'ottima accoglienza attraverso stampa specializzata che ha partecipato al nostro incontro, operatori, ma in particolar modo poi sono stati coadiuvati da grandi esperti che operano a livello nazionale. Questo ha dato molta visibilità dal punto di vista, diciamo così, della comunicazione e degli obiettivi che intendiamo portare avanti.
0: La sentiamo ogni tanto un po' male, sappiamo che all'estero in questo momento, immagino per impegni sempre legati alla RES, una cosa invece sulle caratteristiche della Sardegna. Lei parlava di appunto un'offerta diversificata, che è resa possibile anche dalla diversità delle caratteristiche paesaggistiche della Sardegna, no? Che ha anche un'identità, tradizioni enogastronomiche differenti da territorio in territorio. Quindi la mia domanda è, ma ne parliamo subito dopo quando la richiameremo, quanto anche queste caratteristiche paesaggistiche differenziate costituiscono anche dal punto di vista del vino una ricchezza. Ne parliamo tra poco, resti con noi, adesso ascoltiamo Fulminacci, Maledetto Me.

0: maledetto me.
1: 12:54 minuti, ancora Gianni Angela Secchi con voi alla strambata, in compagnia di Luigi Cao, presidente della RES, la rete Enoturismo Sardegna, neonata. Luigi Cao, parlavamo del fatto che ogni territorio della Sardegna, anche da un punto di vista vitivinicolo, ha le sue specificità e che l'insieme di queste esperienze possono rappresentare un valore dell'offerta RES, è così?
2: Beh sì, praticamente noi che conosciamo la Sardegna sappiamo benissimo che abbiamo un'offerta di paesaggi, un'offerta di culture, di tradizioni, di enogastronomia, di caratteristiche di centri storici totalmente diverse nei passaggi da nord a sud della Sardegna. Immaginiamo quindi che questo circuito che noi stiamo andando a costruire un po' venga fluito, no? Nella fruizione uno, il visitatore ha la possibilità di conoscere la vera essenza della Sardegna quando conclude tutto il percorso. Abbiamo praticamente dei pacchetti singoli, no?
1: Sì.
2: Che ne so, al territorio della Gallura o singoli territori, ma abbiamo anche la possibilità di consentire un viaggio completo in un'unica circostanza o più circostanze. Quindi praticamente quando uno ci viene a trovare lo accompagniamo nel nostro itinerario a fine corsa a conoscere la vera essenza della Sardegna, mai ripetitiva, perché appunto il coordinamento fra le singole imprese ha la capacità di proporre cose diverse, un'offerta di paesaggio diversa.
1: Quanti operatori, diversa. Quante cantine,
2: al
1: quante
2: momento,
1: imprese ci sono?
2: Al momento siamo circa 30 cantine che operano, che partecipano all'iniziativa.
1: E finora quali attività avete già avviato?
2: Allora, le attività che noi stiamo avviando sono intanto l'animazione territoriale, intanto la formazione, intanto stiamo portando avanti iniziative di viaggi studio, abbiamo vissuto un'esperienza interessantissima adesso a Rioja, in Spagna, Alta Rioja, dove in materia di enoturismo sono a livelli eccezionali, loro fanno dei numeri importantissimi,
1: certo.
2: Quindi l'enoturismo per loro è una vera risorsa. E quindi noi siamo andati lì per capire un po' la metodologia del lavoro, a prendere buone pratiche, come si può dire, no? Per trasferirle presso i nostri operatori.
1: Anche i francesi in questo, no? Sono molto bravi.
2: Adesso abbiamo previsto di andare fra qualche giorno a Bordeaux con tutti gli associati e lì andremo appunto a visitare delle realtà enoturistiche importanti, delle associazioni e delle istituzioni locali. Anche le istituzioni sono molto attive, molto presenti in questi processi di sviluppo e quindi insomma per noi sono tutte esperienze che ci fanno maturare, ci insegnano e ci consentono di
1: consolidare questo modello, no? Di consolidare,
2: certo,
1: questo
2: di,
1: modello.
2: Di replicare, modelli importanti.
1: Certo.
2: Modelli
1: e anche,
2: che sono ben radicati.
1: E di ampliare anche, immagino, la rete, insomma, da 30 cantine e ampliarla ancora di più. Grazie Luigi Cao per la sua partecipazione alla strambata che continua.
3: La strambata su Radiolina. Sono le 12:58 minuti.
4: Buongiorno, benvenuto da Cifad.
5: Buongiorno, posso chiedere a lei per un consiglio?
4: Un consiglio? Certo!

0: Marco Rubio e Papa Leone XIV, poi spazio all'incontro con il cardinale Parolin. La missione arriva a pochi giorni dalle nuove tensioni tra la Casa Bianca e il Vaticano, dopo il nuovo attacco di Donald Trump al pontefice, accusato di mettere in pericolo molti cattolici e molte persone perché favorevole ad un Iran dotato di armi nucleari. Domani a Palazzo Chigi Rubio vedrà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i ministri Tajani e Crosetto.
1: L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto Ponte, che legge. I sì sono stati 160, i no 110 e 7 gli astenuti. Il provvedimento è formato da 10 articoli, introduce misure riguardanti l'attività dei commissari straordinari e le concessioni applicate su vari progetti. Al primo articolo si disciplina la prosecuzione dell'iter approvativo per la realizzazione del ponte che collegherà Sicilia e Calabria.
0: Cronaca: si avvia verso la chiusura la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Ieri la procura di Pavia ha interrogato per 3 ore Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. Al 38enne, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, sarebbero state fatte sentire delle intercettazioni che potrebbero aiutare a riscrivere il caso. I suoi legali sono al lavoro per recuperare quel materiale audio, ossia quel podcast che Sempio, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025, quando una microspia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse. Parole con le quali, in un soliloquio, il 38enne, secondo i PM di Pavia, avrebbe ammesso il movente dell'omicidio di Chiara.
1: Indagini sull'avvelenamento con la ricina di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita continuano a scavare nei rapporti familiari. Gli inquirenti pensano che il movente possa essere quello di insanabili contrasti sorti all'interno delle famiglie Di Vita e di Jelsi, ma ancora non c'è nessuna pista o persona sospettata in maniera precisa. Laura, la cugina di Gianni Di Vita, sarà risentita.
0: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato l'identificazione di un nuovo caso di antivirus in Svizzera in un passeggero della nave da crociera MV Ondius. Proprio in queste ore, inoltre, un assistente di volo della KLM è stata sottoposta al test per l'antivirus dopo aver manifestato sintomi lievi ed è stata ricoverata ad Amsterdam. Secondo le autorità argentine, l'itinerario dei coniugi olandesi, i primi a contrarre sintomi di antivirus, sarebbe compatibile con un contagio avvenuto in una delle zone endemiche del ceppo andino. La coppia, deceduta a causa del virus, aveva infatti viaggiato tra Cile, Uruguay ed Argentina prima di imbarcarsi sulla nave.
1: Il 46,4% dei genitori autorizza l'uso dello smartphone entro il decimo anno d'età del figlio, il 68,4% entro l'undicesimo e il 90,4% entro i 12 anni. E quanto emerge dal rapporto Censis su valori e significati della genitorialità? Pensando al futuro dei propri figli, il 67,3% dei genitori si dichiara ottimista, esprimendo fiducia, speranza e serenità. Solo il 16,7% è pessimista.
0: È tutto, a più tardi.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Radio Lina, Radio Notizie.
4: Un saluto a tutti da Valentina Carusa dalla redazione sportiva Calcio. Il Cagliari continua la preparazione al Crai Sport Center in vista della sfida di sabato alla Unipol Domus contro l'Udinese, anticipo della 36esima giornata di Serie A. La squadra di Pisacane ha iniziato la seduta in palestra con esercizi di forza, poi si è spostata sul campo per giochi di posizione e possessi e una partita a spazi ridotti, programma personalizzato per Mazzitelli, De Iola e Rodriguez. E sarà Federico Dionisi a dirigere il match all'Unipol Domus tra Cagliari e Udinese in programma sabato. L'arbitro della sezione dell'Aquila sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Scatragli di Arezzo e Marco Trinchieri di Milano, quarto uomo Nicolo Turrini di Firenze, Alejandro Di Paolo di Avezzano e Francesco Cosso di Reggio Calabria saranno rispettivamente VAR e AVAR. E passiamo alla Serie C. Arriva il via libera al finanziamento per rifare il manterboso dello stadio Vanni Sanna di Sassari. La regione ha destinato 1 milione di euro al comune, che ora può avviare l'iter per progettazione e lavori. L'intervento principale è previsto nell'estate 2027, dopo il prossimo campionato. Prima però sarà realizzata una manutenzione da 140.000 euro per mettere in sicurezza il campo e rispettare le prescrizioni federali. Passiamo alla vela, un nuovo successo per Alessandro Vargiu e Noa Lisci. L'equipaggio del Windsurfing Club Cagliari ha vinto a Marina di Monfalcone la tappa italiana delle Super Series Nacra 15. I giovani cagliaritani hanno conquistato 6 primi posti su

0: 8 prove, confermando una netta superiorità dopo l'avvio di regata. Per entrambi arriva un risultato importante insieme a nuove certezze in vista dei prossimi impegni. E Alghero ospita le qualificazioni Europa-Africa della World Team Cup di tennis in carrozzina. Sui campi del tennis club sono in gara atleti di 14 nazioni nelle categorie maschile, femminile e quad. La manifestazione si è aperta ieri con la cerimonia inaugurale e i primi incontri. L'Italia ha risposto nei tabelloni maschile e femminile, mentre nel quad è stata superata dalla Francia. Ci salutiamo ricordandovi l'appuntamento con lo sport in radio e in TV su Videolina e Radiolina dalle 18.30 al Cagliari in diretta, ospite Adam Obert. È tutto, un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
1: Innovativa Glass Vetreria. Realizziamo parapetti, scale e balaustre, box doccia su misura, porte scorrevoli a battente, specchi e tanto altro. Vieni a trovarci a San Luri, strada comunale via Casteddu. Innovativa Glass. Creazioni in vetro di qualità.
2: Grandi marche, grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 16 maggio potrai acquistare in offerta i pavesini in confezione da 200 grammi a 1,79 euro. I Danone Activia con probiotico in confezione da 4 pezzi per 125 grammi con sconto del 40%. E il cornetto classico Algida in confezione da 8 pezzi a 4,79 euro. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Jassit, Glovo e Deliveroo. A Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
3: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro, riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
4: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
5: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12, crmsantantonio.it.
6: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: strambata.
1: 13:07 minuti, ancora Gigi Angela Seichi con voi su Radiolina La Strambata. Stiamo parlando stamattina di vino, di enoturismo e di cultura del vino che negli ultimi anni, come sappiamo, ha avuto una grande trasformazione. In passato il vino era un alimento base, diciamo. Pensate che negli anni 70 si superavano i 70 litri pro capite annui in Italia. Oggi invece, diciamo, il dato del 2024, 26 litri, quindi il consumo pro capite è sceso drasticamente. Questo perché i consumatori spendono un po' di più per una bottiglia o per un bicchiere di alta qualità, piuttosto che acquistare grandi quantità, magari, diciamo, di bassa qualità. Ne parliamo col presidente di Assoenologi, Mariano Morro. Ben ritrovato.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ecco, ci conferma questa tendenza?
2: Sì, c'è sicuramente un calo generalizzato dei consumi a livello internazionale, legato a vari fattori, soprattutto in primis fattori geopolitici che ben conosciamo, ma anche una campagna salutistica forse anche eccessiva e non ultimo i prezzi forse anche troppo elevati nella ristorazione, nel canale Horeca, e quindi diciamo di più difficile approccio da parte del consumatore finale.
1: Però è un bene, in linea generale, è un bene, Mariano Burru, scegliere comunque vini di qualità, questo è un bene, no?
2: Ma assolutamente sì, cioè, l'altra tendenza è che appunto negli ultimi anni i consumatori sono sempre più attenti alla qualità del prodotto e quindi preferiscono consumarne un po' meno, ma sicuramente bere meglio, e su questa linea qua dobbiamo sicuramente andare avanti. La Sardegna, devo dire che in particolare è cresciuta tanto.
1: Sì.
2: Negli ultimi 20 anni qualitativamente, ritagliandosi uno spazio anche importante nelle guide più prestigiose da parte della stampa internazionale e dei concorsi più importanti, dove spesso e volentieri vediamo i nostri vini premiati. E se consideriamo che valiamo in termini quantitativi neanche l'1% della produzione nazionale, dal punto di vista invece della qualità e della riconoscibilità e apprezzabilità dei nostri prodotti anche in relazione a tutti i riconoscimenti raggiunti, siamo sicuramente al top d'Italia, anche in riferimento a regioni più importanti, senza ombra di dubbio. Dobbiamo fare molto sulla comunicazione, perché quello è uno dei limiti più grossi della nostra isola.
1: Certo.
2: Abbiamo migliorato un po' negli ultimi anni, non solo nel mondo del vino, ma sotto tutti i punti di vista. Chiaramente bisogna
1: migliorare ancora,
2: unire le forze e trasmettere o legare il vino alle altre eccellenze che abbiamo in Sardegna, quindi dare l'immagine o riportare anche sul vino l'immagine della naturalezza, della biodiversità, che è un qualcosa che ci contraddistingue, ecco, come,
1: certo,
2: come isola. Dunque è sicuramente questa un'arma importante da giocare, da portare avanti, da seguire nei prossimi anni.
1: Mariano Murru, ho altre domande da farle, sempre un po' che riguardano la cultura del vino, come è cambiata, e poi anche è interessante parlare di nuove nicchie di mercato che stanno diventando in molte realtà anche dominanti. Quindi resti con noi, adesso ascoltiamo Olivia Rodrigo.

0: strambata su Radiolina.
1: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Ennio Porino di Elmas. Il 10 maggio alle ore 19, concerto per pianoforte Incanti Sonori, tenuto da Maurizio Moretti. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
2: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
3: Mio tuo padre ci ha preoccupato molto questa tua cosa dello scrivere. È vergogna.
4: Una vergogna venire a fare visita a vostra figlia.
5: A 100 anni dalla vittoria del Nobel di Grazia Deledda.
6: Grazia, tu oggi sei la più famosa scrittrice del mondo.
5: Laura Morante, Irene Maiorino, Ivana Monti.
7: Senza inquietudine, come pensi che avrei potuto scrivere?
5: Quasi Grazia, un film di Peter Marcias.
8: Hai fatto cose che la maggioranza delle persone non fanno una vita intera.
5: Da maggio al cinema.
9: Dal 30 aprile al 9 maggio, da Iperpan e Superpan c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Birra Ichnusa 66 centilitri, 98 centesimi. Pasta Barilla 500 grammi, 58 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
10: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Perdas de Fogu il 9 e 10 maggio.

Ancora Gigi Angela Seichi con voi alla strambata, quando sono le 13:17. Tra poco continueremo a parlare di vino, di enoturismo, ma prima ascoltiamo Sabrina Carpenter.

0: Alla strambata stamattina su Radiolina in compagnia di Egidio Angela Secchi ospitiamo il presidente di Assoenologi, Mariano Morru, perché appunto il vino e la cultura del vino è al centro della nostra attenzione questa mattina. E, a proposito appunto di cultura del vino, Mariano Morru, i bevitori quotidiani sono drasticamente diminuiti e cresce invece il consumo del vino legato all'aperitivo, no? Spesso sentiamo parlare di apericena, quindi vino che si degusta, e il vino quindi diventa un po' il protagonista, possiamo dire così, di un'esperienza che è un'esperienza conoscitiva anche del prodotto che si sta degustando, no?
1: Certo, no? Ovviamente sono cambiate le abitudini, no? Una volta si consumava il vino a pranzo in tutte le famiglie, oggi è diventata una cosa più rara, o lo si fa ecco, o la sera o durante il fine settimana, mentre è aumentato molto il consumo fuori, nei locali, e sì, fortunatamente insomma, da questo punto di vista è cresciuto anche il consumo, l'interesse anche da parte dei giovani, dove comunque bisogna lavorare tanto nella comunicazione. E mi permetto di citare anche un progetto che abbiamo portato avanti anche come Assoenologi in collaborazione con l'Agenzia Sardegna Ricerche, l'Università di Cagliari e lo IED, che riguardava il Canonau, la comunicazione ai giovani, l'approccio dei giovani nei confronti del vino. Devo dire è stato molto interessante, e in sintesi ci ha spiegato che dobbiamo coinvolgere i giovani nello spiegare quali sono le caratteristiche del vino, far conoscere dove il vino nasce, i vigneti, le cantine, certo, le persone, e quella è una modalità sicuramente che aiuta a coinvolgere e a far appassionare e innamorare del vino anche i giovani, anche persone, certo, che sono totalmente al di fuori di questo mondo. Quindi è importantissimo
0: anche per un consumo responsabile, dobbiamo ricordare, anche per un consumo responsabile
1: compreso, perché questo progetto era strettamente legato anche all'educazione al consumo, certo, responsabile. Tant'è che abbiamo avuto come ospiti anche il presidente nazionale dell'associazione Wine Moderation, che proprio si occupa di questo e che probabilmente porterà avanti nel prossimo futuro, o meglio ha preso spunto anche dai lavori che sono stati fatti all'Università di Cagliari e allo IED per creare degli slogan proprio per i giovani, quindi insegnare a bere meglio, quindi certo, a degustare, non a bere, a degustare con attenzione e godere delle qualità del vino,
0: del profumo, della
1: che il vino può offrire, ecco. Quindi si tratta solo di spiegare, e sono sicuro che anche per il prossimo futuro ci sarà attenzione,
0: una crescita, certo,
1: del vino,
0: di questa consapevolezza. Mariano Morru, un'altra cosa interessante, le nuove nicchie di mercato che stanno diventando dominanti in molte zone, il vino bio o vino naturale, con vini quindi prodotti con pochi interventi chimici, c'è un aumento, un incremento anche di questi vini?
1: Ma c'è sicuramente un'attenzione al rispetto della natura, dell'ambiente, alla sostenibilità, quindi queste sono tematiche sempre più seguite da tutte le aziende, anche quelle che non hanno indicato in etichetta proprio espressamente la dicitura biologico. È un qualcosa che interessa a tutti e sul quale stiamo lavorando tutti, ecco, rispetto a tanti anni fa, quando io ho iniziato l'attività lavorativa, dove si faceva un uso anche diciamo abbondante di prodotti anche enologici. Oggi c'è molta più attenzione sia in vigna che in cantina, e il tutto per avere un maggiore rispetto dell'ambiente e del consumatore finale, quindi anche una minor presenza per esempio di solfiti,
0: certo,
1: e di tutti i prodotti che possono in qualche modo creare delle allergie o dei disturbi che possono influire più o meno, ecco, a seconda della sensibilità della persona. Però in linea generale il percorso dove stiamo andando è questo. Poi per quanto riguarda il naturale, insomma, è un concetto, non esiste in realtà dal punto di vista legislativo un vino naturale, però è il concetto che è valido un po' per tutti, cioè di essere sicuramente più rispettosi della materia prima, più rispettosi
0: Certo.
1: dell'ambiente, più rispettosi del
0: Della terra.
1: consumatore.
0: Grazie. Sì.
1: In linea generale, ecco, su questo ci stiamo lavorando tutti.
0: Grazie, grazie Mariano Morru, presidente Assoenology, per la sua partecipazione alla strambata. Adesso ascoltiamo George Michael. Like no other.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 13 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliaria Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
0: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radiolina.
4: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
5: E vuoi sapere perché?
4: Perché conviene! Ascolta gusto.
6: Dal 7 al 20 maggio, mozzarella Santa Lucia Galvani, confezione 3 pezzi da 125 grammi a 1,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
8: Campionato Mondiale Supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del Campionato Mondiale Supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo!
9: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. A partire da 19.950 euro per tutti. Maggiori info su toyota.it.
10: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
11: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
12: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 7 maggio 2026. L'ardua sentenza, a cura di Tacitus. L'altro ieri era il 5 maggio. Per noi italiani la sequenza è automatica e immediata. 5 maggio, morte di Napoleone, Alessandro Manzoni, la sua ode commemorativa. Poi la domanda diventata celebre. Fu vera gloria? Ai posteri, concluse il poeta, l'ardua sentenza, ossia la difficile risposta. I posteri siamo noi. Siamo noi a dover fare la somma algebrica tra l'indiscutibile grandezza di Napoleone e i suoi misfatti. Tra i suoi contemporanei, Beethoven gli intitolò la terza sinfonia, l'eroica, ma poi gli revocò la dedica. Hegel lo esaltò immaginandolo come lo spirito del mondo che percorre a cavallo le strade di Jena dopo la decisiva vittoria contro la Prussia. La sua ascesa fu folgorante, da figlio della rivoluzione, che abbatté la monarchia e ne ghigliottinò i sovrani, a fondatore del primo impero moderno. Due volte nella polvere, due volte sull'altar, sintetizzò il poeta. La sua volontà di potenza si espresse con la potenza della sua volontà, e non solo sui campi di battaglia. Lo comprova il suo codice civile, che ha influenzato i sistemi legali di gran parte dell'Europa. Dietro di sé, come prezzo delle sue vittorie e delle sue sconfitte, lasciò cruenta polvere. Oggi circolano scialbe ma potenti figure di chi crede d'essere Napoleone. Il riferimento a Trump e al suo delirio di onnipotenza è scontato. Ma attenzione, ce ne sono altri più pericolosi di lui. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: 13 e 38 minuti di Angela Secchi con voi alla strambata su Radiolina. Stamattina abbiamo parlato di turismo legato al vino, all'enoturismo, appunto, alle nostre produzioni di qualità, ma naturalmente tra le perle della Sardegna c'è il mare, ambito con le nostre località più esclusive. Proprio oggi a Porto Cervo inizia la Fiera Nautica fino al 10 maggio, giunta alla quinta edizione. Noi ne parliamo con l'organizzatore di questo attesissimo evento, Angelo Colombo. Angelo, ben ritrovato, ciao.
1: Ben ritrovati anche a voi, sottolineo subito che l'evento è a Porto Rotondo e non Porto Cervo.
0: Oh, scusa,
1: anche
0: sì.
1: Se siamo vicini, però.
0: Sì, scusa.
1: Mandiamo i visitatori da tutt'altra parte.
0: Certo, certo, scusami, Angelo, non so perché purtroppo si sbaglia a volte. Sì,
1: ma
0: certo.
1: Può capitare, figurati. Allora, abbiamo inaugurato da un'ora circa la quinta edizione di Fiera Nautica di Sardegna, che si svolge appunto qui a Porto Rotondo dal 7 al 10 maggio. Siamo molto contenti anche che il meteo ci ha insomma rassicurati su quello che invece abbiamo visto fino a ieri, quindi contiamo anche sul buon tempo. È un programma molto molto intenso, perché abbiamo circa 15 o 16 momenti di incontro con gli operatori e le istituzioni per parlare di temi diversi, vari, che spaziano dalla sicurezza in mare all'industria nautica nel suo insieme, a tante altre tematiche, alla formazione, ai finanziamenti regionali. Insomma, abbiamo un programma veramente denso, ma soprattutto abbiamo la rappresentazione lungo le banchine di Porto Rotondo di tutta la filiera dell'industria nautica della Sardegna, quindi dal piccolo artigiano alla grande industria. Qui i visitatori troveranno sicuramente quello che li interessa, se sono diportisti o semplicemente appassionati di mare.
0: Dacci qualche numero, Angelo.
1: Parlando
0: sul numero di
1: imbarcazioni, siamo, sì, siamo a 150 circa espositori all'interno degli stand. 160 sono in realtà gli espositori totali, perché circa 10 hanno deciso di utilizzare le imbarcazioni come punto di accoglienza per i loro clienti o gli appassionati semplicemente. Abbiamo circa quasi 200 imbarcazioni, 193 o 194, non sape, qualcuna è ancora in rotta per raggiungere Porto Rotondo dopo il maltempo di ieri e l'altro ieri, quindi stiamo aspettando che arrivi e alla fine avremo un numero definitivo, ma sappiamo già che, visto quello che c'è attualmente, possiamo contare su almeno 194.
0: Per quel che riguarda il comparto nautico in Sardegna, il valore economico è grande, dati riferiti al 2023, 644 milioni di euro.
1: Un dato molto importante che dice esattamente, fotografa anche quella che è la situazione di sviluppo del comparto nautico sull'isola, e questo è un elemento di particolare interesse anche per Fiera Nautica di Sardegna, perché Fiera Nautica di Sardegna ha tra i suoi obiettivi quello di essere un momento, come dire, un volano per l'industria in espansione e crescita, e tutto questo avviene ovviamente anche mettendo in campo altre azioni, quali appunto operare sulla formazione, perché chiaramente un'industria che cresce ha bisogno di professionalità,
0: certo.
1: Ha bisogno di nuove risorse umane capaci chiaramente di poter operare in quel contesto, e qui entra in gioco ovviamente tutto il grande lavoro per la formazione che stanno facendo Regione, CIPNES, Comune di Olbia e quindi l'Università, la Facoltà di Ingegneria Navale, ma anche le diverse accademie, i diversi corsi presso le aziende, e che i giovani possono seguire per lavorare in un contesto sicuramente molto molto piacevole e gratificante, e soprattutto che ha un futuro, perché insomma auspichiamo che il mare di quest'isola sia sempre oggetto di interesse dei diportisti di tutto il Mediterraneo e non solo.
0: La scorsa edizione, l'edizione 2025, è andata molto bene per questo evento, che è caratterizzato anche da un fortissimo interesse internazionale.
1: Assolutamente sì, è andata molto bene, perché diciamo che era anche un momento in cui la condizione del mercato era sicuramente più favorevole di quella attuale. Oggi ovviamente le situazioni internazionali non agevolano un interesse a fare grossi investimenti per un bene ludico come può essere una barca, però è anche vero che il movimento c'è e l'interesse continua a esserci, e soprattutto lavoriamo sempre anche guardando al futuro, quindi a quando questa situazione andrà a stabilizzarsi.

Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Tempo di social trend alla strambata fino alle 14 con voi su Radiolina e mi ha raggiunta Enzo Asuni, social media manager del gruppo Unione Sarda. Enzo, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno.
0: Cosa ci racconti oggi?
1: Allora, innanzitutto diciamo che nelle prossime ore ci saranno le prime prove per chi parteciperà all'Eurovision Song Contest, quindi Salda Vinci si esibirà appunto nelle prossime ore, si potrà quindi vedere cosa e come farà sopra quel palco. Ricordiamo Eurovision Song Contest che partirà il 12 con la prima semifinale, l'Italia è già in finale essendo uno dei cinque Big Five, quindi Salda Vinci lo vedremo esibirsi sia in una delle due semifinali, scopriremo poi più in là in quale delle due, giusto per far sentire il pezzo e dunque farlo sentire lo stesso numero di volte rispetto anche a chi ha fatto le semifinali, e poi ci saranno il 14 la seconda semifinale e il 16 la semifinale totale, quindi se avevi impegni il 16 cancella

0: lei perché devi vedere l'Eurovisione.
1: Senti,
0: di
1: ma piacerà a Sal Da Vinci?
0: Allora,
1: è un
0: sì.
1: po' un'incognita.
0: Piacerà, perché comunque a livello eurovisivo ciò che è italiano piace.
1: E lui italianissimo.
0: Neomelodico, insomma. Sì. Cioè, diciamo che se all'estero parli di musica italiana, pensi
1: certo.
0: a quella musica, non pensi a Sfera e Basta.
1: Certo.
0: Quindi ti fa magari rivivere tutte quelle ambientazioni, il tavolino, il sole, il mare, il caffè, eccetera, eccetera.
1: Sì.
0: Chi più di un napoletano può far emergere
1: sì,
0: questo aspetto.
1: Sì, sì. Sono d'accordo.
0: E quindi da questo punto di vista ti dico anche che su YouTube ci sono vari video delle reazioni di esperti di musica alle canzoni dell'Eurovision, e quelle di Sal Da Vinci sono veramente esilaranti. Le persone non si aspettano dall'Italia una roba del genere, anche perché ultimamente tra Måneskin, Angelina Mango, Mengoni, eccetera, eccetera, abbiamo avuto
1: tutto
0: rock
1: un altro
0: e pop.
1: Genere, sì, sì, sì.
0: Quindi
1: sì.
0: ci stavamo più uniformando alla platea internazionale, invece adesso sta arrivando proprio l'Italia, cioè proprio del sud, quella che ci piace, no?
1: Sì.
0: E quindi
1: autentica.
0: Quindi l'abbiamo visto anche per varie settimane nelle classifiche dei bookmakers, sempre in top 5, è arrivato anche addirittura al secondo posto. Potrebbe sicuramente sorprenderci sotto questo punto di vista. Vedremo poi la coreografia, l'hanno tra l'altro tradotta anche in giapponese, in inglese, l'hanno tradotta veramente in
1: tutte le lingue,
0: qualsiasi salsa. C'è però il favorito di quest'anno, la favorita di quest'anno è la Finlandia, e in questo caso si è anche una polemica, perché innanzitutto diciamo che le basi all'Eurovision sono rigorosamente registrate, quindi i cantanti cantano sopra basi rigorosamente registrate,
1: quindi in playback.
0: Esatto. Il favorito era già la Finlandia, appunto, un duo, e in questo caso, in questo duo c'è una violinista a cui è stato dato il permesso speciale per poter suonare dal vivo. E tu dici, perché dai questo permesso a lei e non
1: sì.
0: ad altre due persone? Considera che ci sono altre due violiniste quest'anno all'Eurovision. Abbiamo Eva Maria, che rappresenterà il Lussemburgo, e Veronica Fusaro, che gareggia per la Svizzera.
1: Perché?
0: Esatto, quindi è un
1: non
0: modo...
1: Si sa.
0: No, non si sa, nel senso, a quel punto devi estendere, siccome ci sono altri musicisti, estendi quel permesso a tutti, non solo, cioè sembra che stia facendo figli e figliastri. Poi già la Finlandia è favorita, la musica dal vivo è un'altra roba, perché sicuramente vedere una persona cantare al fianco di un musicista dà tutta
1: certo.
0: un'altra percezione.
1: Ma canteranno in finlandese?
0: Questo non te lo so dire.
1: Perché è una lingua...
0: Immagino di no.
1: Una lingua difficilissima, secondo me, anche da ascoltare. Tutto il contrario delle lingue neolatine, cioè è una... manca proprio la musica nella lingua finlandese.
0: Ma
1: io
0: nella lingua nordica in generale, nelle lingue nordiche in generale, secondo me l'anno scorso ad esempio sì. c'era un brano che si chiamava Barabarabastu, cioè, ma sembra una formula magica tipo, capito? Però no, in generale devo dire che tendenzialmente la tendenza è quella di cantare in inglese per arrivare a una platea più ampia. Noi cantiamo in italiano e andiamo sempre, a parte Emma che arrivò ultima, diciamo ci siamo sempre posizionati nella prima metà della classifica.
1: Vedremo quindi come andrà. Sono molto curiosa anche per insomma le reazioni in generale su
0: poi magari
1: Sal
0: se vince Sal Da Vinci l'anno prossimo l'Eurovision a Napoli e chiederemo
1: sì,
0: a Radio
1: esatto.
0: Lina di andare a seguirlo.
1: Che bello, non sarebbe male. Grazie Enzo Asuni, social media manager del gruppo Unione Sarda. La strambata torna domani come sempre alle 12.30 fino alle 14. Vi salutano Gigi Angela Secchi e Giuseppe Valdés. Vi ricordo che dopo le news su Radio Lina potrete ascoltare l'analisi di Alberto Mingardi dalla prima pagina dell'Unione Sarda. Continuate a stare con noi su Radio Lina.
2: Radio Lina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radio Lina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no,

0: Il segretario di Stato Marco Rubio ha incontrato il Vaticano, Papa Leone XIV. Successivamente il segretario di Stato americano incontrerà il cardinale segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Domani è poi in calendario anche un colloquio tra Rubio e la premier Giorgia Meloni.
1: Secondo i media americani, oggi l'Iran risponderà alla bozza d'intesa americana. 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro per negoziati più dettagliati. Il piano prevede l'impegno di Teheran a una moratoria sul nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni e allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Alcune clausole della bozza americana sono inaccettabili, secondo il regime islamico.
0: Il Cremlino ha confermato che a partire dalla mezzanotte di oggi entrerà in vigore una tregua di 2 giorni della guerra contro l'Ucraina, che coincide con la parata patriottica di sabato dopo aver ignorato un cessate il fuoco ucraino all'inizio della settimana. La giornata della vittoria si svolgerà in scala ridotta quest'anno in Russia nel timore di attacchi di droni ucraini.
1: Le indagini sull'avvelenamento con la ricina di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita continuano a scavare nei rapporti familiari. Gli inquirenti pensano che il movente possa essere quello di insanabili contrasti sorti all'interno delle famiglie Di Vita e Di Jelsi. Ma ancora non c'è nessuna pista o persona sospettata in maniera precisa. Laura, la cugina di Gianni Di Vita, sarà risentita, ma non è ancora stato deciso dove e quando. Nuovi elementi sarebbero stati forniti anche da parenti che vivono fuori regione.
0: Con il voto definitivo della Camera, il decreto commissioni, noto anche come decreto ponte, è definitivamente legge. Un provvedimento che accelera la realizzazione delle opere strategiche italiane, semplifica le procedure e rafforza la capacità decisionale dello Stato. Lo si legge in una nota del MIT. Gli amministratori delegati di ANAS e RFI diventano commissari straordinari per le principali opere stradali e ferroviarie, con poteri più ampi per coordinare autorizzazioni, superare i rallentamenti burocratici e garantire tempi certi.
1: Il tennis. Matteo Berrettini eliminato dagli Internazionali d'Italia 2026. L'azzurro è stato battuto al primo turno del Masters 1000 di Roma dall'australiano Alexei Popirin, numero 60 del mondo, che si è imposto nel primo incontro del programma del centrale in 2-7 con il punteggio di 6-2-6-3 al termine di una partita caratterizzata dai tanti errori di Berrettini, che ha avuto una sola palla break a disposizione nel terzo game del primo set, ma senza riuscire a sfruttarla, cedendo però più volte nel proprio turno di servizio.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
3: Buongiorno, bentrovati, un saluto da Massimiliano Rais. Le amministrative del 7-8 giugno, sabato a mezzogiorno, scadono i termini per la presentazione delle liste, entra nel vivo la campagna elettorale, sono 149 i comuni al voto. Nuove polemiche in consiglio regionale sulla privatizzazione degli aeroporti sardi. L'assessora Barbara Manca in commissione difende l'operazione, ma le opposizioni insistono, si mette a rischio l'interesse pubblico. I medici scarseggiano sempre di più all'ospedale San Francesco di Nuoro. Adesso a finire depotenziato il reparto di pneumologia, come svela una nota interna della ASL. Cambiamo argomento, decine di viaggi dalla Nigeria organizzati da un gruppo criminale, una coppia è stata arrestata a Sassari dai carabinieri del nucleo investigativo, i due, un uomo e una donna nigeriani, sono accusati di tratta di esseri umani, entrambi erano ricercati in seguito a condanna definitiva, sono stati individuati in un'abitazione del centro, l'uomo si era nascosto dentro un armadio. Le sugherette della Sardegna colpite dagli attacchi dei parassiti, scatta il piano sanitario della regione, trattamenti su 40.000 ettari di boschi in tutta l'isola. 150 anni fa moriva Giorgio Asproni, a lungo parlamentare, grande protagonista del Risorgimento, amico di Mazzini, fu strenuo difensore dell'isola, il primo evento per ricordarlo a Nuoro. La pagina sportiva, il Cagliari vede a un passo il traguardo della salvezza che può essere festeggiata già sabato con l'Udinese in casa rossoblù. Si pensa al presente ma anche al futuro con diversi giocatori sotto esame e in bilico. È tutto, grazie per l'attenzione. Da Massimiliano Rais, un buon pomeriggio.
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: I supermercati Coop di Sardegna si preparano per la stagione estiva con la riapertura del negozio di Via Liri a Quartus Sant'Elena. Dal 7 maggio ti aspettiamo in Via Liri con tante offerte, come i biscotti gocciole pavesi al cioccolato da 500 grammi a 1,95 euro, le specialità di tonno mare blu da 200 grammi a 2,62 euro e la birra nastro azzurro Sardegna da 62 cl con sconto del 40%. Passa a trovarci il 7 maggio in Via Liri a Quartus Sant'Elena. La Coop sei tu.

0: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
1: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
2: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
3: Bentrovati all'appuntamento con l'analisi dell'Unione Sarda. L'economia cresce con l'AI, a cura di Alberto Mingardi, direttore dell'Istituto Bruno Leoni. L'economia americana ha messo a segno una crescita del 2% nel primo trimestre del 2026. Le stime indicano che il PIL statunitense sarà aumentato a fine anno del 2%. Nello stesso periodo, il PIL dell'Eurozona è cresciuto dello 0,1% e quello italiano, per una volta al di sopra della media continentale, dello 0,2%. L'Europa subisce i contraccolpi della crisi iraniana, che ha fatto salire i costi dell'energia e alimentato aspettative di ulteriori rincari, nonostante la guerra per lo stretto di Hormuz sia stata scatenata proprio dagli Stati Uniti. Chi rompe non paga e i cocci sono nostri? Negli ultimi anni gli USA sono diventati indipendenti sul piano energetico, grazie a nuove tecnologie di estrazione delle tanto esecrate fonti fossili e a un mix che comprende anche rinnovabili e nucleare. Non è però questa l'unica ragione della loro buona performance, né si può considerarla un trionfo personale di Donald Trump. Si potrebbe dire, semmai, che è la solita storia. Gli Stati Uniti sono arrivati prima alla tecnologia di frontiera di oggi, cioè l'intelligenza artificiale. Nei dati si vede con chiarezza il boom degli investimenti in AI. Si vedranno anche, prima che altrove, gli effetti che questi software possono avere sulla produttività, dall'ottimizzazione di magazzini e scorte a una logistica più efficiente, a una migliore allocazione del capitale umano. È la stessa cosa accaduta con le tecnologie digitali 20 anni fa. Si sono sviluppate negli USA e lì hanno trovato applicazione capillare. Qualche giorno fa Joseph Sternberg, editorialista del Wall Street Journal che da anni segue l'Europa, ha posto a noi tutti una domanda scomoda. Che cosa accadrà quando gli europei si accorgeranno di quanto sono poveri? Negli anni Ottanta, ricorda Sternberg, gli americani erano un po' più ricchi degli europei, ma non poi di molto. Le cose sono cambiate radicalmente. Il PIL pro capite americano è oggi di circa 94.000 dollari, contro i 65.000 della Germania e i 43.000 dell'Italia. È vero che ci sono paesi europei che superano gli USA, ma sono il Lussemburgo, la Svizzera, che non fa parte dell'UE, e l'Irlanda, ricca grazie alla presenza delle multinazionali a stelle e strisce. È anche vero che la media europea mette insieme l'Irlanda e la Grecia. Ma anche in America ci sono la West Virginia e il Mississippi, oltre al Texas e alla Florida. La percezione di questo divario è più sfumata di quanto i numeri suggeriscano, perché il welfare europeo è più generoso di quello USA. Molti sono convinti che ciò contribuisca in modo decisivo alla qualità della vita. Tuttavia c'è welfare e welfare. L'efficienza di scuola e sanità non è la stessa in Italia, Portogallo e Danimarca. Negli Stati Uniti, il 401.000, una specie di fondo pensione dove i datori di lavoro versano i contributi dei propri dipendenti, che vengono poi investiti in borsa, ha trasformato milioni di lavoratori in azionisti di Apple e Meta, rendendoli partecipi del successo delle grandi imprese. Noi abbiamo l'INPS. Con un tale divario di reddito disponibile diventa sempre più difficile invocare il welfare come compensazione. I lavoratori europei possono astrattamente apprezzare la socialdemocrazia, ma che succede se essa implica che dispongano della metà dei soldi dei loro colleghi americani per fare le vacanze o per cambiare l'auto? Il problema è che non si intravede alcuna inversione di tendenza. Il treno dell'AI è partito. La logica suggerirebbe di fare buon uso dell'AI disponibile, americana o cinese, per riguadagnare produttività. Invece si sente vagheggiare di una via europea all'intelligenza artificiale e di grandi investimenti pubblici. Negli USA non è stato il settore pubblico a inventarsi ieri l'internet commerciale e oggi l'AI. Perché i contribuenti europei dovrebbero finanziare investimenti che, nel migliore dei casi, replicherebbero a costo più elevato una tecnologia che gli americani hanno già? Uno studio suggerisce che il boom dell'AI americano sia reso possibile anche dalle importazioni tecnologiche per i data center, che Trump, a dispetto della retorica, aveva graziato dai dazi. In Europa siamo invece determinati a importare sempre meno tecnologia cinese in nome di presunte esigenze geopolitiche. Così non potremo beneficiare delle tecnologie che non sappiamo realizzare. Andiamo avanti così, facciamoci del male. Era l'appuntamento con l'analisi dell'Unione Sarda, a cura di Alberto Mingardi, direttore dell'Istituto Bruno Leoni. L'analisi vi dà appuntamento in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
1: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
2: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
3: Tranquilla, ci pensiamo noi.
2: Davvero? Anche colf e badanti?
3: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
2: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
4: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Perdas de Fogu il 9 e 10 maggio.
5: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.

0: Sono le 14:30.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Fino al 10 maggio potrai acquistare in offerta lo spezzatino di bovino a 1,09 euro letto e le bracciole di suino a 69 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia, direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
5: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile con...

0: Creazioni in vetro di qualità.
1: Mio tuo padre ci ha preoccupato molto questa tua cosa dello scrivere. È vergogna.
2: Una vergogna venire a fare visite a vostra figlia.
3: A 100 anni dalla vittoria del Nobel di Grazia Deledda.
4: Grazia, tu oggi sei la più famosa scrittrice del mondo.
3: Laura Morante, Irene Maiorino, Ivana Monti.
5: Senza inquietudine, come pensi che avrei potuto scrivere?
3: Quasi Grazia, un film di Peter Marcias.
6: Hai fatto cose che la maggioranza delle persone non fanno una vita intera.
3: Da maggio al cinema.
7: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
8: Per associarti e partecipare, visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
10: Radiolina, meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà a tratti instabile sulla Sardegna, con precipitazioni a macchia di leopardo. Nel corso della notte forte instabilità con rovesci anche diffusi per il transito di una perturbazione. Un po' di residua instabilità poi nella mattinata di domani, dal pomeriggio le precipitazioni si saranno attenuate e si farà strada anche qualche timida schiarita. Le temperature massime oscilleranno intorno ai 20 gradi, ventilazione in prevalenza debole, con mari infatti poco mossi, localmente mossi solo al largo. Dettagli su Trebi Meteo.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

So easy to fall in love, Olivia Dean, su Radio Lina, nel nostro giovedì sera. Ancora ben ritrovati, siamo sempre in diretta al centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara, un abbraccio da parte mia. La regione Sardegna ha dato il via libera a un importante pacchetto di finanziamenti destinato a cambiare un po' il volto delle campagne isolane. C'è un fondo, sono stati stanziati ben 9 milioni di euro per sostenere aziende agricole che intendono diversificare la propria offerta. E quindi ci sono delle belle novità che riguardano questo bando, che sostiene la creazione di agriturismi, fattorie didattiche, progetti di agricoltura sociale. L'obiettivo e favorire la nascita di attività turistico-ricreative che possano integrare il reddito derivante dalle culture tradizionali, una scelta che punta a rendere le zone rurali quelle più complesse, ovviamente a cercare in qualche modo di attrarre ovviamente sempre più persone, magari anche dal punto di vista turistico. Le risorse possono essere utilizzate per un'ampia gamma di operazioni, tra queste rientrano la ristrutturazione o l'ampliamento di fabbricati esistenti, l'acquisto di dotazioni informatiche o di mezzi di trasporto necessari alle nuove attività. Il bando finanzia anche l'allestimento di aree camping e la realizzazione delle infrastrutture di servizio essenziali come impianti idrici e elettrici. Il contributo previsto copre il 60% della spesa, con un tetto massimo fissato per 200.000 euro per ogni beneficiario. Le imprese agricole interessate potranno inviare la richiesta di sostegno a partire dal 3 giugno, con termine ultimo fissato per il 18 luglio 2020.

0: Stupida sfortuna, fulminacci su Radiolina nel nostro giovedì sera. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo e dalla nostra
1: Radio
0: isola.
1: Smeralda.
2: Sono le 17 e 59 minuti.
3: Buongiorno, benvenuto alla Cifad.
4: Buongiorno, posso chiedere a lei per un consiglio?
3: Un consiglio? Certo, siamo qui per questo. Abbiamo competenza e passione per aiutarla per qualsiasi problema.
4: Quindi potete seguirmi anche per la realizzazione dei progetti per la mia casa?
3: Certo, dalla ferramenta alle vernici. Ogni esigenza ha una soluzione e noi la troviamo sempre, per ogni nostro cliente.
5: Cifad, non solo prodotti, più di tutto, professionisti al tuo fianco.
6: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
7: La procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. Sempio allora aveva 19 anni ed era uno dei più cari amici del fratello della vittima. Secondo i PM, il movente sarebbe legato al rifiuto a un avanza da parte del ragazzo, che probabilmente con un martello l'ha poi colpita almeno 12 volte. Gli aggravanti contestate sono la crudeltà e motivi abietti. La notifica della chiusura dell'inchiesta è arrivata ad Andrea Sempio.
6: La base di Shama in Libano, sede del contingente italiano di UNIFIL Sector West, è stata colpita nel pomeriggio di oggi da un razzo di provenienza ancora ignota. A dare l'annuncio attraverso un comunicato stampa è stato il Ministero della Difesa, affermando che non si registrano feriti tra il personale italiano e solo lievi danni a un mezzo militare. Il Ministero informa anche che sono in corso accertamenti per valutare con precisione la provenienza del razzo, nonché la dinamica dell'accaduto.
7: Non si hanno più notizie di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei figli di 14 e 16 anni dallo scorso 20 aprile. I tre erano partiti da Castellarquato nel Piacentino per trascorrere qualche giorno di vacanza in Friuli Venezia Giulia. L'allarme è stato lanciato dal padre dei ragazzi, che ha diffuso appelli sui social per ritrovare i figli e l'ex moglie. La donna si era licenziata e si era fatta liquidare le proprie spettanze dall'azienda privata.

0: Stato il fuoco, l'8 e il 9 maggio, anniversario della vittoria sul nazifascismo, sarebbe sostenuta anche dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. A dichiararlo è stata la portavoce del Ministero degli Esteri russo.
1: Dopo settimane di tensione tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, dopo gli attacchi di Donald Trump contro il pontefice, il segretario di Stato Marco Rubio ha incontrato in Vaticano Papa Leone XIV. Un faccia a faccia amichevole e costruttivo, secondo una fonte statunitense all'AFP. Nell'udienza si è parlato della situazione in Medio Oriente e di temi di reciproco interesse nell'emisfero occidentale e si è sottolineata la solidità delle relazioni tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, nonché il loro impegno comune a favore della pace e della dignità umana, si legge in una nota del Dipartimento di Stato USA.
0: Jannik Sinner ha parlato in conferenza due giorni dal debutto degli internazionali BNL d'Italia a Roma. Stanchezza, sto sul presente, è bellissimo tornare a Roma dopo l'anno scorso che ero stato fuori per mesi. Sono super contento di essere qui, ha detto. So di aver recuperato durante l'ultimo torneo, il fisico lo sento abbastanza bene. Ho trascorso tre giorni tutti liberi, niente tennis o allenamenti. Ho giocato a golf e a calcio, ha continuato Sinner. Ora ho due giorni per preparare questo torneo. Era la cosa più giusta in questo momento. Vediamo come reagisco in campo.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Radio Lina, Radio Notizie.
4: Buonasera da Andrea Sticchi per questa edizione del GR di Radio Lina. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Leonardo Mocci, il giovane di Villa Cidro, ucciso nella notte tra il 22 e 23 aprile a Monserrato, i carabinieri hanno arrestato i tre giovani indagati. L'accusa è quella di omicidio e rapina. Paura in Libano per un razzo che ha raggiunto la base UNIFIL a Shama guidata dalla Brigata Sassari. Non ci sarebbero feriti nel contingente italiano. Ancora incertezza sulla provenienza del razzo. Le amministrative del 7 e 8 giugno, sabato a mezzogiorno, scadono i termini per la presentazione delle liste, entra nel vivo la campagna elettorale, sono 149 i comuni al voto. Nuove polemiche in Consiglio regionale sulla privatizzazione degli aeroporti sardi, l'assessora Manca in commissione difende l'operazione, ma le opposizioni insistono, si mette a rischio l'interesse pubblico. I veterinari della ASL di Cagliari stanno completando l'abbattimento dei bovini del focolaio di dermatite nodulare individuato nel Sarrabus. Il servizio veterinario sta portando avanti le visite cliniche negli allevamenti situati nel raggio di 50 km dai focolai riscontrati. Decine di viaggi dalla Nigeria organizzati da un gruppo criminale. Una coppia è stata così arrestata a Sassari dai carabinieri. I due sono accusati di tratta di esseri umani. Entrambi erano ricercati in seguito a una condanna definitiva. Le sugherette della Sardegna colpite dagli attacchi dei parassiti. Scatta il piano sanitario della regione. Trattamenti su 40.000 ettari di boschi in tutta l'isola. 150 anni fa moriva Giorgio Asproni, lungo parlamentare, grande protagonista del Risorgimento. Amico di Mazzini fu strenuo difensore dell'isola, il primo evento per ricordarlo a Nuoro. Sport calcio, il Cagliari vede a un passo il traguardo della salvezza che può essere festeggiata già sabato con l'Udinese. In casa rossoblu si pensa al presente ma anche al futuro, con diversi giocatori sotto esame e in bilico. È tutto per quanto riguarda questa edizione del GR di Radio Lina. Buona serata da parte di Andrea Sicchi.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Con Per dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
7: Per dormire, design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
9: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
10: Grandi marche, grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 16 maggio potrai acquistare in offerta la pasta Barilla classica da 5

0: 100 grammi a 59 centesimi. Il tonno Mare Blu in confezione da 3 pezzi con lo sconto del 30%. E il tris di mozzarella Galbani Santa Lucia da 100 grammi a 1,99 €. Acquista i prodotti delle grandi marche nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
1: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
2: Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
3: Ancora una buona serata cari amici, dopo l'informazione ripartiamo con la nostra migliore musica e ripartiamo da Ricordi, la nuova canzone di Blanco insieme a Elisa.

del maggio scorso, anche perché effettivamente era un po' diverso, no? Perché la primavera, magari dalle nostre parti in Gallura, sta sbocciando un po' in ritardo, vedi il meteo, vedi che effettivamente al momento non ci sono imbarcazioni di quelle grosse. L'anno scorso c'erano già in questo periodo, già circolavano le primissime imbarcazioni, ok, è soltanto il 7 di maggio, però alla fine il meteo sicuramente non ha aiutato. Anche per esempio, non lo so, le CS Aviation, il terminal dedicato a quei voli privati che effettivamente richiamano ogni anno un sacco di aerei giganteschi, un po' timidi, 2-3 jet che abbiamo contati, sì, forse nel weekend aumentano, però effettivamente una calma piatta che si riflette anche nello specchio acqueo della rada, dove le sagome dei grandi scafi che solitamente inaugurano la stagione estiva proprio in questi giorni, beh, effettivamente non ci sono. Le cause potrebbero essere diverse, non lo so, fattori economici, climatici, l'impennata del costo del carburante che sta influenzando sicuramente la logistica dei grandi spostamenti privati, dall'altra magari questo meteo così un po' instabile non favorisce sicuramente queste lunghe crociere nel Mediterraneo. Comunque un segnale di cautela che sembra investire dell'intero comparto di lusso, solitamente immune, no? Le fluttuazioni del mercato per quanto riguarda ovviamente, no, il costo del greggio, del carburante. Sì, imbarcazioni non se ne vedono, qualcuna alla marina di Olbia c'è bella imbarcazione, un maxi yacht c'è, però effettivamente le altre sono tutte barche piccole. Stiamo a vedere che cosa succederà da qui ai prossimi giorni, se il meteo migliorerà. Comunque vi terremo aggiornati perché siamo curiosi di capire quale imbarcazioni gigantesche verranno da queste parti.

0: Charlie XCX, Bon Clap su Radio Lina. Nel nostro giovedì sera state con noi, perché tra poco scopriamo insieme cosa leggeremo domani sul primo quotidiano della nostra isola, l'Unione Sarda.
1: Radio Smeralda.
2: Attenzione, tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
3: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
6: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
5: Tac!
7: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
5: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
7: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
8: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
9: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. A partire da 19.950 euro per tutti. Maggiori info su toyota.it.
10: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
11: Dal 30 aprile al 9 maggio, da Iperpan e Superpan c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Birra Ichnusa 66 centilitri, 98 centesimi. Pasta Barilla 500 grammi, 58 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.

0: waste what I feel it deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: Mick Fabulous su Radio Lina, il nostro giovedì sera. E adesso le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione Sarda in edicola, scaricando l'app Unione Digital, con il vice direttore Giulio Zasso. Buonasera Giulio, ben ritrovato.
2: Eccoci qua, buonasera a tutti. Ci sono tante notizie che stiamo seguendo in queste ore. Sicuramente di questo pomeriggio l'arresto dei tre presunti autori dell'omicidio dell'omicidio Mocci di Monserrato di alcuni giorni fa, il giovane 23enne di Villa Cidro che è stato ucciso con un brutale colpo di pistola al petto. Sono stati portati oggi in caserma i fratelli Tunis e Daniel Cossu. Si aspetta di capire quali siano le custodie, gli ordini cautelari, insomma. Poi è molto importante l'ennesimo attacco che c'è stato alla base UNIFIL in Libano, dove è presente la brigata Sassari. Per fortuna non ci sono state conseguenze gravi, ma ancora una volta il contingente italiano è finito sotto il fuoco incrociato nel conflitto tra Libano tra Israele e Libano, fondamentalmente il sud del Libano, dove c'è Hezbollah. Poi tra le altre notizie stiamo approfondendo anche la questione dell'antivirus, quello della nave da crociera che sta spaventando un po' tutto il mondo. Abbiamo sentito dei responsabili scientifici in Sardegna che ci spiegano un po' cosa sta succedendo. Parliamo poi di America's Cup. A Cagliari stanno arrivando i primi equipaggi per la competizione prestigiosissima che è in programma nelle prossime settimane. Resta però il problema dei lavori in corso in via Roma, quella che dovrebbe essere la vetrina della città e di tutta la Sardegna, che purtroppo paga ancora una volta i conti con questo cantiere infinito che a più riprese va avanti da anni. Poi ci occupiamo della questione degli aeroporti, del problema appunto della fusione tra privati. Poi c'è il problema della protezione civile dopo la nuova legge che cambia un po' gli equilibri. Poi abbiamo l'inserto con l'intelligenza artificiale, in cui parliamo di tantissimi argomenti. Di sicuro è divertente leggere questo inserto di 8 pagine. Abbiamo anche poi lo sport. Ci sono tanti appuntamenti nel fine settimana di cui parleremo, a partire da quello del Cagliari che gioca l'anticipo di contro l'Udinese sabato, e si spera di trovare il punto decisivo che basta per una salvezza che ormai è praticamente conquistata sul campo.
1: Questo ovviamente tanto altro domani in edicola, scaricando sì. L'app Unione Digital. Grazie mille al vice direttore Giulio Zasso, buon lavoro a te e a tutta la redazione.
2: A presto.
1: Radio Smeralda termina qua, vi lascio con il Cagliari in diretta. Se vi va io ritorno domani alle 17 e vi auguro un'ottima serata con Radio Lina. Ciao a tutti, da Cristian.
3: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 27 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Trasportiamo tutto, o quasi. Servizio espresso 24-48 ore in tutta Italia. Nieddu Express Delivery. www.nieddu.com.
4: La Sardegna respira tra mare, vento e colline. E con Microporosa anche le tue pareti respirano. Facile da applicare, asciuga velocemente. Traspirante, perfetta per ogni ambiente. Microporosa, pintura spantosa.
5: Istituto di Radiologia di Riu, l'eccellenza della diagnostica. Vico dei 1011, Cagliari. Molti parlano di sanità. Noi investiamo sulla sanità con l'alta tecnologia. Risonanza ad altissimo campo 3 Tesla. TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno. Risonanza aperta in dinamica, unica in Sardegna. Istituto di Riu, l'eccellenza della diagnostica. Vico dei 1011, Cagliari. 070 657 000.
6: In collaborazione con Istituto di Radiologia de Riu e Logistica Nieddu.
7: Il Cagliari in diretta.
8: Buonasera a tutti, ben trovati al Cagliari in diretta.
9: Ride, Alberto Masu se la ride, ciao. Se la ride sempre, ma perché ride?
10: Questione di volume. Mettiamola così, questione di volume.
8: Certo, me lo togliete, me lo mettete, togliete, fate quello che volete, fate come vi pare, insomma. Sì. Però voglio dare il benvenuto al nostro super ospite.
10: Meglio, super. Meglio,
8: all'esterno meglio. Sinistro migliore che c'è. Adam Obert.
11: Grazie, grazie, buonasera a tutti. Io bene, voi? Tutto bene?
8: Ah, noi sì, siamo bene, siamo bene.
11: Allora, piacere.
9: È tornato da noi, era già venuto l'anno scorso, giusto?
11: Tre anni fa, poi quando stavo in Serie B, sì,
9: di
11: sì,
9: quel
11: sì.
9: Momento, e così ti dobbiamo chiamare così, esterno sinistro, giusto? Ormai sei ufficialmente un esterno sinistro.
11: Ti dico, posso fare sia in centrale, a 3, 4, comunque quello che serve, io cerco di dare massimo, sì. Esatto, sì, sì.
9: Senti,
11: no, però mi ci sto trovando bene ultimamente, ho capito anche più come si intraprende quel ruolo, quindi mi sta piacendo ultimamente molto.
9: Mi sembra che anche il Cagliari si stia trovando benissimo alla grande con te in quel ruolo. Allora, l'ultima, parlavamo appunto di 3 anni fa e ti avevamo fatto anche una foto io e te, Alberto, con la pagina, sì. L'anti Malinowski, che era riferito proprio alle una delle prime partite quando avevi marcato Malinowski.
11: Quando è uscito il giornale, no? Che esatto, perché, l'avevi portato
9: sull'Unione Sarda. Io ti volevo, ho stampato prima di venire un attimo adesso una pagina uscita quest'anno, che a te non sarà sfuggita perché tu leggi l'Unione Sarda, ovviamente.
8: Chiaro,
9: certo. Assolutamente,
11: rigorosamente. Poi al centro sportivo, quando fai magari la colazione, c'hai tutti i giornali, sì. Quindi leggi tutto, sai.
9: Poi quando ti capita di andare in edicola, ti fermi un attimo, scendi in edicola, te lo
11: giochi su tutto, sì.
10: Poi passa la cassa perché ti sono come sponsor,
11: giusto?
9: No, allora, questo lo leggi tu, Alberto, da lontano.
10: Ora tutti sul carro di Obert.
9: Ma soprattutto, non è più visto come un'eterna promessa, ma come un cardine della difesa rosso-blu. Io ho ricevuto tante telefonate il giorno, come per dire, finalmente. Questo articolo è uscito dopo la partita di Verona.
11: Ok, questa sì, che abbiamo giocato in
9: all'andata,
11: casa.
9: All'andata, 29 ottobre. Mm-hmm. C'è stata la svolta. Ora non sei più, anche perché se andiamo a vedere il numero di partite che hai giocato nel Cagliari, adesso io ho perso il conto, poi magari lo cerchiamo esattamente. Di te si è sempre parlato dell'eterna promessa, che perché comunque giochi da quando eri ragazzino in Serie A, adesso sei Adam Obert, punto.
11: No, assolutamente, sono contento per la crescita che si sta facendo, perché comunque durante gli anni ho sempre fatto le mie partite, però insomma magari mai riuscito a esprimermi al meglio come volevo io, magari anche con la continuità delle partite. Quest'anno invece ho trovato, grazie anche alla fiducia del mister Pisacane, ho trovato anche la continuità, quindi anche più, diciamo, quella consapevolezza nei propri mezzi che mi ha aiutato a crescere partita dopo partita. Adesso passo dopo passo aggiungiamo sempre delle cose in più e sono contento per questa crescita. So che ancora c'è tanto da lavorare e che devo continuare così senza mollare.
10: C'è un termine che piace sempre molto a Fabiano, che è sliding doors, il momento cruciale. Qual è il tuo momento cruciale, quello che ti ha dato proprio lo sblocco per poterti diventare così?
11: No, ti dico, riguardando magari, io spesso mi riguardo anche le partite di quest'anno, magari me le confronto, capito? E sapevo che magari delle cose che prima riuscivo a fare magari non le riuscivo a esprimere al meglio nelle partite, quindi sapevo che ci voleva magari più quella tranquillità sia durante gli allenamenti, che poi si trasforma in partita. Così ho iniziato un po' a fare, essere un po' più spensierato, quello che mi dicevano pure lo staff, mister, anche le mie persone strette, che magari a volte mi vedono più spensierato, magari a volte un po' più bloccato. Quindi ho provato a un po' cambiare questa cosa, infatti poi lavorandoci, andando sempre avanti, si è visto anche più la differenza. Adesso vedendo, anche analizzando ultime partite, si è migliorata molto questa cosa, quindi devo assolutamente continuare così.
9: Hai detto una parola magica, bloccato. Tu sei il terzino bloccato del Cagliari, giusto? Quello che sta più indietro.
11: Ah sì, dipende anche dalle cose che mi chiede mister. Se la partita si mette nel proprio modo, che comunque stai vincendo, ovviamente non sto magari spingendo tantissimo in avanti, cerco di dare copertura anche indietro. Però poi ultimamente mi sta chiedendo anche di più di attaccare, aiutare anche in fase offensiva, perché vedeva che anche negli allenamenti riuscivo a fare queste cose, quindi mi sono proprio messo in testa anche di aiutare nella fase offensiva, magari aggiungendo qualche assist. Speriamo adesso al presto possibile magari qualche gol che finisce dentro la rete, sarebbe tanta roba.
9: Sì, intanto Valentina ha trovato il numero esatto. Quante sono?
8: 76 da partita in Serie A?
11: Sì, no, più o meno siamo lì. Poi c'è anche matematica, un po' ci ho perso i conti, cosa.
9: Serie B 29.
10: Vuol dire più di 100
9: partite.
10: Vuol
9: dire più di 100 partite con la maglia del
11: Sì, 100 mi ricordo che avevamo fatto la foto col presidente dopo la partita con la Roma, che abbiamo vinto 1-0, quindi lì avevo fatto 100. Lì avevo fatto 100, adesso andando avanti magari siamo a 115, 100 qualcosa così.
9: Che cosa significano 115 passa partite con la maglia del Cagliari?
11: No, un orgoglio, onore, perché da quando sono venuto qui ho capito tutto l'affetto della gente a questa terra, come amano anche il calcio, quindi mi fa molto piacere di essere uno di loro, far parte di questo gruppo e continuare a battagliare insieme.
8: Sei venuto giovanissimo, quanti anni avevi? Prima alla Samp, poi qua?
11: Sì. Allora alla Samp sono venuto, avevo tra 15 e 16.
8: Pensate.
11: Ero piccolino, sì, ho fatto 3 anni là, e qua sono venuto quando ho fatto i 19 anni, quindi comunque giovanino. E mi ricordo anche con voi, c'avevamo ancora 20 anni quando abbiamo fatto la prima trasmessa sulla diretta, quindi comunque volato tutto. Gli anni volano e comunque fa sempre piacere ricordare anche le cose come erano.
8: Come si fa a vivere lontano dalla famiglia così giovane, 15 anni?
11: Ti dico, è stato molto difficile, perché soprattutto io ero molto legato alla mia famiglia, soprattutto all'inizio, andando via. Poi sai come sono le mamme, che si preoccupano, certo. Quindi vedo sempre le sue chiamate e poi mi dispiace ancora di più che sono così lontano. Quindi inizio, ti dico, è stato molto tosto, perché non sapendo neanche la lingua, poi ho detto, so parlare bene inglese, magari me la cavo, però visto che gli italiani comunque lì alla Sampdoria, magari anche i mister, non è che sappiamo bene l'inglese, quindi ho fatto un po' fatica all'inizio su
8: Hai
11: questo.
8: Hai fatto meglio in italiano sicuramente, perché io ho sentito una tua intervista alla Samp quando giocavi da giovanissimo.
9: Era veramente bravo.
8: E mi
11: l'avevo fatto
8: questo
11: tipo un anno dopo, mi sembra.
8: Però c'era già tanto studio, tanta applicazione.
11: Sì, no, benissimo anche. Cioè, grazie a che sono venuto in convitto, sai, imparato subito, certo, parlando con i compagni, tutto. Quindi ti dico, ci ho messo 4 mesi per imparare bene a parlare italiano. Adesso poi piano piano con le lezioni tutto, magari imparato bene anche la grammatica, queste
9: possiamo,
11: cose.
9: Possiamo mandare al convitto anche qualche italiano,
11: sicuramente.
10: Hai capito il convitto? Sì, mi fa impressione, perché noi abbiamo visto sempre Adam come il giovanissimo, perché siamo fermi al periodo dell'esordio, certo, del 21-22. E in effetti, insomma, non è che sia un anzianotto, però insomma 23-24 anni, sei praticamente uno degli esperti di questa squadra. Che impressione ti fa essere uno degli anziani, tra virgolette, naturalmente parliamo di anzianità di servizio con il Cagliari?
11: No, come dicevo prima, è sempre un orgoglio, poi passando da giovane i propri inizi, da quando ho vestito la maglia del Cagliari rispetto ad adesso, che magari sono passati già 5 anni, già ho capito tantissimo, ho anche più esperienza, quindi magari anche i giovani che vengono nuovi cerco di aiutarli comunque, perché so bene come funziona qua anche nella vita da professionista in Serie A, quindi cerco di dare la mano come hanno dato anche proprio la mano a me i grandi calciatori che sono passati qua.
10: E quest'anno ce ne sono tanti?
11: Ah, cioè, quest'anno sono tanti anche giovani ragazzi che sono venuti, quindi ho cercato sempre anche io di aiutare, dare una mano ai ragazzi magari che stavano all'inizio magari un po' in difficoltà, e adesso per esprimersi meglio, perché anche io ci sono passato comunque.
8: Bello.
9: Sì, intanto giochiamo, dopo giochiamo, ci sono due biglietti, no? Oggi ci sono due biglietti in gioco per la partita di sabato, partita decisiva, poi ne parleremo anche con Obert. Svelare la parola che dovrete scrivere su WhatsApp al numero
8: 340 87 15 0 15 solo su WhatsApp, mi raccomando.
9: Sarà Adam più tardi, quando arriverà il momento giusto. Senti Adam, abbiamo lo step anche in nazionale, adesso sei anche lì un punto di riferimento, che cosa significa per te la nazionale, considerato anche che giochi in Italia, quindi lontano, e che cosa è stato il momento dell'eliminazione?
11: No, allora con la nazionale è sempre bellissimo giocare, chissà che quando vesti la tua maglia della tua nazione è sempre un orgoglio, quindi mi fa sempre piacere quando sono convocato con la nazionale e che riesco a vestire quella maglia. Poi tornando in nazionale magari riesco anche a vedere la mia famiglia, che mi fa sempre piacere vederla, perché purtroppo anche loro per il lavoro tutto è che riescono sempre a venire qua. Poi con i voli è un po' complicato da casa.
9: Sappiamo,
11: mia, quindi
9: sì.
11: Esatto, sapete bene, quindi fa sempre piacere tornare lì e poi stare con la nazionale. Adesso abbiamo avuto 3 anni mister Calzona, che ci ha dato una grossa mano nella nazionale. Prima c'è stata un po' di difficoltà nella nazionale, anche a partire i risultati, tutto. Poi quando è venuto mister siamo riusciti a esprimerci meglio, poi siamo andati anche all'europeo, che è stato il mio primo europeo con la prima squadra, che è stata una gioia incredibile. Infatti volevo andarci anche quest'anno per il mondiale, purtroppo non ci siamo riusciti.
9: Siete arrivati quasi.
11: Esatto, quasi ce l'abbiamo fatto, abbiamo perso ai spareggi, che è stata una delusione grande come sempre, perché fare il mondiale poi facendolo a 23 anni era proprio un sogno, perché mi ricordo da giovane quando guardavo il mondiale tutto ho detto un giorno vorrei giocarci, però ancora ce li abbiamo gli anni, quindi esatto, ci sarà tempo, riproviamo.
9: Senti, probabilmente l'orgoglio più grande che hai nei confronti dei tuoi genitori proprio quando indossi la maglia della Slovacca in Slovacchia, magari con loro in tribuna.
11: Assolutamente, lì... sì, vengono sempre a vedere le partite, soprattutto quando giochiamo a casa nostra, quindi li vedo sempre vicine, sicuramente sono molto orgogliosi, perché anche come dicevo dalle interviste che ho fatto nel passato, mio papà pure giocava a calcio fino a 21 anni, poi è passato a fare l'avvocato, però comunque anche lui ci tiene tanto a calcio, guarda sempre le partite già da piccoli, quando eravamo io e mio fratello insieme a padre guardiamo le partite, quindi siamo appassionati.
9: Sono due avvocati, calcio, giusto?
11: Allora, mamma pure, sì.
9: Ah, infatti,
11: tutti e due, esatto. Quindi sono messo bene su questo punto.
8: Non è l'autodifesa, diciamo.
9: Non ne ha bisogno.
11: Esatto,
9: però
11: posso,
9: se qualcuno
11: posso.
9: Vuole, stia attento. Giochiamo.
11: Certo, ci sono allora a difendermi, esatto.
8: Ospita, assolutamente. Senti, la tua dimensione cagliaritana com'è? No, raccontacelo.
11: No, bellissimo, cioè vivendo questi 5 anni qua, sai, imparando sempre le cose nuove qua, come funziona in Sardegna, mi sto divertendo sempre tantissimo, poi ha tantissime cose da fare, soprattutto adesso che sta arrivando l'estate, che sta arrivando caldo, quindi pure la mia famiglia quando c'è stata la prima volta subito dopo volevo ritornare già, anche, certo, anche se per il lavoro magari non potevamo venire subito, però gli fa sempre piacere passare qui, sia lo stesso vale per i miei amici che sono passati, quindi una terra che subito quando atterri qua capisci quello che vuol dire, vuoi ritornare
8: appena vai. Al primo posto il mare?
11: Sì, possiamo, cioè, Cagliari, mare, okay. Secondo, sì.
8: Cibo, dove lo mettiamo?
11: Cibo mettiamo terzo pure, mi piace molto, okay. come la cucina. Quindi... Poi cibo italiano in generale a me, ecco, mi piace molto. Pure già quando stavo a casa mia, a mio papà pure piace il cibo italiano, perché spesso in vacanza andavo magari in Toscana.
8: Sì.
11: Poi lo step prossimo era per andare in Sardegna, però non ce l'abbiamo fatto in tempo. Poi ci sono
8: venuto a vivere.
11: Sono venuto io qua, quindi quindi li ho anticipati.
8: Esattamente.
11: Ecco. Sì. Quindi possiamo mettere così
8: le posizioni.
11: Esatto, sì.
10: Questo mi incuriosisce, prima hai citato Pisacane naturalmente, Calzona, il CT che ti ha lanciato con la nazionale slovacca. Ti chiedo, c'è un allenatore in questi 5 anni qua a Cagliari a cui ti senti di dire particolarmente grazie?
11: Allora, devo dire grazie a tutti gli allenatori con cui ho avuto fortuna di allenarmi ogni giorno, perché ogni allenatore mi ha sempre dato qualcosa, mi ha dato tantissime cose su cui dovevo lavorare, sapevo che c'era sempre qualcosa da migliorare, ma grazie ad aiuto di tanti allenatori come c'è stato anche Semplici all'inizio in ritiro, poi c'è stato Mazzari che mi ha fatto esordire, quindi anche lì mi ha dato una grande mano per conoscere il calcio italiano. Poi c'è stato anche lì Verani, a cui devo tanto, Ranieri, Nicola, tutti loro, e adesso in questo momento mister Pisacane, che pure mi sta dando tanta fiducia, per cui sono molto grato e sto cercando di ripagare tutto come ho sempre fatto negli ultimi anni, quindi devo dire grazie a tutti gli allenatori, perché ognuno mi ha dato qualcosa dentro il cuore e mi è rimasto sempre qualcosa.
8: E allora adesso, amici e amiche che ci seguite e ci scrivete, il numero è 340 87 15 015, su WhatsApp dovete scrivere
11: PlayStation.
8: PlayStation.
11: Qualcuno azzecca.
8: Mica facile.
11: Non era neanche così difficile, dai.
8: Ma no,
11: qualcuno ci azzecca. Sì.
9: Senti, vorrei fare qualche gol e qualche assist, però l'assist col Verona al ritorno ci è piaciuto tanto.
11: Sì, no, beh, come è nato? Assist, andata e ritorno. È nato proprio così all'improvviso. Vedevo che c'era Mazzitelli dietro di me che chiedeva il pallone. Ho visto che ce l'avevo sul destro. Magari pensavo che tornando indietro col tacco li metto nella posizione migliore a lui. Così è stato. Quindi va benissimo così. Bell'assist, davvero.
9: Primo tacco che vediamo tuo in. Io
10: è più tranquillo, no, diceva prima.
9: Non mi ricordo un tacco tuo in partita.
11: Può essere, sì. Magari
9: addirittura
11: essendo magari un po' più basso in difesa, non è che cerco, certo, il tacco, però poi essendo lì in aria, che tante volte anche lo staff mi diceva comunque, come ti dicevo prima, di attaccare, aiutare anche in fase offensiva. Infatti in quel momento sono andato lì dentro convinto, mi è arrivata la palla, ho tirato, ho la passata così di tacco e niente, in porta, quindi bene.
8: Senti, già raccontato prima, no, le difficoltà che può avere un nuovo arrivato o comunque un giocatore che si deve inserire nel gruppo. Ecco, io ti chiedo invece, chi è il più tuo amico degli altri nella squadra?
11: Non so dirti, perché io faccio amicizia, sono amico con tutti, sai.
8: Sì, sei molto socievole.
11: Esatto,
9: un tempo c'era un trio, eravate tu, Prati e Oristania.
11: Ah sì. Ci può stare, perché magari quell'anno eravamo tra i più giovani, esatto, quindi andavano spesso d'accordo, però ti dico, ultimamente anche quando i ragazzi sono andati via sono amico con tutti, quindi mi sto trovando bene con tutti, non è che riesco a nominarti uno con cui
8: però magari uno con cui esci la sera più che con gli altri.
11: Allora, prima può essere i ragazzi più giovani, dai, che non sono magari ancora sposati, non c'è, certo, figli, cose da fare, quindi magari con Borelli a volte esco palestra, sai, magari ragazzi.
8: Beh, vabbè, perché questo conta, ah, no? Beh, avere o non avere,
9: pensavo,
8: la famiglia,
9: no, pensavo, no, pensavo, certo, che gli, sì, volessi, sì, chiedere se aveva intenzione di sposarsi. Si è girata subito da me, ho detto, no, siccome io ho tempo,
8: no,
9: Valentina,
8: non avevo,
11: ragazzi,
8: no,
11: c'ho tempo ancora,
9: c'è tempo, c'è tempo,
8: che ti vuole, no, no, chiedevo, cioè, non avevo riflettuto sul fatto che in effetti chi ha la famiglia, no, tende, certo, poi a uscire, è vero,
11: ah, magari ci sono, sai, ognuno ha le sue cose, i doveri da fare, quindi non è che hanno sempre tempo magari la sera per uscire, poi è tardi,
9: vale, vale,
8: perdonalo,
11: vale. No, ma tranquillo, ma Alberto, io ti ho capito subito,
9: è più
10: sì,
9: serio,
10: sì, dai, sì, vai, sì, siccome sono serio ti chiedo, sabato c'è Cagliari-Udinese, siete lì a un passo dal traguardo?
11: Assolutamente, siamo molto vicini ad un passo, lo sappiamo bene, però sappiamo che non dobbiamo mollare neanche un centimetro di atteggiamento, di tutto quello che abbiamo dato dentro tutte queste partite, che le abbiamo pure sofferte, c'erano dei alti e bassi, quindi sappiamo che l'atteggiamento deve essere fondamentale e cerchiamo di finire bene la stagione facendo magari anche i più punti possibili per muovere un po' la classifica rispetto agli anni scorsi, quindi sarebbe una bella cosa.
8: Anche la cornice sarebbe perfetta, cioè, no? Tutto,
11: assolutamente,
8: il pubblico.
11: Sì,
9: in casa,
11: sì, sì, festeggiare in casa è sempre bello, quindi...
9: Si sente un'atmosfera diversa in questi giorni ad Assemminello?
11: Assolutamente, c'è più serenità, magari prima non c'è stata proprio perché sapevamo che c'erano le partite importanti, magari c'erano delle partite, dei scontri diretti che non siamo riusciti a fare in modo che volevamo, quindi magari c'era un piccola di tensione, però tutto sommato, come spesso nel calcio, durante l'anno, durante la stagione ci sono questi alti e bassi, quindi siamo riusciti a vincere queste partite importantissime, adesso fare anche un punto a Bologna che ti sempre avvicina più a quell'obiettivo, quindi sappiamo quello che manca poco, però non dobbiamo mollare un millimetro, ecco.
9: Allora, detto che secondo me il Cagliari è andato vicino al traguardo già a fine febbraio,
8: ma sì,
9: quando l'ha già messo, però si può dire che c'è stato un prima Cagliari Cremonese e un dopo Cagliari Cremonese? Quella partita ha cambiato tutto,
11: sì,
9: in quel momento.
11: No, la partita quella sapevo che contava davvero tantissimo, una battaglia che all'inizio magari c'era un po' di tensione, si vedeva, però siamo stati uniti tutta la partita, ognuno, sia quelli che erano in panchina o in tribuna, si sentiva quella energia positiva da parte di tutti, quindi per quello siamo riusciti a portarla a casa essendo uniti. Bravi, bravissimi soprattutto in difesa, che poi si ripartiva in fase offensiva senza prendere gol e facendo uno, e così si è chiusa la partita, quella fondamentale, ecco.
8: Senti, tra i tanti sogni che hai realizzato, immagino la Serie A, la Nazionale, ce n'è un altro che stai coltivando?
11: Allora, come dicevo prima, il sogno che si poteva avvicinare molto è stato il mondiale, che purtroppo riproviamo tra 4 anni. Adesso sicuramente il sogno finire bene la stagione col Cagliari, prendere quell'obiettivo che vogliamo e magari aggiungere anche qualche goletto, dai, sarebbe bella cosa sempre.
10: Sino a qualche settimana fa, sai, noi con Fabiano, quando si avvicina la partita, facciamo il confronto chi gioca, come gioca, ma... E per diverse settimane c'era: gioca Obert o gioca Idrissi o Obert? Visto che Idrissi adesso è fermo, gli vogliamo mandare un saluto, è stato nostro ospite qui in trasmissione.
11: No, assolutamente, con Riad pure un bellissimo rapporto, è un bravissimo ragazzo, quindi so che adesso è stata dura, una botta dura, ma sta lavorando tantissimo, si vede, quindi gli mando un abbraccio e lo aspettiamo presto, lui lo sa, tanto ci siamo visti anche a Bologna adesso.
9: Sì, abbiamo visto che ha fatto un post su Instagram dove era sugli spalti.
11: Sì, sì, sì, è venuto a vedere la partita pure anche il giorno prima, è venuto all'hotel, quindi ci siamo visti, abbiamo parlato un po'.
9: Senti, l'Udinese che squadra vi aspettate? Non sta mollando nulla, tra l'altro può arrivare anche a 50 punti proprio contro di voi, quindi arriva qui per giocarsi.
11: Assolutamente, sappiamo l'Udinese che squadra è, che qualità hanno, anche squadra molto fisica, quindi su questo punto di vista dobbiamo essere molto preparati, sappiamo che non ci regalano niente, che comunque, come dicevi tu, cercano di fare più punti possibile perché magari potrebbero fare diversi verso la classifica, quindi sicuramente sarà una battaglia tosta.
9: Sì, tra l'altro mi invito domani a comprare l'Unione Sarda, sempre l'Unione Sarda.
10: No, dovrebbe dirlo Adam,
9: comprate l'Unione Sarda.
11: La leggo perché c'è, la mattina.
9: Sì, perché c'è una, proprio una, l'elenco delle, di quanto, quanto prendono le squadre in base al piazzamento. Cioè ogni squadra in base al piazzamento prende un tot, e quindi è importante anche per le squadre arrivare dodicesima, tredicesima, quattordicesima, quindi c'è, qualcosa cambia. Sì.
10: Invece c'è una curiosità, allora, quando si parla di gioielli del Cagliari, Palestra, Caprile, però c'è anche Obert, e tu ti senti un giocatore sotto osservazione in chiave mercato?
11: No, quello sinceramente non lo sto guardando, perché poco tempo fa ho pure rinnovato, sono contentissimo di stare qua, quindi queste cose le lascio stare proprio, faccio parlare il campo, do sempre il massimo sia in allenamento che in partita, e quindi sto ogni settimana sto andando avanti così.
9: Non secco. So. Ah.
10: 35 secco. Anni, non è vero che è un
9: secco,
11: 24,
9: secco.
11: No, già, lasciatemi stare giovane.
8: Beh, però comunque questo tipo di vita ti ha portato a maturare molto velocemente.
11: No, assolutamente,
8: no?
11: Andando via da casa a quell'età che ti dicevo, ti fa maturare in una maniera incredibile, quindi è una tappa difficile, ma se riesci a sfruttarla nel modo giusto ti aiuta tantissimo nella vita.
8: Sentite, abbiamo chiesto gli obiettivi professionali, personali.
9: Lì vuoi arrivare di nuovo?
10: Quando ti sposi?
8: Può anche dirmi, voglio un attimo.
11: Quello ancora non l'ho programmato, sinceramente.
8: Personali ce ne sono tanti.
11: Quindi quello si vedrà in futuro, quando ci sarà il momento, tempo. Adesso sto cercando solo di essere concentrato sul calcio e poi il resto.
9: Senti, tu sei arrivato in Italia molto giovane e chiaramente hai i tuoi amici di infanzia. Hai detto che molti sono venuti anche a trovarti.
11: Sì, sì.
9: Che sensazione hai quando loro sono qui da te e tu hai raggiunto il tuo obiettivo e lo condividi con loro?
11: Oh, mi fa molto, molto piacere, perché anche a loro li vedo felici, perché comunque i miei amici tutti guardano sempre il calcio, già da piccolo o giocavano insieme o giocavano uno contro l'altro, quindi parlando di calcio, sai, a loro fa sempre piacere vedermi così, venire a vedere magari le partite di Serie A, che vedo anche dei giocatori, come magari è venuto un amico mio contro i Napoli e ha visto quei giocatori come De Bruyne, Lukaku, così. Io purtroppo non c'ero perché sono stato squalificato, però comunque, sai, fa sempre piacere quando vengono a trovarti, vedono quelle partite, vedono un po' come va la vita qua, tutto, quindi è bello.
9: Ecco. Senti, il tuo idolo da bambino chi è?
11: Allora, idolo in difesa possiamo dire Sergio Ramos, però idolo in generale proprio Cristiano Ronaldo, anche per come ha lavorato tutto, quindi ho preso esempio anche su di lui, su questo punto di vista, e stavo cercando sempre di lavorare forte al massimo.
9: E tra le maglie che hai conservato, e ti scambierai come tutti le maglie a fine partita, qual è quella che tieni lì in prima fila?
11: Allora, pensandoci, Ho la maglia di Skriniar oppure quella di Lobotka, che sono riuscito a scambiarmi anche parlando un po' con loro, quando mi ricordo esordito da piccolo, vabbè, non esordito, ma sono entrato nella partita contro l'Inter quando c'era il mister Mazzari, abbiamo giocato contro Skriniar, l'Inter, quindi siamo riusciti a parlare dopo un po', mi ha dato la maglia, quindi è stata una bellissima cosa.
9: E lui è la tua?
11: Sì, io ho dato la mia, sì, che forse è la... Però ancora non ci conoscevamo bene, perché i nazionali in prima squadra non ci sono andato prima, quindi ci siamo conosciuti proprio prima volta lì parlando così, quindi.
8: Allora, abbiamo 2 minuti,
11: sì.
8: Proprio una domanda che mi sta particolarmente a cuore. Hai detto dei tuoi amici, ecco, attenzione. Hai detto dei tuoi amici che vengono qua in vacanze, eccetera. Allora, turisticamente, il primo posto che fai vedere di Cagliari quando...
9: Mi stavo spaventando.
8: Guarda
10: questo. La Unipol Domus, naturalmente.
8: Dai, allora... No, dai, il primo posto della città, dove sì. In cosa vuoi che vedano di Cagliari?
11: No, allora, la prima cosa, sinceramente, che vedo... Io, vivendo vicino comunque a centro, lì vicino a Piazza Iene, vedono il porto e vedo anche la Piazza Iene,
8: quindi
11: la rotonda,
8: il castello,
11: esatto.
8: Magari dalle terrazze, sì, il mare,
11: andando al Bastione, ecco, comunque okay. quelle cose lì, ecco.
8: Ci piace, dai.
11: E poi tornando dall'aeroporto passi sempre là, quindi sono le prime cose che hanno visto. Comunque,
8: mi piace sta, il castello, quello
11: per iniziare ci sta,
8: no?
11: Dai.
8: Poi puoi fare anche gli aperitivi carini lì,
11: certo,
8: sopra.
11: Sì, poi anche al mare puoi andare, tante cose ci sono. Però...
8: l'hai incontrato Mbappé?
11: No, non l'ho visto. Cioè, quando stavo a casa la sera, stavo facendo la presoterapia, ho visto i video che tante persone di Cagliari mettevano che c'è Cagliari, ma non ci volevo
8: l'hanno
11: credere.
8: Massacrato.
11: Poi ho visto anche un'altra pagina che l'ha messo, ho detto, è vero, non stava qua. Peccato che non lo
8: l'abbiamo
11: sapevo
8: incrociato.
11: Prima.
10: Peggio,
8: esatto.
10: Peggio per Mbappé che non ti ha incrociato.
9: Beh, l'augurio che ti possiamo fare è di incrociarlo presto su un campo, su un campo di calcio,
11: sarebbe,
9: che forse è la cosa più normale.
11: Sarebbe bella cosa.
9: Sì.
8: Allora, vedo il nostro vigile urbano esattamente che mi dice che dobbiamo salutarci. Noi ti ringraziamo tanto, Adam, sempre un piacere averti qui.
11: Grazie a voi, piacere è mio.
8: Complimenti.
11: Assolutamente, grazie.
8: Grazie a voi ragazzi, ci ritroviamo prossimo giovedì naturalmente, come sempre alle 18:30 al Cagliari in diretta. Ciao a tutti.
10: Ciao a tutti.
8: Grazie.
9: Ciao.

0: In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
1: Sono le 18 e 58 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
5: La difesa di Sempio, che è accusato dell'omicidio volontario di Chiara Poggia, aggravato dai motivi abietti e futili e dalla crudeltà, ha ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio. La procura di Pavia trasmetterà poi alla procura generale di Milano, come preannunciato, le carte degli accertamenti effettuati in poco più di un anno per sollecitare una richiesta di revisione del processo che si è chiuso nel 2015 con la condanna 16 anni per Alberto Stasi. Ieri, 6 maggio, il 38enne Sempio è stato ascoltato per 3 ore e si è avvalso della facoltà di non rispondere.
4: Un razzo, la cui provenienza è ancora in fase di accertamento, è caduto all'interno della base di Shama, sede del contingente italiano di UNIFIL Sector West. Non si registrano feriti tra il personale italiano, solo lievi danni a un mezzo militare, secondo le ultime notizie. Sono attualmente in corso accertamenti per valutare con precisione la provenienza del razzo, nonché la dinamica dell'accaduto.
5: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato alla stampa dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il primo ministro polacco Donald Tusk. Il rapporto tra le nostre nazioni, non lo devo ricordare, si fonda su radici culturali molto profonde che risalgono indietro nei secoli. A me piace sempre ricordare una cosa che considero molto evocativa e simbolica. Italia e Polonia sono le uniche due nazioni al mondo che si citano reciprocamente nei loro inni nazionali. Domani la premier incontrerà il segretario di Stato americano Marco Rubio, che oggi ha fatto visita al Papa in Vaticano.
4: Una vasta ricerca è in corso in tutta la zona montana attorno a Tarcento, in provincia di Udine, dove per l'ultima volta è stato agganciato il cellulare e ieri è stata ritrovata l'auto della famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile scorso. Si cerca una donna con i suoi 2 figli di 14 e 16 anni e i loro 4 cani di taglia media. E proprio in via Montegrappa, dove è stata ritrovata l'auto, la prefettura di Udine ha organizzato un posto di comando avanzato per coordinare il dispositivo di ricerca.
5: Un assistente di volo della KLM ricoverata con lievi sintomi di antivirus dopo essere risultata positiva a un test ad Amsterdam. La hostess, secondo le prime ricostruzioni, era entrata in contatto con una donna olandese che era stata fatta scendere a causa delle sue condizioni di salute proprio da un aereo della compagnia KLM diretto da Johannesburg ad Amsterdam lo scorso 25 aprile. La passeggera, così come il marito, è deceduta. Le autorità sanitarie stanno ora tentando di rintracciare a scopo precauzionale tutte le persone che si erano imbarcate su quel volo.
4: Il tennis, terzo giorno al Foro Italico per gli internazionali BNL d'Italia. Ora in campo Cadenasso, poi il derby Pellegrino Nardi e Sonego. Paolini batte Jean-Jean dopo 3 ore, impresa Basiletti contro Tomljanovic, vince anche Bellucci. Berrettini eliminato da Popirin, fuori anche Cinà e Maestrelli.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Buonasera ad Andrea Sticchi per questa edizione del GR di Radio Lina. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Leonardo Mocci, il giovane di Villa Cidro, ucciso nella notte tra il 22 e 23 aprile a Monserrato, i carabinieri hanno arrestato i 3 giovani indagati. L'accusa è quella di omicidio e rapina.

0: operazione, ma le opposizioni insistono, si mette a rischio l'interesse pubblico. I veterinari della ASL di Cagliari stanno completando l'abbattimento dei bovini del focolaio di dermatite nodulare individuato nel Sarrabus. Il servizio veterinario sta portando avanti le visite cliniche negli allevamenti situati nel raggio di 50 km dai focolai riscontrati. Decine di viaggi dalla Nigeria organizzati da un gruppo criminale. Una coppia è stata così arrestata a Sassari dai carabinieri. I due sono accusati di tratta di esseri umani. Entrambi erano ricercati in seguito a una condanna definitiva. Le sugherette della Sardegna colpite dagli attacchi dei parassiti. Scatta il piano sanitario della regione. Trattamenti su 40.000 ettari di boschi in tutta l'isola. 150 anni fa moriva Giorgio Asprone, lungo parlamentare, grande protagonista del Risorgimento. Amico di Mazzini fu strenuo difensore dell'isola, il primo evento per ricordarlo a Nuoro. Sport calcio, il Cagliari vede a un passo il traguardo della salvezza che può essere festeggiata già sabato con l'Udinese. In casa rossoblu si pensa al presente ma anche al futuro, con diversi giocatori sotto esame e in bilico. È tutto per quanto riguarda questa edizione del GR di Radio Lina. Buona serata da parte di Andrea Sechi.
1: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
2: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
3: Per Dormire. Design for wellness.
4: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.

0: 74 centesimi. Olio extravergine 1 litro, 4,49 euro. Scarica l'app Ardisse e scopri tutte le offerte del volantino. Ardisse, buono anche nel prezzo.
1: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Innovativa Glass Vetreria. Realizziamo parapetti, scale e balaustre, box doccia su misura, porte scorrevoli a battente, specchi e tanto altro. Vieni a trovarci a San Luri, strada comunale via Casteddu. Innovativa Glass. Creazioni in vetro di qualità.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: una possibile via d'uscita, ma ancora tutta da verificare. La crisi della Gena di Sassari continua a muoversi sul filo dell'incertezza, tra annunci di soluzione e problemi strutturali mai risolti. Nei giorni scorsi i lavoratori sono stati riuniti in assemblea dai sindacati. I rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, Funzione Pubblica hanno riferito di aver ricevuto rassicurazioni su un imminente intervento della Regione. Sarebbe in arrivo una delibera per modificare le percentuali di attribuzione economica destinate alla struttura, consentendo così un riequilibrio dei conti. Una prospettiva che arriva dopo settimane di forti preoccupazioni. I sindacati avevano denunciato una rimodulazione dei tetti di spesa regionali con una riduzione stimata intorno ai 900.000 euro all'anno, un taglio insostenibile per la tenuta economica dell'istituto, che si trova in una procedura di concordato preventivo, uno scenario che, secondo quanto riferito, avrebbe spinto l'amministratore unico a valutare il fallimento. Il possibile intervento correttivo rappresenta dunque una boccata d'ossigeno, ma la prudenza resta massima.
1: Abbiamo ricevuto delle novità con un messaggio da parte del direttore generale, dove pare che la giunta regionale ripristini quelle che erano le percentuali di attribuzione per l'attività della Gena, delle tariffe

0: Quindi questo fa sì che si crei un riequilibrio di quelle che sono le entrate finanziarie e quindi l'opportunità di portare a termine il famoso concordato preventivo, perché siamo da anni che stiamo aspettando e questo chiaramente per noi è, almeno è positivo finché non vediamo comunque un risultato finale, insomma.
1: L'Agena ha avviato un percorso di risanamento per uscire da una crisi. La modifica della ripartizione delle tariffe percentuali sicuramente rendono questo percorso molto più tortuoso, perlomeno allo stato attuale. Bisogna intervenire assolutamente sui tetti di spesa, innalzandoli affinché i conti possano tornare.
2: 100 i lavoratori che restano in bilico, decine di famiglie che rischiano di non poter più avere come riferimento un centro che è unico in tutto il nord Sardegna. 2 anni fa gli stipendi furono bloccati per mesi in attesa che il tribunale mettesse la firma sul documento di regolarità contributiva e poter così poi incassare 700.000 euro di crediti.
3: Un'avvertenza lunga che purtroppo li vede, come dire, vittime di un sistema che a nostro avviso va cambiato. Tra l'altro va detto che questa è una struttura molto importante per il territorio, è l'unica struttura che garantisce questo tipo di prestazioni riabilitative e quindi è una struttura che merita attenzione e che merita soprattutto sostegno politico e dell'azienda sanitaria affinché, come dire, questo servizio venga garantito e sviluppato.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 27 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
0: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e 0 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
5: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
6: Il Cagliari in diretta
7: in collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu.
6: Il Cagliari in diretta.
8: Buonasera a tutti, ben trovati al Cagliari in diretta.
9: Se la ride, Alberto Masu se la ride, ciao. Se la ride sempre, ma perché ride?
10: Questione di volume. Mettiamola così, questione di volume.
8: Certo, me lo togliete, me lo mettete, togliete, fate quello che volete, fate come vi pare, insomma. Sì. Però voglio dare il benvenuto al nostro super ospite.
10: Meglio, meglio.
8: All'esterno sinistro migliore che c'è, Adam Obert.
11: Grazie, grazie, buonasera a tutti. Io bene, voi? Tutto bene?
8: Allora, sì, siamo bene, siamo bene.
11: Mi fa piacere.
9: È tornato da noi, era già venuto l'anno scorso, giusto?
11: Tre anni fa, poi quando stavo in Serie B,
9: di quel momento. E così ti dobbiamo chiamare così, esterno sinistro, giusto? Ormai sei ufficialmente un esterno sinistro.
11: Ti dico, posso fare sia in centrale, a 3-4, comunque quello che serve. Io cerco di dare massimo. Sì. Esatto, sì, sì.
9: Senti,
11: no, però mi ci sto trovando bene ultimamente. Ho capito anche più come si intraprende quel ruolo, quindi mi sta piacendo ultimamente molto.
9: Mi sembra che anche il Cagliari si stia trovando benissimo alla grande con te in quel ruolo. Allora, l'ultima, parlavamo appunto di 3 anni fa e ti avevamo fatto anche una foto io e te, Alberto, con la pagina l'anti Malinowski, che era riferito proprio a una delle prime partite quando avevi marcato Malinowski.
11: Quando è uscito il giornale, no? Che esatto, perché, l'avevi portato
9: sull'Unione Sarda. Io ti volevo, ho stampato prima di venire un attimo adesso una pagina uscita quest'anno, che a te non sarà sfuggita perché tu leggi l'Unione Sarda, ovviamente.
8: Chiaro,
9: no,
8: certo.
9: Assolutamente,
11: rigorosamente. Poi al centro sportivo, quando fai magari la colazione, c'hai tutti i giornali, sì. Quindi leggi tutto. Sai.
9: Poi quando ti capita di andare in edicola, ti fermi un attimo, scendi in edicola, te lo
11: giochi su tutto. Sì, sì, sì. Poi passa la cassa perché devi soldi come sponsor, giusto?
9: No, allora, questo le ho leggi tu, Alberto, da lontano.
10: Ora tutti sul carro di Obert.
9: Ma soprattutto non è più visto come un'eterna promessa, ma come un cardine della difesa rossoblu. Io ho ricevuto tante telefonate il giorno, come per dire finalmente. Questo articolo è uscito dopo la partita di Verona.
11: Questa sì, che abbiamo giocato in
9: all'andata,
11: casa.
9: All'andata, 29 ottobre. C'è stata la svolta. Ora non sei più, anche perché se andiamo a vedere il numero di partite che è giocata nel Cagliari, adesso io ho perso il conto, poi magari lo cerchiamo esattamente. Di te si è sempre parlato dell'eterna promessa, che perché comunque giochi da quando il ragazzino in Serie A, adesso sei Adam Obert, punto.
11: Ah, assolutamente, sono contento per la crescita che si sta facendo, perché comunque durante gli anni ho sempre fatto le mie partite, però insomma magari mai riuscito a esprimermi al meglio come volevo io, magari anche con la continuità delle partite. Quest'anno invece ho trovato, grazie anche alla fiducia del mister Pisacane, ho trovato anche la continuità, quindi anche più, diciamo, quella consapevolezza nei propri mezzi, che mi ha aiutato a crescere partita dopo partita. Adesso passo dopo passo aggiungerò sempre delle cose in più e sono contento per questa crescita. So che ancora c'è tanto da lavorare e che devo continuare così senza mollare.
10: C'è un termine che piace sempre molto a Fabiano, che è sliding doors, il momento cruciale. Qual è il tuo momento cruciale, quello che ti ha dato proprio lo sblocco per poterti diventare così?
11: No, ti dico, riguardando magari io spesso mi riguardo anche le partite di quest'anno, magari me le confronto, capito? E sapevo che magari delle cose che prima riuscivo a fare magari non le riuscivo a esprimere al meglio nelle partite, quindi sapevo che ci voleva magari più quella tranquillità sia durante gli allenamenti che poi si trasformava in partita. Così ho iniziato un po' a fare, essere un po' più spensierato, quello che mi dicevano pure lo staff, mister, anche le mie persone strette che magari a volte mi vedono più spensierato, magari a volte un po' più bloccato, quindi ho provato un po' cambiare questa cosa. Infatti poi lavorandoci, andando sempre avanti, si è visto anche più la differenza. Adesso vedendo, anche analizzando ultime partite, si è migliorata molto questa cosa, quindi devo assolutamente continuare così.
9: Hai detto una parola magica, bloccato. Tu sei il terzino bloccato del Cagliari, giusto? Quello che sta più indietro.
11: Ah sì, dipende anche dalle cose che mi chiede mister. Se la partita si mette nel proprio modo, che comunque stai vincendo, ovviamente non sto magari spingendo tantissimo in avanti, cerco di dare copertura anche indietro. Però poi ultimamente mi sta chiedendo anche di più di attaccare, aiutare anche in fase offensiva, perché vedeva che anche negli allenamenti riuscivo a fare queste cose, quindi mi sono proprio messo in testa anche di aiutare nella fase offensiva, magari aggiungendo qualche assist. Speriamo adesso al presto possibile magari qualche gol che finisce dentro la rete, sarebbe tanta roba.
9: Sì, intanto Valentina ha trovato il numero esatto. Quante sono?
8: 76 da partita in Serie A.
11: Sì, no, più o meno siamo lì. Poi c'è anche matematica, un po' ci ho perso i conti, cosa.
9: Serie B 29.
10: Vuol dire più di 100
9: partite.
10: Vuol
9: dire più di 100 partite con la maglia del
11: Cagliari. Sì, 100, mi ricordo che avevamo fatto la foto col presidente dopo la partita con la Roma che abbiamo vinto 1-0, quindi lì avevo fatto 100. Lì avevo fatto 100, adesso andando avanti magari siamo a 115, 100 qualcosa così.
9: Che cosa significano 115 passa partite con la maglia del Cagliari?
11: No, un orgoglio, onore, perché da quando sono venuto qui ho capito tutto l'affetto della gente a questa terra, come amano anche il calcio, quindi mi fa molto piacere di essere uno di loro, far parte di questo gruppo e continuare a battagliare insieme.
8: Sei venuto giovanissimo, quanti anni avevi? Prima alla Samp, poi qua?
11: Sì, allora alla Samp sono venuto, avevo tra 15 e 16,
8: pensate.
11: Ero piccolino, sì, ho fatto 3 anni là, e qua sono venuto quando ho fatto i 19 anni, quindi comunque giovanino, e mi ricordo anche con voi, c'avevamo ancora 20 anni quando abbiamo fatto la prima trasmessa sulla diretta, quindi comunque volato tutto, gli anni volano, e comunque fa sempre piacere ricordare anche le cose come erano.
8: Come si fa a vivere lontano dalla famiglia così giovane, 15 anni?
11: Ti dico, è stato molto difficile, perché soprattutto io ero molto legato alla mia famiglia, soprattutto all'inizio, andando via, poi sai come sono le mamme che si preoccupano, certo. Quindi vedo sempre le sue chiamate e poi mi dispiace ancora di più che sono così lontano, quindi inizio, ti dico, è stato molto tosto, perché non sapendo neanche la lingua, poi ho detto so parlare bene inglese, magari me la cavo, però visto che gli italiani comunque lì alla Sampdoria, magari anche i mister, non è che sappiamo bene l'inglese, quindi ho fatto un po' fatica all'inizio su
8: hai
11: questo.
8: Hai fatto meglio in italiano sicuramente, perché io ho sentito una tua intervista alla Samp quando giocavi da giovanissimo.
9: Era veramente bravo
8: e mi ha
11: l'avevo fatto
8: questo.
11: Tipo un anno dopo mi sembra,
8: però c'era già tanto studio, tanta applicazione.
11: Sì, no, benissimo, anche cioè grazie a che sono venuto in convito, sai, imparato subito, certo. Parlando con i compagni, tutto, quindi ti dico, ci ho messo 4 mesi per imparare bene a parlare italiano, adesso poi piano piano con le lezioni, tutto, magari imparato bene anche la grammatica, queste
9: possiamo,
11: cose.
9: Possiamo mandare al convito anche qualche italiano,
10: sicuramente.
8: Hai capito il convito?
10: Sì, mi fa impressione, perché noi abbiamo visto sempre Adam come il giovanissimo, perché siamo fermi al periodo dell'esordio, del 21-22. E in effetti, insomma, non è che sia un anzianotto, però insomma 23-24 anni, sì, praticamente uno degli esperti di questa squadra. Che impressione ti fa essere uno degli anziani, tra virgolette, naturalmente parliamo di anzianità di servizio con il Cagliari?
11: No, come dicevo prima, è sempre un orgoglio, poi passando da giovane i propri inizi, da quando ho vestito la maglia del Cagliari rispetto ad adesso, che magari sono passati già 5 anni, già ho capito tantissimo, ho anche più esperienza, quindi magari anche i giovani che vengono nuovi cerco di aiutarli comunque, perché so bene come funziona qua anche nella vita da professionista in Serie A, quindi cerco di dare la mano come hanno dato anche proprio la mano a me i grandi calciatori che sono passati qua.
10: E quest'anno ce ne sono tanti.
11: Quest'anno sono tanti anche giovani ragazzi che sono venuti, quindi ho cercato sempre anche io di aiutare, dare una mano ai ragazzi magari che stavano all'inizio magari un po' in difficoltà e adesso per esprimersi meglio, perché anche io ci sono passato comunque.
8: Bello.
9: Sì, intanto giochiamo, dopo giochiamo, ci sono due biglietti, no, oggi ci sono due biglietti in gioco per la partita di sabato, partita decisiva, poi ne parleremo anche con Robert. A svelare la parola che dovrete scrivere su WhatsApp al numero
8: 340 87 15 0 15 solo su WhatsApp, mi raccomando.
9: Sarà Adam più tardi quando arriverà il momento giusto. Senti Adam, abbiamo lo step anche in nazionale, adesso sei anche lì un punto di riferimento, che cosa significa per te la nazionale? Considerato anche che giochi in Italia, quindi lontano, e cosa è stato il momento dell'eliminazione?
11: No, allora con la nazionale è sempre bellissimo giocare, chissà che quando vesti la tua maglia della tua nazione è sempre un orgoglio, quindi mi fa sempre piacere quando sono convocato con la nazionale e che riesco a vestire quella maglia. Poi tornando in nazionale magari riesco anche a vedere la mia famiglia, che mi fa sempre piacere vederla, perché purtroppo anche loro per il lavoro tutto è che riescono sempre a venire qua. Poi con i voli è un po' complicato da casa.
9: Sappiamo,
11: mia, quindi
9: sì.
11: Esatto, sapete bene, quindi fa sempre piacere tornare lì e poi stare con la nazionale. Adesso abbiamo avuto 3 anni mister Calzona, che ci ha dato una grossa mano nella nazionale. Prima c'è stata un po' di difficoltà nella nazionale, anche a parte i risultati, tutto. Poi quando è venuto mister siamo riusciti a esprimerci meglio, poi siamo andati anche all'europeo, che è stato il mio primo europeo con la prima squadra, che è stata una gioia incredibile. Infatti volevo andarci anche quest'anno per il mondiale, purtroppo non ci siamo riusciti.
9: Siete arrivati quasi.
11: Esatto, quasi ce l'abbiamo fatto, abbiamo perso ai spareggi, che è stata una delusione grande come sempre, perché fare il mondiale poi facendolo a 23 anni era proprio un sogno, perché mi ricordo da giovane quando guardavo il mondiale tutto, ho detto un giorno vorrei giocarci, però ancora ce li abbiamo gli anni, quindi esatto. Ci sarà tempo, riproviamo.
9: Senti, probabilmente l'orgoglio più grande che hai nei confronti dei tuoi genitori proprio quando indossi la maglia della Slovacca in Slovacchia, magari con loro in tribuna.
11: Assolutamente, sì, vengono sempre a vedere le partite, soprattutto quando giochiamo a casa nostra, quindi li vedo sempre vicine. Sicuramente sono molto orgogliosi, perché anche come dicevo nelle interviste che ho fatto nel passato, il mio papà pure giocava a calcio fino a 21 anni, poi è passato a fare l'avvocato, però comunque anche lui ci tiene tanto a calcio, guarda sempre le partite già da piccoli, quando eravamo io e mio fratello insieme a padre guardiamo le partite, quindi siamo appassionati.
9: Sono due avvocati, calcio. Giusto?
11: Allora, mamma pure, sì.
9: Ah, infatti,
11: tutti e due, esatto. Quindi sono messo bene su questo punto.
8: Non è l'autodifesa, diciamo.
9: Non ne ha bisogno.
11: Esatto,
9: però
11: posso,
9: se qualcuno
11: posso.
9: Vuole, stia attento. Giochiamo.
11: Certo, ci sono allora a difendermi, esatto.
8: Ospita, assolutamente. Senti, la tua dimensione cagliaritana, com'è? Raccontacela.
11: No, bellissimo, cioè vivendo questi 5 anni qua, sai, imparando sempre le cose nuove qua, come funziona in Sardegna, mi sto divertendo sempre tantissimo, poi ha tantissime cose da fare, soprattutto adesso che sta arrivando l'estate, che sta arrivando caldo, quindi pure la mia famiglia quando c'è stata la prima volta, subito dopo volevo ritornare già, anche se per il lavoro magari non potevo venire subito, però gli fa sempre piacere passare qui, sia lo stesso vale per i miei amici che sono passati, quindi una terra che subito quando atterri qua capisci quello che vuol dire, vuoi ritornare
8: appena vai. Al primo posto il mare?
11: Sì, possiamo, cioè, Cagliari, mare,
8: okay.
11: Secondo, sì.
8: Cibo, dove lo mettiamo?
11: Cibo mettiamo terzo pure, mi piace molto,
8: okay.
11: come la cucina,
8: quindi...
11: Poi il cibo italiano in generale a me piace molto, pure già quando stavo a casa mia A mio papà pure piace il cibo italiano, perché spesso in vacanza andavo magari in Toscana. Poi lo step prossimo era per andare in Sardegna, però non ce l'abbiamo fatto in tempo. Poi ci sono
8: venuto a vivere.
11: Sono venuto io qua, quindi quindi li ho anticipati.
8: Esattamente.
11: Ecco. Sì. Quindi possiamo mettere così
8: le posizioni.
11: Esatto, sì.
10: Questo mi incuriosisce. Prima hai citato Pisacane, naturalmente, Calzona, il CT che ti ha lanciato con la nazionale slovacca. Ti chiedo, c'è un allenatore in questi 5 anni qua a Cagliari a cui ti senti di dire particolarmente grazie?
11: Allora, devo dire grazie a tutti gli allenatori con cui ho avuto fortuna di allenarmi ogni giorno, perché ogni allenatore mi ha sempre dato qualcosa, mi ha dato tantissime cose su cui dovevo lavorare. Sapevo che c'era sempre qualcosa da migliorare, ma grazie ad aiuto di tanti allenatori, come c'è stato anche Semplici all'inizio in ritiro, poi c'è stato Mazzari che mi ha fatto esordire, quindi anche lì mi ha dato una grande mano per conoscere il calcio italiano. Poi c'è stato anche lì Verani, a cui devo tanto, Ranieri, Nicola, tutti loro, e adesso in questo momento mister Pisacane, che pure mi sta dando tanta fiducia, per cui sono molto grato e sto cercando di ripagare tutto come ho sempre fatto negli ultimi anni. Quindi devo dire grazie a tutti gli allenatori, perché ognuno mi ha dato qualcosa dentro il cuore e mi è rimasto sempre qualcosa.
8: E allora adesso, amici,

0: stato nella posizione migliore a lui, così è stato, quindi va benissimo così, bella assist davvero.
1: Primo tacco che vediamo tuo in
2: tranquillo, no, diceva prima.
1: Non mi ricordo un tacco tuo in partita.
0: Può essere, sì, magari addirittura l'assist. Essendo magari un po' più basso in difesa, non è che cerco di tacco, però poi essendo lì in aria, che tante volte anche lo staff mi diceva comunque, come ti dicevo prima, di attaccare, aiutare anche in fase offensiva. Infatti in quel momento sono andato lì dentro convinto, mi è arrivata la palla, ho tirato, ho la passato così di tacco in time porta, quindi bene.
3: Senti, già raccontato prima, no, le difficoltà che può avere un nuovo arrivato o comunque un giocatore che si deve inserire nel gruppo, ecco, io ti chiedo invece chi è il più tuo amico degli altri nella squadra?
0: Non so dirti, perché io faccio amicizia, sono amico con tutti, sai.
3: Sì, sei molto socievole.
0: Esatto,
1: un tempo c'era un trio, eravate tu, Prati e Oristania. Giusto?
0: Eravate legatissimi. Ci può stare, perché magari quell'anno eravamo tra i più giovani, esatto. Quindi andavamo spesso d'accordo, però ti dico, ultimamente anche quando i ragazzi sono andati via sono amico con tutti, quindi mi sto trovando bene con tutti, non è che riesco a nominarti uno con cui
3: magari uno con cui esci la sera più che con gli altri.
0: Allora, prima può essere i ragazzi più giovani, dai, che non sono magari ancora sposati, non c'è figli, cose da fare, quindi magari con Borelli a volte esco palestra, sai, magari ragazzi.
3: Beh, vabbè, perché questo conta,
1: gli volessi chiedere se aveva intenzione di sposarsi, si è girata subito da me, ho detto, siccome io temo,
0: c'è tempo ancora.
3: Che timore. Non avevo riflettuto sul fatto che in effetti chi ha la famiglia tende poi a uscire, è vero.
0: Magari ci sono, sai, ognuno ha le sue cose, i doveri da fare, quindi non è che c'hanno sempre tempo magari la sera per uscire, poi è tardi.
3: Perdonalo.
0: No, ma tranquillo. Io ti ho capito subito.
1: È più serio.
2: Siccome sono serio ti chiedo, sabato c'è Cagliari Udinese, siete lì a un passo dal traguardo?
0: Assolutamente, siamo molto vicini ad un passo, lo sappiamo bene, però sappiamo che non dobbiamo mollare neanche un centimetro di atteggiamento, di tutto quello che abbiamo dato dentro tutte queste partite, che le abbiamo pure sofferte, c'erano dei alti e bassi, quindi sappiamo che l'atteggiamento deve essere fondamentale e cerchiamo di finire bene la stagione facendo magari anche i più punti possibili per muovere un po' la classifica rispetto agli anni scorsi, quindi sarebbe una bella cosa.
3: Anche la cornice sarebbe perfetta, tutto
0: assolutamente
1: in casa,
0: casa sempre bello, quindi
1: si sente un'atmosfera diversa in questi giorni ad Asseminiello?
0: Assolutamente, c'è più serenità, magari prima non c'è stata proprio perché sapevamo che c'erano le partite importanti, magari c'erano delle partite di scontri diretti che non siamo riusciti a fare in modo che volevamo, quindi magari c'era un piccola di tensione, però tutto sommato, come spesso nel calcio, durante l'anno, durante la stagione ci sono questi alti e bassi, quindi siamo riusciti a vincere queste partite importantissime. Adesso fare anche un punto a Bologna che ti sempre avvicina più a quell'obiettivo, quindi sappiamo quello che manca poco, però non dobbiamo mollare un millimetro, ecco.
1: Allora, detto che secondo me il Cagliari è andato vicino al traguardo già a fine febbraio, quando l'ha già messo, però si può dire che c'è stato un prima Cagliari Cremonese e un dopo Cagliari Cremonese? Quella partita ha cambiato tutto, quel momento.
0: No, la partita quella sapevo che contava davvero tantissimo, una battaglia che all'inizio magari c'era un po' di tensione, si vedeva, però siamo stati uniti tutta la partita, ognuno, sia quelli che erano in panchina o in tribuna, si sentiva quella energia positiva da parte di tutti, quindi per quello siamo riusciti a portarla a casa essendo uniti, bravissimi soprattutto in difesa, che poi si ripartiva in fase offensiva senza prendere gol e facendo uno, e così si è chiusa la partita, quella fondamentale, ecco.
3: Senti, tra i tanti sogni che hai realizzato, immagino la Serie A, la nazionale, ce n'è un altro che stai coltivando?
0: Allora, come dicevo prima, il sogno che si poteva avvicinare molto è stato il mondiale, che purtroppo riproviamo tra 4 anni. Adesso sicuramente il sogno finire bene la stagione col Cagliari, prendere quell'obiettivo che vogliamo e magari aggiungere anche qualche goletto, dai, sarebbe bella cosa sempre.
2: Sino a qualche settimana fa

0: sai, noi con Fabiano quando si avvicina alla partita facciamo il confronto, chi gioca, come gioca, ma... e per diverse settimane c'era gioca Obert o gioca Idrissi o Obert. Visto che Idrissi adesso è fermo, gli vogliamo mandare un saluto, è stato nostro ospite qui in trasmissione.
1: No, assolutamente, con Riyad pure un bellissimo rapporto, è un bravissimo ragazzo, quindi so che adesso è stata dura, una botta dura, ma sta lavorando tantissimo, si vede, quindi gli mando un abbraccio e lo aspettiamo presto, lui lo sa, tanto ci siamo visti anche a Bologna adesso.
2: Sì, abbiamo visto che ha fatto un post su Instagram dove era sugli spalti.
1: Sì, sì, sì, è venuto a vedere la partita pure anche il giorno prima, è venuto all'hotel, quindi ci siamo visti, abbiamo parlato un po'.
2: Senti, l'Udinese che squadra vi aspettate? Non sta mollando nulla, tra l'altro può arrivare anche a 50 punti proprio contro di voi, quindi arriva qui per giocarsi.
1: Assolutamente, sappiamo l'Udinese che squadra è, che qualità hanno, anche squadra molto fisica, quindi su questo punto di vista dobbiamo essere molto preparati, sappiamo che non ci regalano niente, che comunque, come dicevi tu, cercano di fare più punti possibile perché magari potrebbero fare diversi la classifica, quindi sicuramente sarà una battaglia tosta.
2: Sì, tra l'altro vi invito domani a comprare l'Unione Sarda, sempre l'Unione Sarda.
0: No, dovrebbe dirlo Adam,
2: comprate l'Unione Sarda.
1: La leggo perché c'è, la mattina.
2: Sì, perché c'è l'elenco di quanto prendono le squadre in base al piazzamento, cioè ogni squadra in base al piazzamento prende un tot e quindi è importante anche per le squadre arrivare dodicesima, tredicesima, quattordicesima, quindi qualcosa cambia.
0: Sì. Invece c'è una curiosità, quando si parla di gioielli del Cagliari, Palestra, Caprile, però c'è anche Obert, e tu ti senti un giocatore sotto osservazione in chiave mercato?
1: No, quello sinceramente non lo sto guardando perché poco tempo fa ho pure rinnovato, sono contentissimo di stare qua, quindi queste cose le lascio stare proprio, faccio parlare il campo, do sempre il massimo sia in allenamento che in partita, e quindi ogni settimana sto andando avanti così.
2: Secco.
0: 35
2: secco.
0: Anni, non è vero che è un
2: secco,
0: 24,
2: secco.
0: No,
1: già,
0: no.
1: Già. Lasciatemi stare giovane.
3: Però comunque questo tipo di vita ti ha portato a maturare molto velocemente.
1: No, assolutamente,
3: no?
1: Andando via da casa a quell'età che ti dicevo ti fa maturare in una maniera incredibile, quindi è una tappa difficile, ma se riesci a sfruttarla nel modo giusto ti aiuta tantissimo nella vita.
3: Senti, ti abbiamo chiesto gli obiettivi professionali, personali.
2: Lì vuoi arrivare di nuovo?
0: Quando ti sposi?
3: Può anche dirmi, voglio un attimo.
1: Quello ancora non l'ho programmato, sinceramente.
3: Cioè, personali ce ne sono tanti.
1: Quindi quello si vedrà in futuro, quando ci sarà il momento, tempo. Adesso sto cercando solo di essere concentrato sul calcio e poi il resto.
2: Senti, tu sei arrivato in Italia molto giovane e chiaramente hai i tuoi amici di infanzia. Hai detto che molti sono venuti anche a trovarti.
1: Sì.
2: Che sensazione hai quando loro sono qui da te e tu hai raggiunto il tuo obiettivo e lo condividi con loro?
1: Oh, mi fa molto, molto piacere perché anche a loro li vedo felici, perché comunque i miei amici tutti guardano sempre il calcio già da piccolo, o giocavano insieme o giocavano uno contro l'altro, quindi parlando di calcio, sai, a loro fa sempre piacere vedermi così, venire a vedere magari le partite di Serie A, che vedo anche dei giocatori, come magari è venuto un amico mio contro i Napoli e ha visto quei giocatori come De Bruyne, Lukaku, così. Io purtroppo non c'ero perché sono stato squalificato, però comunque, sai, fa sempre piacere quando vengono a trovarti, vedono quelle partite, vedono un po' come va la vita qua, tutto, quindi è bello.
3: Ecco.
2: Senti, il tuo idolo da bambino chi era?
1: Allora, idolo in difesa possiamo dire Sergio Ramos, però idolo in generale proprio Cristiano Ronaldo, anche per come ha lavorato tutto, quindi ho preso esempio anche su di lui su questo punto di vista e stavo cercando sempre di lavorare forte al massimo.
2: E tra le maglie che hai conservato, e ti scambierai come tutti le maglie a fine partita, qual è quella che tieni lì in prima fila?
1: Allora, pensandoci, ho la maglia di Skriniar oppure quella di Lobotka, che sono riuscito a scambiarmi anche parlando un po' con loro quando mi ricordo esordito da piccolo, vabbè, contro non esordito, ma sono entrato nella partita contro l'Inter quando c'era il mister Mazzari. Abbiamo giocato contro Skriniar, l'Inter, quindi siamo riusciti a parlare dopo un po', mi ha dato la maglia, quindi è stata una bellissima cosa.
2: E lui è la tua?
1: Sì, io ho dato la mia, sì. Che forse è la... Però ancora non ci conoscevamo bene perché i nazionali in prima squadra non ci sono andato prima, quindi ci siamo visti solo, ci siamo conosciuti proprio prima volta lì parlando così. Quindi...
3: Allora, abbiamo 2 minuti, sì. Proprio una domanda che mi sta particolarmente a cuore. Hai detto dei tuoi amici, ecco, attenzione, hai detto dei tuoi amici che vengono qua in vacanze, eccetera. Allora, turisticamente, il primo posto che fai vedere di Cagliari quando...
2: Mi sono spaventato.
3: Guarda qua.
0: La Unipol Domus, naturalmente.
3: Dai, no, allora... no, dai, il primo posto della città, dove sì. Cosa vuoi che vedano di Cagliari?
1: No, allora, la prima cosa, sinceramente, che vedo... Io vivendo vicino comunque a centro, lì vicino a Piazza Iene, vedo nei porto e vedo anche la Piazza Iene,
3: quindi
1: la
3: castello,
1: rotonda,
3: esatto. Magari dalle terrazze, il mare,
1: andando al Bastione, ecco, comunque okay. quelle cose lì, ecco.
3: Ci piace, dai.
1: E poi tornando dall'aeroporto passi sempre là, quindi sono le prime cose che hanno visto. Comunque.
3: Mi piace, sta, il dai. Castello, quello
1: per iniziare ci sta,
3: no?
1: Dai.
3: Poi puoi fare anche gli aperitivi carini lì,
1: certo,
3: sopra.
1: Sì, poi anche al mare puoi andare, tante cose ci sono. Però.
3: L'hai incontrato Mbappé?
1: No, non l'ho visto, cioè quando stavo a casa la sera, stavo facendo la presoterapia, ho visto i video che tante persone di Cagliari mettevano che c'è Cagliari, ma non ci volevo
3: l'hanno
1: credere.
3: Massacrato.
1: Poi ho visto anche un'altra pagina che l'ha messo, ho detto, è vero, non stava qua, peccato che
3: non l'abbiamo
1: prima.
3: Incrociato.
0: Peggio per Mbappé che non t'hai incrociato.
2: Beh, l'augurio che ti possiamo fare è di incrociarlo presto su un campo, su un campo di calcio, che forse è la cosa più normale.
1: Sarebbe bella cosa.
2: Sì.
3: Allora, vedo il nostro vigile urbano esattamente che mi dice che dobbiamo salutarci. Noi ti ringraziamo tanto, Adam, sempre un piacere averti qui.
1: Grazie a voi, piacere è mio.
3: Complimenti.
1: Assolutamente, grazie.
3: Grazie a voi ragazzi, ci ritroviamo il prossimo giovedì naturalmente, come sempre alle 18:30 al Cagliari in diretta. Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti.
3: Grazie.
2: Ciao.
4: Cagliari in diretta.
5: In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
4: È mezzanotte e 29 minuti.
6: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
7: Amaci.

0: Buonasera, bentrovati per questa edizione della Notte del TG di Videolina. Subito i titoli del nostro sommario. Un razzo sulla base UNIFIL guidata dalla Brigata Sassari in Libano. Si lavora per ricostruire la provenienza. Non ci sono feriti, ma è stato colpito un mezzo militare. L'omicidio di Monserrato, svolta nell'indagine, arrestati tre giovani finora indagati. Per i PM Leonardo Mucci sarebbe stato vittima di un'imboscata. Vertice del campo largo lunedì, dopo le fibrillazioni degli alleati esclusi dai tavoli sulla sanità fra PD e 5 Stelle. Intanto nuovi veleni sulla privatizzazione degli aeroporti. Inaugurata la quinta edizione della Fiera Nautica, la quarta che si svolge a Porto Rotondo, la cui marina accoglie quasi 200 imbarcazioni, decine di espositori. Il Cagliari vede a un passo il traguardo della salvezza che può essere festeggiata già sabato con l'Udinese. In casa rossoblù si pensa anche al futuro. C'è dunque la cronaca in apertura di questa edizione notturna del TG di Videolina, perché un razzo ha infatti colpito la base UNIFIL in Libano guidata dalla Brigata Sassari. Fortunatamente non c'è stato alcun ferito. Il servizio di Luca Neri.
1: A renderlo noto è l'UNIFIL, un razzo ha colpito la base italiana di Shama in Libano, guidata dalla Brigata Sassari. Non ci sono feriti, ma è stato colpito un mezzo militare che è stato lievemente danneggiato. Ora si lavora per valutare con precisione la provenienza del razzo. Più certezze esistono sulla tipologia, un razzo a corto raggio da 107 mm che spesso viene utilizzato dalle milizie di Hezbollah. Non è la prima volta. Un episodio analogo si era verificato lo scorso 2 aprile, anche in quel caso fortunatamente non si registrarono feriti, ma danni e alle strutture. Ora il ministro della difesa Guido Crosetto sta dialogando con il capo di stato maggiore, il comandante del comando operativo di vertice interforze e quello del contingente italiano, per seguire l'evolversi della situazione in attesa di fare chiarezza sulla dinamica dell'accaduto.
0: Svolta per quanto riguarda l'omicidio di Monserrato, sono scattati gli arresti, si tratta dei tre giovani già indagati. Il servizio di Mariangela Lampis.
2: Un'imboscata a scopo di rapina, Leonardo Mucci morto per difendere un amico, e il quadro indiziario per gli inquirenti ora chiaro. Gravi e concordanti indizi di colpevolezza in base all'accusa che hanno fatto scattare gli arresti. Contestati omicidio aggravato e rapina, i tre giovani finora indagati nell'inchiesta condotta dai PM Enrico Lusso e Diana Lecca, i fratelli Gianmarco e Filippo Tunis di 24 e 20 anni di Pirri e Daniel Campus 22enne di Quarto. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata firmata dal GIP ed eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Cagliari, con il supporto operativo dei militari della compagnia di Quartu. L'omicidio lo scorso 22 aprile in piazza Settimio Severo. Il 23enne di Villa Cidro sarebbe caduto in una trappola insieme a un amico. La banda voleva rapinarli di diverse migliaia di euro, circa 10.000 che i giovani avevano messo insieme per l'acquisto di sostanze stupefacenti. Questa appunto l'accusa e la ricostruzione fatta dagli investigatori. Mucci avrebbe tentato di difendere l'amico che stavano pestando e prima che potesse intervenire è stato raggiunto al petto da un colpo di pistola mortale. La ricostruzione degli spostamenti dei tre, le analisi tecniche, le testimonianze raccolte hanno portato a rafforzare il quadro investigativo fino a far scattare il provvedimento cautelare.
0: Politica in programma lunedì, il vertice del campo largo dopo le ultime fibrillazioni sulla sanità. Il servizio di Stefano Fioretti.
3: Una decisione dovrà scaturire unanime da un incontro di maggioranza.
4: È fondamentale che quando si prenderanno le decisioni lo si faccia come coalizione.
5: Riteniamo di dover essere coinvolti nelle decisioni.
6: Voci dal campo largo ascoltate, vertice di coalizione lunedì a Villa Devoto, sanità punto chiave, il tema che ha generato insofferenza dopo i tavoli ristretti fra PD e 5 Stelle con presidente assessora Todde, quindi che prova subito a sedare malumori a rischio estensione su altri fronti, prima avvisaglia in consiglio regionale su privatizzazione degli aeroporti.
7: Credo che ci sia esigenza di un maggiore coinvolgimento di tutto il Consiglio regionale e anche delle parti sociali perché questa operazione che è strategica possa essere compresa da tutti.
6: Messaggio partito dalla Commissione Trasporti dove l'assessora Barbara Manca ha spiegato l'operazione che in base al term sheet varato dalla Giunta vuole garantire al soggetto pubblico un ruolo di indirizzo intorno al 10% la quota prevista per la Regione nella holding che gestirà la rete unica dei tre scali sardi, costo iniziale 30 milioni.
8: Allo stato attuale il ruolo pubblico è quasi inesistente, qui c'è sicuramente un miglioramento. Quando quando verranno, diciamo, stilati quelli che sono gli accordi definitivi, ma già in parte presente anche nell'attuale term sheet, si porranno dei paletti proprio per garantire il ruolo di indirizzo della Regione Sardegna. Per noi è importante avere una rete che venga riconosciuta dal decreto ministeriale.
6: Percorso a tappe quello del term sheet, ha ribadito più volte l'assessora nell'audizione sollecitata dalle opposizioni che hanno sempre censurato la mancanza di trasparenza su un'operazione già definita un regalo ai privati della Giunta. Giudizio ora invariato e addirittura richiesta di ulteriori audizioni a partire dalla governatrice.
9: L'operazione non prevede un controllo del pubblico, l'abbiamo ribadito all'assessore, di cui apprezziamo la disponibilità, ma abbiamo capito che in questa vicenda conta poco o nulla e decide tutto alla presidente Todd.
10: Nell'accordo che hanno scritto c'è un impegno da parte dei privati a non vendere solamente per 2 anni, cioè all'interno di questa stessa legislatura ci potremmo trovare davanti a una nuova vendita della maggioranza degli aeroporti sardi.
11: L'assessora non solo non ha chiarito i dubbi, anzi li ha aumentati. In perfetto stile Giunta Todd, non si capisce dove finisce l'interesse privato e inizia l'interesse pubblico.
0: I metalmeccanici del Sulcis si preparano a una nuova mobilitazione generale per denunciare lo stato di crisi del polo industriale di Portovesme. Il servizio di Valentina Orcio.
12: Noi ad oggi non abbiamo nessuna convocazione ufficiale ed è strano, dopo tutte le richieste di incontro e mobilitazioni che stiamo facendo, che si siano dimenticati di noi, perché si stanno dimenticando di tutti i lavoratori, di tutta la sofferenza che c'è in questo territorio.
13: Parole che racchiudono tutta la delusione e il crescente scontento dei metalmeccanici riuniti in assemblea a Iglesias, sconvocata da FIOM, FSM e Wilm territoriali, in una fase sempre più delicata per il futuro industriale di Portovesme. A pesare adesso è soprattutto l'esclusione dal tavolo convocato il 3 giugno al Ministero delle Imprese del Made in Italy sulle vertenze del Sulcis, su una scelta che i lavoratori leggono come l'ennesimo segnale di distanza dalle difficoltà reali del territorio.
14: Di fronte a un dramma sociale come quello che sta vivendo il Sulcis, bisogna progettare un piano straordinario, non servono più strumenti ordinari, e quindi la Regione e il Ministero è chiamato ad assumersi questa responsabilità.
13: Un territorio che negli anni ha visto assottigliarsi occupazione e produzioni. Oggi nel polo industriale di Portovesme sono meno di 1000 gli operai ancora attivamente impiegati, mentre aumentano cassa integrazione, fermate produttive e incertezze sul futuro.
15: Possono e devono darci una mano nella gestione degli ammortizzatori sociali, sostituendo la mobilità in deroga, e soprattutto con noi seguire il vero rilancio di tutte le vertenze, soprattutto quella della Sideral Lois, che ha bisogno di un piano concreto e investitori finalmente credibili.
0: Ora una breve pausa, tra poco la seconda parte del nostro TG.
16: Rimani in contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea. Rubia.
0: Sono diversi i comuni dell'Oristanese che andranno a votare per le amministrative di giugno. Mario Tasca.
17: Entra nel vivo anche nei piccoli comuni del Guilcer e del Barigadu la corsa verso le amministrative del 7 e 8 giugno. Nell'Alto Oristanese il voto si gioca tra liste civiche, ricandidature e quorum. In territori dove costruire squadre amministrative complete è sempre più difficile. Ad Abasanta la sindaca uscente Patrizia Carta va verso la ricandidatura con la possibile sfida di Ileana Arca. A Norbello Matteo Manca punta al terzo mandato contro la civica guidata da Daniela Meloni. A Neoneli, dopo il passo indietro del sindaco uscente Salvatore Cau, il confronto è tra Ivano Piras, assessore dell'attuale maggioranza, e Irene Magari, ex vice sindaca. A Busachi il vice sindaco uscente Nino Cordella raccoglie il testimone dell'amministrazione guidata da Gianni Urru, mentre a Fordongianus il sindaco Serafino Pischedda va verso una corsa senza avversari. A Samugheo possibile sfida tra il vice sindaco Massimiliano Urru e una lista che potrebbe essere guidata da Grazia Loi, con una terza proposta civica ancora in definizione. A Bidoni resta da capire se si ricandiderà la sindaca uscente Ilaria Sedda, mentre a Ula Tirso una lista in continuità con il sindaco Danilo Cossu si confronterà con quella guidata da Antonello Piras. Un mosaico di piccole competizioni che conferma le difficoltà sempre più evidenti nei territori interni della provincia di Oristano, dallo spopolamento alla carenza di candidati fino alla scarsa remunerazione di sindaci e consiglieri comunali, spesso chiamati a gestire responsabilità crescenti con risorse sempre più limitate.
0: A Nuoro, sanità sempre più nel caos. Gianfranco Locci.
18: Una comunicazione interna. L'oggetto sintetizza e soprattutto allarma. Sì, perché dalle corsie dell'ospedale Zonchello di Nuoro arriva una nuova mazzata per la sanità del centro Sardegna. Stavolta il reparto di pneumologia ad andare in affanno, come svela l'ex assessore regionale della sanità Roberto Capelli. Variazioni temporanee, ma tant'è.
19: Il caso di pneumologia è la punta dell'iceberg che mette in evidenza il malcontento degli operatori, il degrado continuo dell'ospedale stesso. E purtroppo non si vedono soluzioni all'orizzonte.
18: La nota dell'ASL Barbaricina parla di una riduzione dei posti letto ordinari che passano da 22 a 10, con esclusione delle degenze riservate ai pazienti tubercolari. Quindi sospensione della guardia attiva notturna, con sola assicurazione della pronta disponibilità per il reparto di pneumologia. Poi sospensione delle consulenze e dei ricoveri dalle 20 alle 8 del mattino. Insomma, tra gli ospedali Zonchello e San Francesco le criticità abbondano.
19: Le criticità in pediatria, in oncologia, in ortopedia, la mancanza di medici. Basti pensare che in Sardegna ci sono 506 vacanti di medicina generale. Di queste 66 nel nuorese e 11 a Nuoro.
18: Si cercano medici disperatamente. Intanto l'ASL 3 investe sulla ricerca.
20: Una delle cose su cui stiamo lavorando e uno dei progetti strategici prevede la medicina nucleare a Nuoro con finalità diagnostiche, terapeutiche e anche di ricerca biomedica. Quindi anche per questo il fatto di puntare anche sulla ricerca come driver di attrazione anche delle professionalità, e su questo vogliamo dare gambe.
0: Le sugherette della Sardegna colpite dagli attacchi dei parassiti, scatta il piano della regione. Marco Lai.
21: Qui siamo ad Abbasanta, i cartelli indicano l'area vasta del trattamento aereo fitosanitario, 2400 ettari nell'Alto Oristanese fino alla Planargia, per contrastare la malattia delle sugherette causata dagli insetti defogliatori che stanno attaccando le piante.
22: Causando la defogliazione totale delle piante, per esempio per quanto riguarda la sugheretta abbiamo anche l'introduzione della produzione di sughero. Poi comunque in ogni caso le piante si indeboliscono, quindi si stressano e quindi sono soggette magari all'attacco di altre avversità come i patogeni. È per quello che si cerca un attimo di prevenire, quindi di cercare di prevedere quando ci sarà l'attacco.
21: A consentire di individuare i focolai sono stati i monitoraggi effettuati a cadenza periodica dalla forestale grazie ai punti di rilevamento sparsi sul territorio. Poi Agris, forte anche del supporto scientifico dell'Università di Sassari, ha avviato gli interventi facendo base a Tancareggia.
22: Utilizziamo un prodotto biologico, il Bacillus thuringiensis, che attacca solo ed esclusivamente i bruchi, quindi non è assolutamente innocuo verso tutti gli altri insetti e gli animali a sangue caldo.
21: Interessata in realtà un'area molto più vasta della Sardegna, il piano regionale prevede di operare con gli elicotteri su 40.000 ettari da nord a sud dell'isola. I trattamenti fatti a cicli di 2 anni permettono di recuperare le piante e renderle immuni agli attacchi parassitari per almeno 8 anni.
22: L'intervento che noi adottiamo consente il recupero completo delle piante, nel senso che se si interviene per 2 anni consecutivi riusciamo ad abbattere dei bruchi e quindi la pianta comunque tra qualche mese comincerà a recuperare.
0: Le consuete anticipazioni sull'Unione Sarda con Francesca Figus.
23: Sì, buonasera a tutti. Medio Oriente in primo piano sul nostro quotidiano. Nuovo attacco alla base italiana della Brigata Sassari in Libano. Nessun ferito, ma la tensione torna a salire. È ancora svolta nell'omicidio di Leonardo Mocci in Manetti. Fratelli Tunis e il quartese Daniel Campus. La cronaca ci porta anche a Cagliari. Riflettori sull'American's Cup mentre esplode la polemica su Via Roma e Terno Cantiere. Chiudiamo con lo sport e il calcio, perché sabato il Cagliari scende in campo contro l'Udinese alla ricerca di una matematica salvezza. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del primo quotidiano della Sardegna. Noi ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital, e domani è venerdì, in regalo un nuovo numero di Unione Cult.
0: Spazio ora ad alcuni comunicati commerciali, tra poco la terza parte del nostro TG. Al via Porto Rotondo la nuova edizione della Fiera Nautica, il servizio di Giampaolo Cuccuru.
24: Inaugurata la quinta edizione della Fiera Nautica di Sardegna, la quarta che si svolge a Porto Rotondo, la cui marina accoglie quasi 200 imbarcazioni e decine di espositori con gli stand ubicati lungo i moli. Un taglio del nastro che potrebbe risentire come effetti dell'instabilità nel Medio Oriente, ma i segnali sono tutti al positivo. L'isola vede rafforzare la sua posizione come attrattività a livello mondiale e per questo cresce di pari passo la richiesta per attivare nuovi insediamenti industriali nel territorio, specie in Gallura, tema dominante il rispetto per l'ambiente.
1: Dobbiamo modificare, innovare, adeguare il paradigma dei processi di produzione e dei prodotti e dei servizi, sia in chiave di sostenibilità ambientale, sia in chiave di innovazione e trasformazione tecnologica.
2: E utilizzare le barche come si è sempre fatto, ma con un impatto ambientale decisamente ridotto, sebbene il diporto nautico rappresenti per l'ambiente un impatto molto piccolo comparato ad altri comparti, però è anche una voglia di chi ama il mare di rispettarlo maggiormente. Stazione.
3: Per noi è un elemento importante, così come ospitare le imbarcazioni, ma dal punto di vista industriale ci interessa costruirle queste imbarcazioni. Questo tipo di attività produttiva può generare un indotto molto importante che può darci grande soddisfazione e dare un grande beneficio alle famiglie e alle imprese della Sardegna.
24: Sino a domenica incontri nelle banchine, visite guidate a bordo, ma pure tavole tematiche per affrontare vari argomenti, competitività a livello europeo, tecnologie innovative, start-up e combustibili del futuro.
0: Hanno attecchito le nuove piantine di Posidonia e l'area marina protetta di Capotesta, Punta Falcone. Egidio Angela Sicchi.
4: È tempo di bilanci per gli esperti che lavorano nell'area marina protetta di Capotesta Punta Falcone. Oltre 5.000 ettari nel punto più a nord della Sardegna, paradiso tutto da preservare. Un anno fa l'intervento di ripristino di una vasta porzione di Posidonia oceanica grazie al progetto europeo Artemis, coordinato nell'isola dalla Fondazione MedSea in collaborazione con la MP. Ad oggi oltre l'80% delle piantine trapiantate ha attecchito con successo. Le praterie di Posidonia, essenziali per la biodiversità marina, oggi sono a rischio a causa dei cambiamenti climatici e degli impatti legati all'attività dell'uomo. L'ancoraggio selvaggio, lo strascico illegale, il traffico nautico non regolato. Da qui la necessità di ripristinarle dove serve.
5: Il progetto prevede anche la fase di sensibilizzazione e di comunicazione proprio per far capire l'importanza di queste praterie di Posidonia oceanica. La sfida dell'area marina protetta insieme a questo progetto Artemis è quello di preservare e tutelare, quindi installare dei nuovi campi boa sostenibili, quindi di terza generazione, che permetteranno alle imbarcazioni una fruizione sostenibile evitando gli ancoraggi selvaggi proprio sul substrato marino.
4: Oggi su YouTube e sui canali di Artemis il trailer del video realizzato per far conoscere il progetto. La prossima settimana le straordinarie immagini subacquee saranno fruibili integralmente.
0: Le prime canzoni di Fabrizio De André rivivono in un disco che è stato presentato a Sassari. Franco Ferrando.
25: Fedeltà agli originali, intoccabili d'altra parte, ma riproposti con una nuova veste, Fabrizio D'André nel periodo anni 60 e primi 70 rivive nel disco Le Storie di Ieri, prodotto dall'etichetta Claire de Lune, i brani reinterpretati con grande rispetto, senza mai tradirne l'anima, accarezzati dalle note calde della voce di Denis Gay, mentre la chitarra classica di Marco Carta li accompagna in modo intimo e discreto.
26: Sulla voce ovviamente è difficile poter rendere Fabrizio D'André, perché le sue parole sono incredibili, io ci ho messo tutta me stessa, spero di aver portato quello che sento all'interno dei brani.
27: La struttura di base di De André molto spesso è abbastanza semplice, ma c'è sempre un elemento un pochettino che porta fuori, quindi è un po' imprevedibile tra virgolette, nel senso che c'è sempre quella chicca armonica, perché lui aveva una cultura enorme che a volte è sorprendente.
25: Il progetto su De André proseguirà con altri lavori del duo sassarese. La serata di presentazione del disco al Teatro Civico è stata organizzata dall'associazione Ars Aurelia.
28: C'è stato un lavoro sinergico merito proprio al poter portare sul territorio e soprattutto vicino a giovani le parole di un artista così grande come Fabrizio De André.
0: Calcio e basket nella nostra pagina sportiva, prima però un po' di pubblicità.
16: Radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: Sport calcio, il Cagliari ha un solo punticino dalla salvezza matematica. Alberto Masu.
6: Il traguardo è lì a portata di mano. Al Cagliari, per prenotare un posto nella Serie A del prossimo anno, basta un punticino. E per conquistarlo contro l'Udinese, i rossoblù avranno la spinta di una Domus che viaggia verso il solito sold out. Un punto, anche se ad Assiminello si lavora per festeggiare la salvezza con la decima vittoria stagionale, che farebbe toccare quota 40 punti. Pisacane non molla e valuta il rilancio al centro dell'attacco di Mendy, mattatore assoluto nel 3-2 rifilato all'Atalanta. Una scelta per il presente, guardando anche al futuro. Un futuro incerto legato intanto a quel che sarà della società che dopo 12 anni di gestione Giulini a giugno potrebbe vedere la bandiera a stelle strisce sul ponte di comando. In ballo tutti, anche Pisacane e Angelozzi. Ma in attesa di capire chi deciderà, questi ultimi 270 minuti serviranno anche per valutare il campo. Se i giocatori in prestito, se per Palestra il ritorno alla base è scontato, sotto esame ci sono Dossena, prestito secco dal Como, Mazzitelli, Sulemana, Foloruscio e soprattutto Clixoi, tutti con un diritto di riscatto da valutare. Ma le ultime 3 giornate potrebbero essere utili anche per vedere meglio i tanti giovani a disposizione. Oltre a Mendy, sperano di trovare spazio 3P, fermatosi all'esordio con gol di Cremona, e ancora al Barrassin e Ratering, arrivati a gennaio e fin qui in campo solo una volta a testa e per uno scampolo di minuti. E poi c'è Belotti, di rientro dalla rottura del crociato e con un contratto in scadenza che magari potrebbe essere rinnovato.
0: Ed ora parliamo della Dinamo. Dopo la retrocessione in A2, fa mea culpa il lungo Thomas Franco Ferrando.
7: L'ultima inutile partita della Dinamo sarà la trasferta di Brescia, in influente fine della classifica, con qualche valore per l'orgoglio di giocatori e società in questa stagione deludente, deludente come il rendimento del capitano Rashaun Thomas, l'uomo su cui si era puntato in estate per rilanciare le ambizioni bianco-blu. Cosa non abbia funzionato lo sanno certamente il giocatore e la società. Thomas ha provato a chiarirlo così. È stato un anno difficile, condizionato dagli infortuni, dal mio infortunio. Ci sono state dinamiche difficili durante tutta la stagione, tante cose sono successe tutte insieme, non si sa perché, neppure io però sono contento di come è andata. Un'altra Dinamo punta allo scudetto, la Dinamo Lab, che giocherà sabato la semifinale playoff in trasferta nelle Marche a Potenza Picena contro Santo Stefano, già battuta 2 volte in stagione regolare, ma ora si riparte da zero, ha detto in conferenza stampa il coach Matthew Foden.
0: È tutto dunque per questa edizione notturna del TG di Videolina. Buonanotte da parte mia, ma anche da parte di Cristian Manca ed Ettore Marongi.

0: Nell'ampio ventaglio di studi e ricerche di Emanuele Garau figura anche il ballo, e questo brano ne è una ulteriore testimonianza.
1: È mezzanotte e 58 minuti.
2: Cifadda presenta il nuovo catalogo riscaldamento.
3: La scelta completa di stufe e caldaie a pellet, stufe a legna, bioetanolo, combustibile liquido, climatizzatori e termoventilatori, accessori per fumisteria.
2: Affidati ai nostri professionisti anche per l'installazione e la manutenzione.
3: E risparmiare oggi è ancora più semplice con gli incentivi e le agevolazioni legate al riscaldamento domestico.
2: Visitaci in negozio o sul nostro sito cifadda.com.
3: Cifadda, dove il comfort invernale diventa realtà.
4: Luce in semi rovesciata. Zeffedro alto!
5: Lo 0-0 di Bologna vale oro per la classifica dei rossoblù, pronti per due gare davanti ai propri tifosi. Sabato 9 maggio segui con noi la 36esima giornata del campionato Serie A Enilive. Dalle 14.30 il prepartita con Carlo Alberto Melis e dalle 15 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Cagliari Udinese. Solo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.

0: Un saluto a tutti, su ben agattaus a questa edizione no adesso, le giornali di Sardegna 1. Come sempre, bieus in paresis titulus de su summariu. Sa privatizzazione dei aeroporti sardus, s'assessora manca in commissione, defendi soverazioni, ma is opposizione snanta a ci Simoni dal rischio si interessi pubblico. Situazioni gravi in ospedali in San Francesco de Nugoro, mancano i dottori, si sminguano le attività di sul reparto de pneumologia. Dunarara una nota de a intro de sa ASL. A pussis de un anno, da quando funti stetti a sprantara, sa sprantigedda de Posidonia anti Reginao in area marina protetta de Capotesta Punta Falcone, grazie al suo progetto Artemis. Sa Sarvesa a unu passu, pu su Casteddu, chi vorrebbe si vestara già in saburu con contrasudinese e in domu sa Sociedadi si pensara a su Benidori. Dopo su cominciare questa edizione con sa cronaca, poi ta unu razzu esti arruttu a intru de sa base de Shama in Libano, a 11 esti su contingenti de sa missione UNIFIL Giau de sa brigata Sassari. De canto si sciri, non ci vunti struppi a usu, intra es italianus e sceti danus liebisi a unu mezzu militari. Si giccara de comprendi de a undi si era ribau sul razzu. E c'è un'altra nuova, sempre de posta cronaca, i carabinieri de su nucleo investigativo de Casteddu, anti arrestato i fraris di Gianmarco e Filippo Tunis de Pirri e Daniel Campus de Guartu. I giovani sono indagati su Bofura e su Bocidrogiu de Leonardo Mocci. Su giovani de Bide Gidru in Bociu in Piazza Settimio Severo in Paoli, sono noti tra mercoledì 22 e giobbia 23 de su mese aprile in sa caserma dei carabinieri de via Nugoro, funti lompi sui avvocati dei giovani. Passauso a sa politica e moi sa gestione dei aeroporti, s'assessora manca in commissione trasporto del suo consiglio regionale a rispiegau sul ruolo e sa quota de sa regione su 10% in sa holding che era gestire sa resa unica come ti narra sul documento de sa giunta, ma chi fin sa advisor tende di dudas sa situazione allora la poeta e moi e sul ruolo pubblico quasi non esiste, a nau manca, ma e usa poni limiti, può garantire sul ruolo dessa regioni. Una borta che ci aressi su brano industriali, onde antessi is limitu, ci antessi finse is limiti, is elementus economicus e de su sviluppo, senta borri sciolli finse is dudas de advisor. Ma poi su posizioni non c'è sti graresa, po un'operazione che aracostai a sa regioni 30 milioni di euro. Chi nanta nara sa minoria chi esti un regalo ais privausu. Paolo Trus, capo del suo gruppo de Fratelli d'Italia narra non esistete programma un controllo e s'assessore esistete a disponibili ma è scomprendio chi sanno conta nuda voi ta ad essere ridotto sa presidente Todde in s'accordio aggiungeri Umberto Ticca capo del suo gruppo dei riformatori se c'è scritto che non si vorrei ribendi c'è tipo d'usanno su e dunque casa a porre siburughi a intro de gusta legislatura edottu cianta porre si a trasbendidas po Stefano Tunis de Sardegna al centro 2020 s'assessora ari a maniau is dudas in commissioni po gusto sa minoriari domandau a tras audizioni in sa commissione edottu mancai proprio de sa presidenti po Paola Casula consigliera de sinistra futura toccherà fai partecipai de brusu su consiglio regionali e fin sa parti sociali in questa operazione AIC de importo. Non c'è stipaggi, posta sanidadi, Nugoro, in ospedale San Francesco, sa ASL in una nota de intro e sa ASL e tutto, un che poi moi sul numero dei sletto su, in sul reparto de pneumologia arsminguai de 22 a 10 a parti cusso su vois malarius o de tisi chesa. Aressi sospendias a guardia attiva de notti, sospendias is consulenzias eis recovery poverus, de isotu de meri a isotu de mengianu. Roberto Capelli, ex assessore regionale a sa sanidade, narra che cussa est isceti sa punta de s'iceberg, cessi su veri de operadores su degradu de s'ospidali e totu e non si binti soluzioni. Ma ci sono problemi finzas in pediatria, ortopedia, oncologia, sigri Capelli, mancante dottori in Sardegna, ci sono 516 sbuiras de dottori de medicina generali, de gusta 66 in Sunugoresu e 11 in Nugoro. In summetris però sa ASL 13 investri in sa circadura, Francesco Trotta, su direttori generali de sa ASL 13 de Nugoro, narra boleus boni finza sa medicina nucleari in sa città di Aici e usa fai bennis prus dottoris in noi. I mois allarmi poi smattas ad suergiu in immagini che si binti in su video si biri abbasanta e scartellus ginnanta che in questa zona 2400 ettarus esistetti a donara con selicotero sa meigina de saresanesu artu finzas a sa planargia po combatti sa malaria portara di su moschitu che si zierera defogliatore. Pino Ruius, responsabili de su settore scientifico de sa sugericoltura de Agris, gli spiega che sa malaria è pericolosa, manca e sa medicina vuota ismatta diventa un tabrus debilis e porinte sicur piesa finza de atras malarias. Gli sfocolaius funti stetti usu agata usu grazie a scontrollo su chi vai di sa forestali apustis Agris con sa giuru scientifico de s'università di Tattari e si intervenia in preausu scetti in medicina biologica Sigri Ruiu, che boci ricetti sarruca, esatrus baballotus, esatrus moschitus, no di vai nuda. Ma a sa zona interessara a undi si depi vai si interventus esti manna mela, funti 40.000 ettarus in totu s'isula. Sa megina si gettera donia dus annus, narara Ruiu, e permiti de servai isprantas e finzas de davai immunis po assumancus 8 annus. Si spostavus invece simo in Porto Rotondo a un esistetti inaugurare a sa de 15 edizioni dessa fiera nautica su sa de 5 su Nastru esistetti o segau po cus edizioni che borini intendis effettus dessa situazioni difficili in Medio Oriente e mancai signu su funti positivus si isula forti a sa posizione su a livello mondiali e cresce sa domanda de vai insediamentus industrialisi in su territorio che tutto in gallura su dema plus in portu e si sa rispetto des ambienti depeus cambiare sa manera de produsi anna Waldo Carta su direttori generali Cipnes po sa sostenibilità e po arricciri innovazioni tecnologica Angelo Colombo organizzatori de sa fiera nautica aggiungi servire una maniera differenti de imprea is barcas a sminguendi su che esisterà impatto ambientale ma Caisiera pagu cosa cusu de sbarcas di porto cessi sagana pughini amara sumari de sa rispetta de brusu po Emanuele Canis assessori regionali a si industria e si de importu investire in sa produzione de barcas uno settore che vuole riportare sviluppo in sisula finse da domenico a tobis in sbanchinas a visita a pisus de sbarcas e dibattis a suba de sa tecnologia startup e carburanti de subvenidori. Moi si spostaus invece in s'area marina protetta da Capotesta a Punta Falcone, plus de 5.000 ettarus in Sabarti plus a nord de sa Sardegna, unu paradisu de defendi. Un anno a oi via cumenzaus interventu po fai crescidorra sa Posidonia oceanica, oi plus de 80 pugentu de sprantigedda sa ari a Reginau. Sa Posidonia si de importu mannu po sa biodiversità e sa saludi de su mari. Iuri Donno su direttore dell'area marina narra una parte del suo progetto e si dedicare a sa sensibilizzazione e sa comunicazioni finza zapponni ischisizia in realtà campi boa di terza generazione che permettono ai sbarcas de si firma in sumari senza vai dannusu de hoy in YouTube e in isatras piattaformas dell'area marina adesso si pubblica un arrogu de su video fatto fattu po fai conosci Artemis ed sa gira chi intrala is maginis spantosas a sutte acqua Santa Porribiri in Treas. 150 anni su a oi vi ha mortu Giorgio Asproni, po da ricordai, ante si organizzau su evento su in Nugoro. Fi a nasciu in una famiglia de pastori, scontara Giuseppe Pulighedu, circadori. Appusis si diventa un personaggio de importu de su risorgimento italiano, iara rappresentau sa provincia sua po 8 legislaturas in Parlamento. E mancai vesir impignau con is problemas internazionalis, si vi era sempre occupato finza dei problemi del suo territorio cosa sua. Fia nasciu in Garofai Bitti a Cante Sagresiedda del Salvatore in Sumas e Lampada del suo 1808. Fia stetiu eligiu in su Parlamento subalpino in su 1846 commenti preri decadessiu po incompatibilidadi si viera spretau e viera torrau in is bancus del suo Parlamento po 30 anni. Iera dirigius giornalis e defendiu sempre s'isula. Iera partecipau a spedizioni de Smillis, commenti ispiegara Annico Pau, su presidente de s'associu mazziniano italiano de Nugoro. Iera domandai a Giuseppe Mazzini ed collaborai a sa campagna posta denunzia de sa questione sarda. E su di Aravattu. Asproni, iera fattu vai sa prima commissione parlamentare di inchiesta a suba de sa Sardegna in su 1868 a pusi de schizizze rianta i motti de su connotu. Asproni ali postu sempre s'isola in su centru de sa attività di parlamentari cosa sua. Su sport in moi, su Alloni de Serie A, su Casteddu esti a un passo de sa Sarvesa, di Bastra uno puntigeddu, si dubore di Pigai, Saburu a sa Domus contra Surinese, con sa Giurmanu de Stifosus. Manca in Asene Minello si traballa a Pobinci e arriba ai 40 punti. Su Pisacane pensa De Boni Torre in su centro de Satacu Mandi, che è stato su protagonista de sa partita contra Satalanta, uno scioperu Gassi era però finza a su Benidori Benidori de Biri voita in su Mese Lampadas a Pustis de Dojanus de gestioni Giulini sa bandera porri diventa americana e dunque su Benidori de Pisacane est incertu e finza cu su de Angelozzi ci vunti 6 giocatori impresi du, un po' palestra Sicili Giaghiera Torrai a sa basi ma ci vunti finza Dossena Masitelli Sulemana Foloruncio e Pruschettotu Clixoi ci vunti giovunus chi speranta de porri giocai su manco su in is 270 minutus chi avarranta a sa cabu de su campionau 3P Albarrassin e Ratterink c'è sti fisa sa questione de Belotti su contratto esti accabendi ma mancai porri sicuro a rinnovau. Serrausu con s'ultima nova poco edizione de su basket, poita s'esperia ri perdiu gara 13, gara d'usu a su Palapilastru 68 a 74 contra Brindisi ai ottavus de finali, posta promozione in sa serie B nazionali. E dunque toccherà a Vettai Saburu ai sesi de Merì quando ara giocai in Puglia gara 13. Questa vi era l'ultima nuova per questa edizione di Ausidoro, grazie a poi, scioperò questo telegiornale di Sassichivo e si tocca a Tobio a questa edizione di Benedì. Un saluto a tutti su.
1: C'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliaria Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
2: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radiolina.

0: una possibile via d'uscita, ma ancora tutta da verificare. La crisi della Gena di Sassari continua a muoversi sul filo dell'incertezza, tra annunci di soluzione e problemi strutturali mai risolti. Nei giorni scorsi i lavoratori sono stati riuniti in assemblea dai sindacati. I rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, Funzione Pubblica hanno riferito di aver ricevuto rassicurazioni su un imminente intervento della Regione. Sarebbe in arrivo una delibera per modificare le percentuali di attribuzione economica destinate alla struttura, consentendo così un riequilibrio dei conti. Una prospettiva che arriva dopo settimane di forti preoccupazioni. I sindacati avevano denunciato una rimodulazione dei tetti di spesa regionali con una riduzione stimata intorno ai 900.000 euro all'anno, un taglio insostenibile per la tenuta economica dell'istituto, che si trova in una procedura di concordato preventivo, uno scenario che, secondo quanto riferito, avrebbe spinto l'amministratore unico a valutare il fallimento. Il possibile intervento correttivo rappresenta dunque una boccata d'ossigeno, ma la prudenza resta massima.
1: Abbiamo ricevuto delle novità con un messaggio da parte del direttore generale, dove pare che la giunta regionale ripristini quelle che erano le percentuali di attribuzione per l'attività della Gena, delle tariffe. Quindi questo fa sì che si crei un riequilibrio di quelle che sono le entrate finanziarie, e quindi l'opportunità di portare a termine il famoso concordato preventivo, perché siamo da anni che stiamo aspettando, e questo chiaramente per noi almeno è positivo, finché non vediamo comunque un risultato finale, insomma.
2: La Gena ha avviato un percorso di risanamento per uscire da una crisi. La modifica della ripartizione delle tariffe percentuali sicuramente rendono questo percorso molto più tortuoso, perlomeno allo stato attuale. Bisogna intervenire assolutamente sui tetti di spesa, innalzandoli, affinché i conti possano tornare.
0: 100 i lavoratori che restano in bilico, decine di famiglie che rischiano di non poter più avere come riferimento un centro che è unico in tutto il nord Sardegna. Due anni fa gli stipendi furono bloccati per mesi in attesa che il tribunale mettesse la firma sul documento di regolarità contributiva e poter così poi incassare 700.000 euro di crediti.
3: Un'avvertenza lunga che purtroppo li vede, come dire, vittime di un sistema che a nostro avviso va cambiato. Tra l'altro va detto che questa è una struttura molto importante per il territorio. È l'unica struttura che garantisce questo tipo di prestazioni riabilitative, e quindi è una

0: Abbiamo ascoltato Betty Ushid, che ha avuto modo di collaborare anche con alcuni progetti teatrali e jingles pubblicitari.
1: Nell'estate del 2000 Piero Marras maturò un sorprendente connubio artistico con la cantante americana Dionne Warwick. Incisero il brano Saoghe e Maria, cantato in sardo e in inglese, dedicato a Maria Carta.

e insieme lo eseguirono quell'anno anche in Vaticano davanti al Papa. Qui lo ascoltiamo nell'esecuzione del solo Piero Marras al pianoforte.

0: La voce di Piero Marras, ospite della prima edizione del premio Maria Carta nel 2003 a Siligo, dove eseguì Saoghe Maria, omaggio alla cantante di Siligo scomparsa nel 1994.
1: Il gruppo dei Sandalia nasce a Uzieri nel 1993 su iniziativa di Roberto Ledda ed esordisce nel 1996 con il disco Libertade, testi in sardo su un tessuto sonoro carico di energia e ispirazione pop. Questo è il brano che dava il titolo a quel lavoro, caratterizzato dalle voci di Roberto e Sara Ledda.

0: Fu dedicato a Silvia Melis, la giovane ogliastrina in quei giorni in mano ai rapitori, questo brano che i Sandalia eseguirono sul palco di Icnos a Sedilo nel giugno del 1997.
1: È 1:31.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: Radiolina presenta Caffè Corretto.
6: Le 8:09 di giovedì 7 maggio, un saluto a tutte e a tutti da Paola Pilia, questo è Caffè Corretto, saremo insieme fino alle 9:30 con i giornali, le notizie, gli ospiti, i vostri messaggi al 340 87 15 015, li aspetto da subito. Oggi non parleremo di prezzi, non so, veramente non mettiamo limiti, perché può essere invece che abbiate voglia di commentare, se volete fatelo, scriveteci sul traffico, ogni mattina è una sorpresa, un po' in tutta la Sardegna, ma Cagliari in modo particolare per i cantieri continuamente aperti, ce ne sono tanti aperti contemporaneamente, quindi se siete in auto in questo momento, magari state accompagnando i bambini a scuola oppure state andando al lavoro, state correndo, mandateci un messaggino 340 87 15 015. Tanti temi oggi parleremo, cioè andiamo verso la festa della mamma e faremo un po' il punto sulla maternità in Sardegna, ma parliamo anche di cinema, un'industria con numeri importanti, un settore che sta bene, commentiamo anche i David Donatello di ieri in una cerimonia definita da tutti noiosissima. Il più bocciato in assoluto è stato Flavio Insinna, che ha cercato di prendersi la scena in modo eccessivo, anche bloccando le persone che ringraziavano. Naturalmente parleremo del Cagliari e poi parleremo di San Luri in Legge, che è in programma a San Luri questo fine settimana. I giornali nazionali sono strapieni di commenti su Garlasco, è l'apertura di molti quotidiani stamattina. Devo dire che si distingue La Stampa, che nella prima pagina dedica poco o quasi niente, forse addirittura niente, neanche un richiamo al caso di Carlasco, evidentemente una scelta precisa. Invece il Corriere della Repubblica hanno ampio spazio anche in prima pagina, sempio gli audio e le accuse, il titolo del Corriere della Sera, spunta un'avance rifiutata. Questo è il tema che ricorre e che si sentiva ieri e che tornava ieri anche negli approfondimenti. Gli audio shock di Sempio, titola Repubblica, intercettato in auto mentre parla da solo. Dice di essere stato rifiutato da Chiara e di aver visto il suo video intimo. Ovviamente queste sono trascrizioni, sono anticipazioni del Corriere della TG1 e trascrizioni dei giornali. Non si sente la voce di Sempio e non si capisce perché Sempio parli da solo, però Sempio commenta questa cosa. Secondo i suoi avvocati, in realtà stava scimmiottando la TV e quindi stava ripetendo, imitando cose dette alla TV e quindi non sarebbe affidabile. Tra l'altro, ieri il fratello di Chiara, Marco Poggi, contemporaneamente, mentre Andrea Sempio non parlava in procura a Pavia, lui parlava, è obbligato a parlare, e lo ha difeso, ha detto che non hanno mai visto i video intimi di Chiara insieme, di Chiara e di Stasi. Al volante imitava la voce della ragazza uccisa, tutti gli indizi contro Sempio, i carabinieri che fecero il sopralluogo, l'impronta 33 e la traccia del killer. Ci sono diverse pagine, il Corriere arriva addirittura con il caso Garlasco fino a pagina 5 oggi, nel primo sfoglio, e anche Repubblica dedica veramente tanto spazio. Vi segnalo tra l'altro la questione sempre valida e sempre di estrema attualità USA-Iran intesa possibile su Repubblica stamattina. Il piano di Trump per la tregua, Teheran frena Hormuz, attacco USA a una petroliera iraniana. Siamo nel giorno in cui arriva Rubio, il segretario di Stato americano, che dovrà incontrare il Papa, e anche il tema della discussione con il Papa è sempre in primo piano sui quotidiani, non quanto Garlasco devo dire stamattina, ma sempre in primo piano sui quotidiani. Poi ovviamente ci sono i premi Davide Donatello, e c'è invece su Repubblica un'altra questione che sta suscitando un grande dibattito, la storia di Michele Serra. Michele Serra ha un cane, vive nel centro Italia, questo cane è stato ucciso, divorato, morso dai lupi che circolano tanto nella zona dove vive lui, e quindi già l'aveva raccontato nei giorni scorsi. Oggi c'è proprio un articolo in prima pagina di Michele Serra che spiega perché ha raccontato questa esperienza, ma c'è un ampio dibattito a livello nazionale su cosa bisogna fare, se bisogna limitare i lupi, quindi ucciderne, o se bisogna proteggere i cani. Un dibattito aperto che sta facendo discutere molto. 340 87 15 015, la musica su Radiolina quando sono le 8:13. Arriva Alex Warren con Fever Dream.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
0: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.

0: caffè corretto.
1: Le 8 e 19 minuti, Paola Pria al microfono, 340 87 15 015, ci scrivete: stavo andando a scuola ma sono tornata indietro perché la scuola è chiusa per lo sciopero. Oggi c'è sciopero della scuola, effettivamente, continua lo sciopero contro i test invalsi, ne parla anche l'Unione Sarda stamattina. Scuola sarda la deriva, no ai test invalsi e ai tagli, Cobas in piazza Cagliari in tutta Italia, oggi un'altra manifestazione. Da sempre c'è un movimento contro le prove invalsi, un movimento che sta crescendo sempre di più, e quindi oggi, anche oggi, alcuni istituti resteranno chiusi. Ce lo raccontate voi su WhatsApp, leggiamo la cronaca sul Giornale stamattina. Tra poco noi parleremo della festa della mamma, che è domenica. Facciamo un po' il punto sulla maternità in Sardegna. Intanto le mamme sono sempre meno, perché il calo demografico riguarda la Sardegna più di ogni altra regione in Europa, non in Italia, in Europa. Quindi facciamo il punto dal punto di vista demografico e dal punto di vista sociale con Esther Cois, che sarà collegata con noi tra poco. Intanto, in primo piano sui quotidiani regionali, sull'Unione Sarda, si parla di continuità ancora, con il dibattito, la riunione ieri che c'è stata al Ministero dei Trasporti sugli aumenti, perché sapete, con l'aumento del prezzo dei carburanti le compagnie chiedevano di aumentare le tariffe. Aumento delle tariffe per ora scongiurato, i prezzi dei biglietti in continuità non cresceranno, il titolo anche della Nuova Sardegna. Il vertice al Ministero, scrive l'Unione, non ricadrà sui passeggeri. Nelle pagine interne, nel racconto dell'articolo di Alessandra Carta, governo e regione copriranno il 76% dei maggiori costi. Fumata bianca a Roma, gli aiuti pubblici scongiurano l'aumento dei biglietti per i passeggeri. Ovviamente si fa il punto anche su come si possono ridurre i costi, in particolare riducendo le tratte, meno voli all'ora di pranzo, ma anche martedì e sabato, scrive l'Unione Sarda, pagina 3 stamattina. Centellinare il jet fuel, le compagnie sono al lavoro sui piani di emergenza. Esulta la Lega, tratte a rischio l'allarme dei democratici. E poi un'altra delle notizie che in primo piano oggi anche sull'Unione, la foto è dedicata a questo, all'incontro tra ANAS e Regione sui cantieri, 5 miliardi per le strade. I sardi restano sulla cattiva strada, ma il numero uno di ANAS promette 5 miliardi di euro. Ieri c'è stato l'incontro con l'assessore dei lavori pubblici Antonio Piu, l'occasione per fare il punto anche sui progetti al centro della convenzione ANAS Regione. Alcune strade sono state sbloccate, l'accordo consente interventi rapidi. Poi c'è la questione, la cronaca molto interessante di Fabio Leda stamattina sugli assalti ai portavalori, perché sono arrivati nuovi arresti e c'è la ricostruzione su quello che è successo e anche appunto sugli ultimi sviluppi che hanno portato a questi fermi. E poi tante notizie anche nelle cronache, nelle province. Vi segnalo il punto sulla scuola, sulle scuole in città. L'Eleonora d'Arborea fa il pieno, il liceo di via Carboni Boi scavalca il Martini nella classifica degli iscritti, vanno giù Dettori e Siotto, i classici sono un po' meno gettonati, il saldo totale continua a essere negativo, sempre meno studenti per il calo demografico. Vedete che tutto torna. Ovviamente il calo demografico, che è un fenomeno che si sta verificando e studiando in Sardegna ormai da molti anni, ormai trova riscontri anche nelle scuole. Non stiamo parlando delle scuole dell'infanzia o delle scuole primarie, ma addirittura delle scuole superiori, cioè si assottigliano e sono sempre meno gli studenti anche nelle scuole superiori. 340 87 15 015 se volete scriverci e se volete commentare la mattinata insieme a noi. Aspettiamo anche gli auguri eventualmente alle mamme, se volete farli andando verso la festa di domenica. Intanto c'è la musica, Radiolina, arriva una canzone che sono sicuro canterete insieme a noi in macchina. Ero Caddeo, lontano da casa. Ci prendiamo.

0: 8:26, i vostri messaggi al 340 86 15 015. Continuate a mandarci i messaggini, noi li leggiamo in diretta, su tutto, sul traffico, sui prezzi, sulla festa della mamma, anche con altro tema. Festa della mamma che è domenica. Si è già festeggiato in altri paesi europei la settimana scorsa, in Italia si festeggia domenica. Al di là del punto sui regali, se farete regali, è sempre l'occasione per fare il punto su maternità, famiglia. Ne parliamo con la sociologa Esther Cois, delegata del Rettore per l'Uguaglianza di Genere. La saluto e la ringrazio per essere con noi, il nostro punto di riferimento fondamentale quando parliamo di questi temi. Buongiorno Esther, grazie.
1: Buongiorno a tutti e a tutti.
0: Allora, intanto è uscito nei giorni scorsi un rapporto nazionale di Save the Children che fa il punto sulla maternità anche in Sardegna. Ovviamente c'è il tema demografico che non ci stupisce, perché la Sardegna è la regione dove si fanno meno figli in Europa. Questo ormai è un dato consolidato, non so se ne può uscire da questo dato in qualche modo, lo diamo per assodato per sempre.
1: Allora, uscirne nel senso di invertire la tendenza a breve termine è abbastanza complicato, perché è un fenomeno cumulativo, nel senso che meno figli si fanno e quindi anche meno figlie naturalmente, e di generazione in generazione diciamo che la platea che può fare scelte riproduttive si assottiglia di per sé, quindi anche semplicemente per una questione numerica.
0: Tra l'altro stavamo dicendo un fenomeno ormai talmente consolidato, stavamo leggendo sull'Unione di oggi che si vede già negli istituti superiori e nell'università che arrivano meno studenti.
1: Sì, assolutamente. Arrivano meno studenti, che sono proprio la fascia d'età, insomma, quelli che adesso hanno 19-20 anni, figli della generazione alla quale, per esempio, appartengo anche io, che ha ridotto drasticamente per motivazioni diverse, per investimento su di sé, per la impossibilità di investire contemporaneamente sulla propria scelta professionale, diciamo, e su scelte riproduttive in quella fascia d'età. Perché non dimentichiamo che il tempo è una variabile essenziale e non si può, come posso dire, rimandare così all'infinito la scelta per l'appunto di avere un figlio, tant'è vero che l'Italia non è, e la Sardegna, soltanto il paese nel quale si fanno meno figli, ma spesso se ne fa uno solo, quindi anche il paese dei figli unici, per esempio.
0: E in cui si fanno anche sempre più tardi, perché è vero che non si può rimandare all'infinito, però è vero anche che la scienza in questo ha aiutato molto, quindi le madri sono sempre più attempate, diciamo.
1: Sì, diciamo che questo tentativo, insomma, questo desiderio di estendere il limite temporale ha trovato anche nella tecnologia riproduttiva una risposta parziale, anche perché non è accessibile per tutti e per tutte, naturalmente. Ma sì, è vero, si tenta di estendere appunto questa discrasia che esiste tra l'età nella quale si desidererebbe avere un figlio, perché si può fare, ad esempio, dal punto di vista economico, e l'età che invece la biologia imporrebbe come età ideale per diventare appunto madre in particolare, perché poi sappiamo bene che per i padri funziona diversamente.
0: Sì.
1: Esatto.
0: Nel rapporto che citavo prima si dice che, vabbè, che appunto che si fanno meno figli in Sardegna rispetto a meno figli in assoluto a livello europeo, però che le madri sarde sono al quarto posto rispetto a benessere, salute e anche soddisfazione. Questi temi come si incrociano? Si incrociano in qualche modo il tema demografico, il tema sociale, anche del benessere, anche della percezione di potercela fare, di essere abbastanza aiutati, di poter conciliare?
1: Sì, diciamo che probabilmente bisognerebbe anche un pochino vedere diciamo a livello territoriale come sono posizionati appunto queste persone, perché poi lo stile di vita ovviamente conta tantissimo, al netto del fatto che anche in Sardegna sappiamo che la partecipazione al mercato del lavoro remunerato, quantomeno visibile, diciamo, delle donne è estremamente bassa, come peraltro anche in media a livello italiano. Però poi c'è tutto il sistema delle solidarietà orizzontali, per esempio, che continua, e anche intergenerazionali, che continua a funzionare piuttosto bene. Quindi diciamo che intanto di per sé la scelta di avere un figlio, quanto più una scelta, corrisponde all'esito di un desiderio, quindi di per sé è un soddisfacimento diciamo di un desiderio che spesso si è inseguito, come giustamente dicevi tu, per tutta la propria età adulta, no? Mm-hmm. Tentando anche di ricorrere a un'estensione dei limiti naturali, tra virgolette. Però è anche vero che nel momento in cui esiste un ambiente e una qualità di vita che consente non solo di dare corso a questo desiderio, ma anche di viverlo, diciamo, in serenità, in questo caso non è un paradosso che appunto si facciano pochi figli, ma che quei pochi figli che si fanno rappresentino appunto un livello di, come posso dire, percezione, insomma, di sé, del compimento di un progetto che rivela ottimismo. Quindi non mi stupisce, francamente, questo dato.
0: Ovviamente nel frattempo continuano ad arrivare provvedimenti, alcuni spot, alcuni che cercano di essere strutturali per sostenere la maternità e la famiglia in generale, contro lo spopolamento, che è un altro, sì, è un'altra parolona. Quanto servono, certo, Esther, queste, quanto bastano?
1: Allora, questa è la solita questione, mi verrebbe da utilizzare una metafora un po' becera, che è fare le nozze coi fichi secchi, no? Come si dice, nel senso che, allora, intanto c'è una prima asimmetria fortissima che non si è mai risolta, quella tra i costi sociali della genitorialità, che raramente vengono appunto socializzati, salvo per alcune fasi particolari, per esempio quella della gravidanza, perché uh-huh, è vero che in Italia noi abbiamo una tutela, il congedo di maternità obbligatoria, che è tra le più generose anche a livello europeo. Dopodiché però quello che succede dopo, diciamo, perché poi i figli non è sufficiente,
0: certo,
1: nascere, no? Poi bisogna nutrirli, bisogna farli studiare, bisogna dare loro una qualità di vita dignitosa e via dicendo, e invece qui si privatizza in qualche modo il costo, cioè si assume che sia una responsabilità individuale, e quindi queste madri, che specialmente in Italia come ben sappiamo sono erette nei piedistalli più alti, poi quando cadono dal piedistallo si fanno molto più male,
0: banalmente, in giornate come oggi in cui c'è sciopero, non faccio riferimenti, e i bambini restano a casa, cioè, sciopero sacrosanto, però intanto le mamme che hanno i figli a casa si devono sbucciare la questione e organizzarsi con il lavoro. Esther Coyce, grazie, sempre preziosissima, grazie tante per essere stata,
1: grazie,
0: con noi stamattina.
1: Grazie a voi.
0: Sono le 8:33 minuti, c'è sciopero della scuola, segnalateci se anche voi oggi siete stati toccati dalla protesta. Intanto Maurizio ci scrive: buongiorno Paola, sto seguendo come sempre, oggi un semplice saluto, non parliamo di prezzi. Grazie Maurizio. 340 87 15 015, continuate a scriverci.
2: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: caffè corretto.
1: Ci sono tutti i vincitori dei Davidi Donatello, 8 statuette sono andate alle Città di Pianura di Sossai, la miglior attrice è Aurora Quattrocchi, il miglior attore Sergio Romano, a Bellocchio il premio alla carriera, c'era anche Ornella Muti, una serata molto commentata non solo sui giornali ma anche sui social ieri, criticatissimo Flavio Insinna per essere stato insomma un po' troppo presente, aver quasi cercato di oscurare i protagonisti, se ne discute molto sui giornali di oggi. Qual è l'impatto del cinema in Sardegna? Noi di questo parliamo tra poco con il segretario di Confartigianato Daniele Serra. Prima però c'è la musica. Su Radiolina arrivano Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Città. Paola Pili al microfono di Caffè Corretto. Siete su Radiolina 340 87 15 015. Mandateci i vostri messaggi e commentate la mattinata insieme a noi dal punto di vista del traffico e dal punto di vista delle notizie di cui stiamo parlando. Adesso parliamo di cinema, siamo all'indomani dei Davide Donatello, il momento più importante per il cinema italiano. Si celebra il cinema italiano riconoscendo le migliori categorie, le migliori personalità che hanno segnato l'anno. Cerimonia che si è tenuta ieri, incontro e cerimonia preceduta dall'incontro con il capo dello Stato Sergio Mattarella al Quirinale, che ha ricevuto i candidati al premio proprio come riconoscenza anche dell'importanza del cinema italiano nel mondo, anche dal punto di vista economico, ma è un settore che è in salute anche in Sardegna. Ne parliamo con Daniele Serra, segretario di Confartigianato, che è collegato con noi. Lo saluto e lo ringrazio. Serra, buongiorno.
1: Buongiorno a voi e ascoltatori, buongiorno.
0: Anche in Sardegna il cinema è in buona salute, è vero? Con numeri, quali sono i numeri?
1: Sì, è in salute, per quanto possa sembrare di nicchia, i numeri sono limitati ma comunque importanti, sono circa 150 imprese, poco più del doppio degli addetti. In realtà questi sono i dati relativi a quelli più tradizionali, alle attività più tradizionali, quindi registi, produttori e quant'altro. Veramente poi però c'è un mondo, un ecosistema quasi difficile da inquadrare, da perimetrare, perché sono molte attività anche artigiane interessate al mondo del cinema, pensate agli acconciatori, ai truccatori, agli stilisti, ai carpentieri, anche a quelli che preparano le scene, a tutto il mondo della logistica. Quindi il cinema con pochi numeri però muove effettivamente un indotto molto molto interessante, che appunto in salute perché le produzioni in Sardegna stanno dimostrando di essere assolutamente al pari di altre realtà italiane e internazionali.
0: Anche perché tutto questo indotto, che riguarda poi anche altre cose, per esempio l'accoglienza, i ristoratori, gli autisti, tutto ciò che accompagna le produzioni, anche quando non si tratta di produzioni sarde. Noi abbiamo visto che la Sardegna è stato set prediletto per tante produzioni nazionali e internazionali. Pensiamo a quella di Riccardo Milani, che comunque ha girato a Teula da per tanto tempo, che tra l'altro è stato campione di incassi non solo al cinema ma anche su Netflix. Ma ricordiamo anche le produzioni internazionali, La Sirenetta qualche anno fa, ovviamente anche questo portano indotto importante, no?
1: Certo, la Sardegna è la location perfetta per girare, per appunto riprese, per fare appunto da set cinematografico, e questo appunto muove, come dicevo prima, un indotto molto molto interessante, a cui anche gli artigiani sardi sono in qualche modo preparati e dimostrano di essere assolutamente all'altezza. Per cui è certamente appunto un mondo da seguire con molta attenzione, che richiede evidentemente appunto anche delle facilitazioni, comunque sia della sensibilità, che in questo momento però pare ci sia appunto sia dalla politica sia appunto dalla situazione di categoria, che anche dalla gente, che coglie positivamente appunto il fatto che si ospitino produzioni di questo tipo, che danno anche un ritorno d'immagine importante ai territori che li ospitano. Insomma,
0: si può fare di più, Serra? Sarebbe utile, come dire, una spinta ancora maggiore?
1: Certo, si può sempre fare di più, questo è chiaro, per questo serve fare squadra, fare sistema, ma mi pare che, come dire, i presupposti ci siano tutti e che gli intendimenti vadano in questa direzione, per cui siamo assolutamente ottimisti come Confartigianato.
0: Grazie Daniele Serra per essere stato con noi stamattina al Caffè Corretto, grazie molte. Sono le 8:44, ricordo, giornate di produzioni importanti, e esce oggi, proprio oggi, Quasi Grazia di Peter Marcias al cinema in tutta la Sardegna, dopo le anteprime dei giorni scorsi, quindi ci sarà la possibilità di vedere questo film che racconta Grazia Deledda in tre momenti importanti.